0: Giulia, vuoi un panino? Giulia, vuoi un panino? Ma dov'è il pane? Porco Dio, ragazzi, ma il pane? C'è finito il pane? Ti metti il cappotto e sali su un auto in estate.
1: No,
0: così,
1: no.
0: Due,
2: ah, sta un ambulante.
1: C'è una
3: sicuro.
0: Fuori di Torino.
1: No, hanno costruito, cioè no.
0: Dentro di legno, fuori Torino.
4: Più o meno.
0: Quello è il mio problema.
2: Perché poi
0: tu non hai.
3: dei rapporti,
5: ma non è di spa.

0: Io morto. Dio è morto.
1: Gesù Cristo è stato intombato nelle sbarche. Io non ho abbastanza calma per il microfono. Per lavorare. Non ci lavorerò da qui, ma remoto. Perché

0: tell me to agree? Just swap a measure. If Simmons was here, I got pieces of my hair.
1: Eccomi qua, Dio, cesso sporco.
0: Adesso
1: gliela metto nel culo.
0: Nel
1: buco del culo. Allora, ho abbassato un po' il volume della musica, così questo stream lo facciamo. Facciamo serio. Dunque, te mettiamo scriba. Scriba non esiste. Termine. Come cazzo è scriba? Porco Dio. 10-1. E palle. Le palle del Dio cane. Andiamo un po'
0: Andiamo
1: una volta più.
0: I wish I was dead. Somebody tell me, why am I living? Don't I wanna be dead? Say yeah, that's what I said. I wanna be dead. Say yeah, now this is.
1: Poi abbiamo 10 e allora 50 è dead, 51 è etero, 53 è 54 è scritto, 10 1, 16 è merdo, è merdo. Ok. Allora, se andava, facciamo i professionisti del peccato. Sì, sono sicuro di volermi connettere. Oh, eccomi qua. Adesso lancio un minicom, me la metto in. No, devo guardare la pizza. I messi sono media. Adesso io faccio un saltamonte a così mi comando più la base dei coglioni. Oh, che bello, eccolo qua il login della Spark, porco Dio.

0: Eccola questa merdosa spa. Terminal Fight Sun, vaffanculo di T-Chain.
1: Down you wanna go.
0: Net Config, Command Not Found, la Next Star. Non esiste, Command Not Found, barra etuc, barra Next Star. Convernition Denied, SH spazio, barra etuc, barra... Porco Dio, Star. Oh, finalmente sua signoria del Dio Cane.

davanti all'abisso. My gay questa distribuzione. Porco Dio, 10-10-1-3 senza maiuscolo. Vediamo che cazzo di questo nel che cazzo fa, non si capisce. Praticamente non mi fa vedere niente. Show, oh, come sei intelligente. Madonna mia, ma c'è un inferno qua. C'è il PD6 di merda. Oddio cane. From your downers and your wife. You're so big, it's so tiny. Every cloud is silver lining. The great escape for all of you.

0: Ora finalmente è emerso e su. Reboot logicamente non ce l'avrà. Ah no, ce l'ha.
1: Bene, sembra così appurato che gliel'abbiamo messa nel culo, nelle mucose anali alla Spark. Ora vediamo se riparte. Se riparte, buona camicia a tutti. Che fanculo. Veramente questa macchina è un fanculo.

fanculo.

Prova. Vediamo un po' come sono i volumi così. Prova. Questi sono i rumori d'ambiente. Vediamo un po'. Prova. Metto un po' di musica.

0: Lo sente un po' di musica? Lo sente un po' di musica male?
1: Porco Gesù Cristo! Gesù Cristo!
0: Come è vero? Mia, ma adesso non so. Non so, gli album della morte, quelli là pesanti. Qui c'era i corni qua. Volevo sentire il male.
1: Ce l'ho CD audio. Demasterizzato. Posso metterlo io?
0: Metto alto.
2: Mettere una foto ci sta in 5-6 giorni, no? Certo.
0: Metto il Blonde Red del divano.
1: Blonde Red, che palle.
0: Ci metto The Dark Side of the Moon. Non dico affetto, se non lo vuoi. Il gong.
1: Metti, ma non mettere un cazzo, dai. Mettiamo noi che parliamo di minchiate.
0: Ma in sottofondo un poco. Lo gradiremmo. Non mettiamo niente.
1: Oh, Ram ci sente. Si dà il caso che si senta, dice Trunepa.
3: Si fa the name of the compilation file from boot.tab. Quindi senza niente. Boot.tab, va bene, compilation file. Però in UTD è comune, di solito si mettono le opzioni. Server arbit così. Server arbit.
1: Vabbè, questo stream 4 febbraio alle 22.36 UTC al Media Lab. Ci sono due pazzi che stanno cercando di far partire la Spark in buccio. Com'è? State scrivendo un doc su quello che state facendo? State leggendo il mio?
3: No.
1: Perché non leggete il mio?
3: Perché è una cazzata.
1: Mi risparmi un sacco di lavoro, eh?
3: Me ne foto.
1: Va bene.
0: Lui non ha lo spirito, lo no, spirito
1: è coglione, non è che non
0: ha lo spirito giusto.
3: Quella cosa è partita.
0: Dimmi chi è partito.
2: Non sembra che non faccio più questo male.
3: Sta
0: compilando.
3: È brutto.
2: Non gli fa più tempo.
3: Invece non l'ha fatto.
2: L'ha fatto?
3: E che l'ha loro?
0: Ma
1: quanto masterizzi?
0: Ha fatto per
3: sì.
1: Ma masterizzi a quanto
0: peso?
1: Ma per giunto tu stai compilando, quindi lo stai schiantando in processore.
0: E vieni qui. Non metti un po' 80. E fai config, lo vedi tu?
2: Non ce l'ha, non ce l'ha più. Non è configurata, non è più configurata. Sta persa.
0: Ah, va bene. Glielo configuro io nel culo.
1: Non fare il frocio.
2: No, il tuo è il frocio.
0: Ok, 80, 19, 202, non andrei.
2: Ciao. Tu quando posso vedere?
3: 69, 68, 01. No, aspetta, lo devo mettere anche nel posto. 01, non gli posso mettere 1,40, devo mettere 0.
1: Ma lo sapete che sotto c'è la macchinetta del caffè?
0: Me ne fotti.
1: Come te ne fotti?
0: Non ho io.
1: È un. Un'eiaculazione, no. Okay, non ancora, però.
3: Dai.
1: Presto lo sarà.
3: Dai. Start.
0: Oddio.
3: Allora, intanto quel coso come si chiama? Intanto aspetta, intanto boot.net si chiama, giusto?
0: Io ancora sono riuscito a fare funzionare le musiche.
3: Diciamoci.
0: Ma te ti funziona la cosa? Ti funziona le musiche a te con le altre?
3: A me non mi funziona.
1: Io sto usando Muse, allora. Quello 07,
0: ma anche stabile.
1: Questo lo sai. Nicola nuovo, quello nuovo si schianta all'istante. Hai messo i Pink Floyd?
0: Sì. Relax.
1: Va bene, sì. Relax.
3: Ok.
1: Giusto. Va bene, io la Flutter comincio a odiare. NetBSD. Minchia, ma quindi NetBSD? Come può essere, scusami, che Intel 386 prendono 6 CD da 600 mega e Spark sono
0: che hanno fatto tutti i port
1: su un cazzo,
0: non ho fatto tutti i pacchetti, se no conviare a manuccia.
2: Sì,
0: una topolona.
1: Che a Nightlo ha detto basta ed è uscito. Come è?
0: Perché basta?

0: tanto.
1: No, no vendía lo mismo por tener un no vendía lo mismo por tener un
0: ahora lo dijo la otra, no tengo tanto chupando. Y ahora, la parte externa, la referida, la que era esta. Devo capire se posso fare un ballo in più per pure
2: Va bene, adesso giusto per intrattenervi vi farò sentire il rumore, i rumori del Miglialab. Mi porterò il microfono in giro e ascolterete qualche rumore, come per esempio Tower 650, la macchina che ho, a cui oggi la vita è stata restituita. Vediamo. Questo è Tower 650 dall'ingresso del tape di C600.
3: Dite ciao Tower 650.
2: E adesso vi faremo ascoltare, vi faremo provare l'ebbrezza dell'avvio di un paio di hard disk MFM col microfono appoggiato su di essi.
4: Ah, prima devo mettere l'alimentazione, se no non parte un cazzo. L'ebbrezza un paio di palle, ecco, bravo. Tieni con forza in udita.

0: ancora quella sta in sfruttamento? Sì, ma perché poi secondo voi dovrebbe partire con Bush Next? E l'indirizzo sì? La direttoria da cui sì, la direttoria da cui avrebbe le immagini.
1: Mancano un mare di parametri. Il cazzo fa. Cazzo nella bocca.
2: Bene, avete ascoltato. Adesso vi faccio ascoltare il sibilo della Sun Spark Station 5.
0: E l'altra. Un po'

meno 8 mi pime non è sborrare. Andiamo a vedere cos'è questo indirizzo. Vorrei dire a quel testa di minchia di Ram di entrare sul canale Morte del Primogenito. Testa di minchia. Testa di minchia. Entra su Morte del Primogenito. Un corso di turco. E non solo. Come imparare il turco. Che bello. La mia risposta

0: niente, RAM è un testa di minchia con due M.
1: Ma questi file dove minchia sono? Prendi un cove2.h e te cove.h dal pacchetto di VIX favorito, sì, non giocare. Poi è modo direttore, no?
0: No,
1: no,
0: no,
1: se video favorito, se è una cosa di cambio. Sì, e dove cazzo sta?

0: Ah, ha finito.
1: Uglia, Martin.
0: Te.
1: I due?
0: Te.
1: Piano, piano,
0: te.
1: Aspetta, ma tu mi devi copiare altre cose. Devi copiarmi altre cose?
0: Sì, sì, per dopo, dopo. Ora devo compiere.
1: Ma che stai facendo?
0: Devo mangiare un file.
1: Non copiate? Minchia.
0: Non voglio spettinare il mio.
1: Cioè?
0: Se no, okay, sto cercando una cosa.
1: Ah no, fai. Minchia, stai cercando un file solo? Non è nuovo quello in Core 2.8.
0: Di capo Lynch.
1: Di video for Lynch. Mi serve manca un leader?
0: Mi serve questo file che ho messo su una cartella, che cazzo
1: è? Come se ci manca solo un
0: sto
1: leader?
0: Leggendo la documentazione qua, copia in Core 2.h e decore.h da attacchetto di Vix con Linux.
2: Ah,
0: esatto, allora grazie. Pensavo video for Linux. E dove mi inghiesto, minchia di cacchetto. Vabbè.
1: Oh, eccolo, finalmente è arrivato.
0: Allora, devo scrivere perché... Io non ho avuto mai problemi.
1: Sarà che mancia, non lo so.
0: Se non ho idea. Vabbè, ma c'è qua da fare... C'è qua da fare la stessa di immagine.
1: Ah, funziona!
0: Ah.
1: Parte?
2: No, dai, non funziona il coso. Allora, una cosa alla volta,
1: eh? Avete assegnato un IP alla macchina? Con ARP? ARP meno S, indirizzo IP, ma cadre se la sanno. Per ARP meno S, san, ma cadre se avete fatto.
2: Qualcosa è successo però.
1: Sì, sì, c'è stato un dato.
2: Perché il 90 è lui.
0: Forse

0: è pure la sua
1: art, mica incomplete.
2: Avete creato l'immagine del kernel con cui deve partire, con l'esadecimale calcolato in base all'indirizzo IP scelto per la SAN, scritto in maiuscolo? Non avete fatto un cazzo di tutto questo.
1: Stiamo cercando di segnare un indirizzo IP con gli HCP.
2: Bene, perché non leggete il mio doc?
1: Ma perché non leggi il suo doc? Prendi il suo doc in teoria. Non
2: pare che mi sia un DFX del cazzo. Mandami il stampa, dai. Come mandami il stampa? Leggetevelo. Hardware, macchine SAN, ce l'ho appena messo. SAN Spark 1 diskless buttana.
0: Fai un grep meno in buttana.
1: Il problema è come mi definiti che questo funziona. Guarda, c'è una connessione.
0: Oh, ecco qua. Ok.
1: Ma sei sicuro di chi ha commesso con lui? Che non lo spieghiamo.
0: Decove 2 il decove per il in questo nuovo in due
1: lo spieghiamo? Aspetta, non
0: lo
1: spieghiamo.
2: Beh, mentre ci sono giriamoci questi. Ah sì, mentre ci sono mi tiro gli MP3 giapponesi. Vai.
0: Che specchio di sedere è questo qua?
2: Sono le varie pagine web di Becco a me.
0: Becco a te.
2: Becco a me e Cunnuto a tia. punto ne punto jp.

0: Ah, sotto destra già ce l'ho.
1: Che cazzo mi...
0: Madonna puttana. Solo che questi cantano in inglese, non cantano in giapponese. E quindi... Questa porta, la Firewire? Oh,
1: sì.
0: Che bello!
1: Peccato non un cazzo di fuori.
2: Che figata!
0: Ci vorrebbe una... una telecamera?
1: Sì, allora.
0: Quella di Grizzly. Quanto volta che ci vediamo con Grizzly la proviamo.
1: Per me è bello.
0: Questi sono i Pink Floyd?
1: Sì.
0: Ah no?
3: No, in modo da non posso, poi fanno un piano in vede, questa musica.
1: Ma è vero, come è questa musica?
3: Sì, no!
1: Ma che ti cazzo dici? Come è questa musica? Aspetta, dove c'è?
4: Volevo andare là.
1: Quale? No, non lo sappiamo dove siamo, perché sono un mezzo di tema, non ce lo dici.

0: Hi.
1: Oh, my God, he did. I think I'll see the floor.
2: Il ricreo, come si suol dire.
3: Il ricreo.
1: Iraq, Shirak, Bue, Divisia, la pancia fa, pensa al peto.
2: Pensa al peto, al peto. Il cellulare gli esplode in mano.
0: Ma chi?
2: Uno, un triestino. Il telefono si è disintegrato, cioè si è privato della propria integrità. L'uomo ha capito anche giorni come è stato medicato, la causa è forse un difetto della batteria, è probabile.
0: Forse.
2: Anche allora che devo dire del mio batteria, non che se mi scoppia questo.
4: Mi piace, mi risolto.
2: Ma saranno quelli al litio che sono pericolosi effettivamente.
0: The blue.
4: Oh, la metti in corto, però che bisogna mettere 90 gradi all'ombra. Un po' complicato che scuola
0: la batteria. The blue.
5: Ma perché tu lo fai senza... Tu lo fai senza la Bootspeed? Perché sei cattolato. Perché con Bootspeed sto dipendo tutte cose. Poi non capire perché non mi butta più.
0: Compila, compila.
2: Compirla. Ma che bella cosa fai questa cosa che stai usando?
0: Quello è XMMS.
2: Quello è XMMS.
0: È un bello.
2: E tutte queste spacchiosità colorate che sono?
0: Servono un gatto.
2: Servono un gatto?
0: No, è il boom. Non si capisce dove cazzo è, però è il boom.
2: Ma forse si vede male.
0: Non è così il tema.
2: No, i temi di Winamp non sono mai perso tempo.
0: No, è vero che vuoi caricare te, alcuni temi di Winamp lo puoi caricare. Sì.
2: Del Winamp proprio.
0: Sì, sì.
2: Io non ho mai capito perché guarda alcune cose che mi scarico, uno scarico e si fermano proprio.
0: E poi vanno
2: faccio resume
0: e vanno più veloce.
2: Sì, sì, e ricomincia a ripetere.
0: Ma sono il server, a volte non c'è neanche a me, sai,
2: ti capita. Si perde pezzi di connessione.
0: Ma quando scarichi all'inizio, a me mi fa 60 kilobyte per secondo, poi dopo 3 secondi scarica.
2: E poi cala oppure si ferma. No, ma è che qua in questo caso si ferma del tutto.
3: Ciao.
2: Più tardi vi suono il tubo.
0: Il tubo che
2: è? Il tubo. Tu l'hai capito subito male. Sei un porco sei.
0: Cosa ti serve più? Ma te come su dai asci riso? Perché ho questo guarda?
2: Ho imparato a suonare i tubi. Non i tubi di minchia.
0: Cioè, vuoi questi qua?
2: I tubi quelli veri, cosa no? Dove spazio me li metto?
0: Non c'è spazio,
2: qua.
0: Minchia, mi cerco uno spiccato.
2: Vai, vai.
0: Va bene, mi prendevo una penale.
6: Una penale.
0: Una penale.

0: di tubo da dotare di corpo.
1: Però non è sempre chi non è un'altra
2: cosa. Vediamo chi è più forte.
1: No, non funziona. Dai.

0: Signori e signori, asbest.
1: Sì, è perché è un cattino.

stai masterizzando? O ti sei fracassato alle cogliona? E invece mi succo MP3 del Giappone.

0: Why did you stop?
1: Beh, quattro. Diamo il link, va. Gli MP3 del Giappone. Eccoli qua. Vi ho dato il link.
0: Su quale sei di essere stato?
1: Su Papuasia. Che? Ah, non ne ho la minima idea. Mai provata. Forse funziona. Questo non mi è nuovo. Ah, il basso. Tutto spacchi e piedi. Sacchi di distintivo. Potrebbe anche starsi muto mentre suona. Ah, frocismo, frocismo del forbidden frocismo.
0: Quindi, ma perché il pacchio non deve funzionare? Ah, non ecco, funziona.
1: Allora, Giappone MP3.
0: Vai, oh.
1: My song, vediamo le canzoni di questo coglione. Ah, papuasia.org è proprio una Park Station 20. Sì, dice Trunepal che sta studiando patologia dei genitali e lui studia medicina. Urlo, sto male, sono stufo e non ho praticamente fatto un cazzo oggi, mi ammazzo, mi sboro addosso.
0: Scappino meglio. Era mio paggio, va bene?
1: Cosa era? Ah, era mio padre. Comunque io ormai non le faccio più le ISO. Le li butto direttamente così. Io li butto sopra come se fossero ISO. Masterizzo il file AVI come se fosse un'immagine ISO.
0: E poi che cazzo fai? Leggi da device.
1: DD input file uguale CD-ROM, out file uguale il nome.avi. Fine.
0: Però non si può leggere nessuno.
1: Scusa, ripetilo al microfono.
0: Ma è quello che tu vuoi.
1: No, come l'hai detto.
0: Quello che più ti compiace.
1: No, lo devi dire esattamente come l'hai.
0: Faccio più specchio vuoi, male. Detta molto finemente.
1: Sì, sì. La finezza di quest'uomo. Io sono molto contento perché sto scaricando MP3 giapponesi. Già sai a memoria?
0: È bello questo pezzo. E che sto facendo la fottuta immagine. Devo mettere buffer a 4 mega. Però se mette buffer a 4 mega per caricare da te, ci sta 4, lo scarica a 4 mega quando fai il giro.
1: Ah, questo è vero.
0: Lo schiavo esegue.
1: Sì, sì, stream, quando ti scrivo stream. Oh, pardon?

0: foto della crepa.
1: Quale crepa?
0: Prendere con le pinze.
1: Ah. Prendere sulle, con le pinze, è vero, perché a me non mi...

0: No, no, questi sono, ma sono che sarebbero formate durante la partita.
1: Ma se li vedevo, perché non mandavo un altro spesciato per fare riparazioni?
0: Questo non lo so, non mi è dato saperlo. La vetra maledetta, tutti invece non sono pazzi giapponesi. Come si fa a fare delle pagine così?
1: Sono malati
0: veramente.

0: Non è la vostra scala, scusa tu. Assomiglia alla vostra scala, non è la vostra scala.
1: No. Minchia, secondo me perché.
0: Ma gli asciatto ci mancava solo lo spendato. Una missione della prima stella su un figlio della terra santa tra le sette per i vari, mentre la nave discende c'ero molte
1: cose.

0: Ed eccovi ora che vi regalerò un link. Quindi questa non l'ha trovata.
1: Abbiamo un support.
0: Un link da girarvi, se.
1: Scusi, gli strumenti di sinistra.

0: 你朋友都给击伤了。
1: 妈的，兵马俑的一兵个宝剑，没事上身边是什么事？
0: 哎，我们回国不接婚嘞？
2: 干啥？
0: 你家里婆不接婚嘞？

0: bello sto luogo, al Fanumeric, è un locale,
1: eh.
0: E che è Pink Floyd?
1: Sì, è il primo disco.
2: The Piper at the Gate of Dawn.
1: Sì, è un po' mai che la trilogia sta andando a calare, nel senso, secondo me, cioè, non si sposano bene quella che fanno.
0: Minchia, no, non mi piace.
1: A me no.
0: Che bella gente. Che bella gente. Sono quelli gente dei cartoni animati, veramente.

Va bene, diamo il link a questi bifolchi.

0: mi dice Trunè quante piper assegate soft daven.
1: E che ha detto?
0: L'uretra si apre al di sopra del pene sulla faccia da fare, l'epifania può essere glandulare, penina, peno pubblico, prenuta per lei mentalmente, ma non dorsalmente, niente, è una formazione dei genitali. Quante belle cose che sta imparando. True Nepal, il vero Nepal. Ma mi stai masterizzando qualcosa?
1: Sì, sì, sì, calma, calma. Ah.
0: No, per sapere, va.
1: Sì. Sto masterizzando qualcosa.
0: Sì, però, sti froci. Potevano mettere qualche baby tra loro, no? Mappe, minchia, le mappe sono bellissime.
1: No, qua non c'è.
0: Quando le mappe in giapponese per arrivare nei posti non si capisce. Ci siamo passati. Ci siamo passati tutti, Elibus.
1: È successo qualcosa.
0: Ti capisco.
1: Oh, me l'hanno messa nel culo. Oh, è successo qualcosa. Bastardo.

0: Sai qual è il discorso? Ora ci sono l'unico casino è che non riesce a trovare l'immagine, poi non è che stiamo in chiaro, stanno 5 cifre, no? Quindi con le termine minchia, Sean Gaia, vediamo che musica fanno questi Freud.
1: Oh! Il processo! Thank you.

0: queste serate di condivisione di allegria. Queste serate di spanettamento in compagnia.
1: Che allegra ferocità. Allegrissima froceria. E con me con Floria ototati.htm, andiamo a guardare. Immagino però
2: Mi senta, ma è lei il signor San?
3: Vabbè, sono il signor San.
1: Il signor Sanguas. Geniale, geniale. Solo un siciliano vero possono venire in mente queste cose. Solo il signor Sanguas. Oddio mio.
0: Sanguasse
1: va bene così, guarda. Message from Tokyo. Ah, non c'è.
0: Qualcuno gli ha fatto una gran birra.
1: Qualcuno ha pesato alla grande. Elibus ci ha donato un peso. E noi aspiriamo con i nostri polmoni.
0: Allegramente.
1: Piano che dai delle botte all'artista e non è che gli fa tanto bene. Ma guarda le pubblicità, cioè è pazzesco, sono pazzi già provati, cioè.
0: Ma
1: pazzetti ovunque.

0: Buttana.
1: Spaccioni.
0: Toman maschile. Visto? In English version of the doc. Will there be some conference in English? Oh, the word is not
1: intense.
0: Ma figli che la possiamo dare voi?
2: Eh? Beh, ti si risponde. Minchia, dalla Russia, gente, vabbè. No, in realtà è francese de merda. A francese de merda! A francesi de merda! Oh, il trip si incazza! Ecco il Drift che si incazzò a francesi, oh, a froci. Io mi sto facendo il resize i miei coglioni.
3: Oh, vieni qua, aspetta, sono un bambino. Ora
2: sta andando?
3: Oh, cazzo,
4: questo potrebbe non essere presente.
3: Oh, oh, ora, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ma perché cazzo non ha caricato questo punto di internet? Comunque anche prima lo vedeva, solo che prima non c'è il suo, non c'è il suo, vai, che non te lo giocava. Non doveva.
1: Praticamente che cosa hai fatto? Hai installato un servizio? Continuiamo?
3: Servizio, sì, credo.
1: Ah, come c'è su Bo?
3: Praticamente, che cazzo si può fare? Quando è successo qualche cosa, era successo qualche cosa, succedeva che lui riusciva a segnare il fiato.
4: E perché lui lo scrive?
3: Perché poi lui cerca un file dove lo buttare. E ti chiama, ti richiama in nome di tutta cazzona.
1: Sì, ho visto.
3: Poi appena gli è giunto questo obiettivo, pensavo San 5C, quella era San 4, invece San 4M alla fine della macchina. Però a fare tutto in ora.
1: Ma ah, perché gli dici che vuole quella scelta di macchina e fai un
3: dedo?
1: Ah,
3: aspetta, lo
4: spettino! Butti in detto DLC.
3: Guarda, e c'è proprio che diventa quella cazzuale che è tutto loro.
4: Spettacolo!
1: Ma
4: ora mi rimane per tutti.
3: No, intanto dobbiamo passare la cosa. Non c'è il termine.
1: Ma perché lo usare male?
3: Che mi piace?
4: Ora allora che sta buttando.
3: Ora sta buttando la
2: pappa. Ora, ora montati quello che ti dico io.
3: Spettacolare. Ma i pinguini che ti girano sul tetto?
2: Ma sono una figata.
3: A Tommy Lemming. Bellissimo.
2: Sono una figata. Ah, non ve lo ricordate il gioco dei Lemmi?
1: Cioè, ce l'avevo io.
2: A Tommy Lemming.
1: Che devo fare?
3: Ah? Che devi fare? Mi devi dire qual è la tua
4: scelta.
1: Ah, ma io non te l'ho scelto.
2: Porco Dio, Repubblica.it mi ha rotto i coglioni.
3: Una share in effetti. E riesci a farmi una share in
1: effetti? Aspetta.
3: Export effetti.
1: Sì, ma il problema è che non so se ho il demo.
3: Ma qualcosa è successo? Che è che non voglio fare?
1: Ho una brutta notizia!
3: No, no, Mount di eccetera. Minchia, aspetta, ce l'hai una share NFS?
2: Una?
3: Share NFS. Cioè, se ti do due file, tu me li puoi mettere in una share NFS.
1: Come OpenBMW?
2: Forse...
1: Devo ricambiare il camera, lo
2: forse sei fortunato.
1: Oh, perché c'ho solo le vecchie, cioè non c'ho il server qua.
3: Can you open NFS?
2: Ma scusa, tu non ti puoi aprire le feste,
1: mi devo ricompilare il
2: chiaro. E che cazzo ci vuole? Ricompila di famiglie di terne.
1: Ma quando hai un pensiero?
2: Ricompila di famiglie di
1: 2000?
3: No, si deve essere 10.
2: Io mi sto scaricando le musiche di Makoto Furtui. No, Fukui. Fukui.
1: Fui.
2: Fui fu. Fufu. I love you, I love you.

0: Dopo si sta che tutti con la scritta si è stato perché il servizio di San
1: Affatto
0: però il mondo dico puoi stagare anche non è che non è forse se siamo non è che si capire che è quello che è che quello deve usare il stagare con un
1: sespense chi la fa io allora
2: ma tu
1: andare ai continui non se sono seccato quando fai l'SS, ma non ti fai un cazzo, devi fare Xbox PC, Xbox SS, vale,
0: mette un due con due righe e poi avvia le
2: righe.
1: Vedi, me li qua sono su Aida, tu li fai così, fai il BIM FC Xbox.
2: Allora, allora io ce l'ho una directory esportabile, però ora lì devi configurare all'inferno per far buttare da me e non da te.
1: No.
2: Ah, gli dici che il file system è su un'altra macchina ancora, è un casino. Devi metterlo tu l'NFS, questo è il problema. Morì di un spazio di scarica, no?
1: Che?
2: No, capire come si scaricano queste immagini. Morì, che c'è qua?
1: Giorgio, parla con Iron.
2: Eh?
1: Parla con Iron.
2: E dov'è Iron? Ah, qua.
1: Poi fai così, guarda. Metti questo file.
2: Ma qua su mp3tokyo.tv c'è l'inferno della minchia del male. Poi
1: no, è tipo vitamin, no?
2: Vitamin kick. Andiamo sul vitamin kick.

0: cosa avete inseminato?
1: Com'è? RPC info meno E? No?
2: Meno colomava la riga dell'Ecco, praticamente, è vero? Ecco proprio la interrotta e basta, vero?
1: Aspetta, non arrivo più. No, cos'è che ti chiede? Deve andare su Xbox.
2: Non è che risolvo questo.
1: No, deve fare o Flash Home, e poi ho un IP o un nome, e poi rebooto il Wayfair, eccetera. Poi metto solamente...
2: Mi metto Star, lo chiusa.
1: Allora...
2: Deve mettere forza di qui.
1: No, deve mettere un IP. No, forse deve mettere un IP. O forse anche un nome...
2: Ma io non posso più chiedere una tavola.
1: Non lo so, leggi in mano su questa cosa.
2: Poi
1: per il buco tra che ma poi lasci metti solo qua c'è scritto dai mette anche Windows dai export machine name format single host network suite da
2: dipende vabbè IP e poi R così no guarda qua anche
1: export root
2: quello vai
1: sì vedi sì, vediamo aspetta RO RO ok deve capire che non è possibile. E poi quando la riporto, non è
2: niente.
1: Sai,
2: non è colpa di là, non è colpa di niente. Non so, fai la testa.
1: Minchia, dove chiamare a casa?
2: Open.
1: Dove chiamare a casa?
2: Astura?
1: E gli devo dire che... vabbè proviamo
2: forse è meglio che gli avverti
1: vabbè ma dopo fare una telefonata io posso
2: andare qua sì è meglio che gli avverti effettivamente allora sta pagina del mondo
1: via allora
2: fanno tubacchi via slash ecco prendo.
1: Allora, mount vabbè la mount su CD-ROM NTN,
2: ma che era l'ultimo?
1: NTN FS
2: quindi user 19.3 19 andiamo a Harappa
1: 93
2: la pagina web di Harappa e non è raggiungibile madonna puttana
1: Svesce tutto host dire vedi host non può avere host e come può essere
2: diretto comando non in host e lì è dato non è sbagliato perché il tattino fin da non è così
1: vuoi un nome host vuoi un nome devo aspettare dimmi pc e host aspettamente no Ottanta,
2: 19 202
1: no, aspetta. Non so se andassi per. Aspetta, facciamo così, eh. Fai qua,
2: sana la Madonna.
1: Vedi che c'ho? NFS uso. Ah, posso mettere soft. Aspetta, mettiamo niente qua così facciamo sicuro che non posso. Com'è?
3: Non importa, non è vero,
1: permesso di andare.
2: Blocchi da tempo. Tempo si
1: blocca. Devi mettere che su host deny, allow, il PC deny host.
2: No, io sono dico chi hallo,
1: non c'è. No, lo devi mettere anche là. In PC deny, allow.
0: Ogni volta deve fare partire, però.
1: E devi fare partire che
2: fa il tempo. Di cazzo.
1: Ma io veramente ma è passato il Mount of Dio.
2: Sì,
1: capisci,
2: Mount
1: of Dio.
2: Quando
1: è cambiato
0: non solo il Mount of Dio, anche gli altri.
1: NFSD. Aspetta, dico se tende cose dei fatti.
2: Ho rifatto,
1: aspetta me, manda qualcosa.
2: Secondo me è sbagliato il modo in cui è.
1: No.
2: Mi dici dentro Xcode che ci va.
1: No, ma c'è anche un'altra cosa.
2: Da RO è giusto.
3: Sempre
2: io delle
3: cose.
2: No, no, no.
1: Aspetta un momento, Aspetta un momento. Oh. Ma vaffanculo.
0: Giapponesi in piedi. Bellissimo questo disco.
2: Ah, aspetta, molto carino.
1: Aspetta un momento, lo dico. Io mi sono fatto una cosa. E qua, devi fare questa cosa qua. Ah vabbè, niente, io faccio così. Chiudo tutto,
0: ma perché ti fra che i giapponesi mettono i loro pezzi in MP in real audio di merda, porco dio. Sapporo della loro minchia.
2: Allora.
0: Questi sintetizzatori a me mi fanno venire le liacule. Aspetta qua.
2: No, ho fatto una cattura, non ti preoccupare.
1: Ah, qua smonto, va.
2: Client. Export root client. Era questo client, vero? CandRC. Export. E client root.
0: Io il fumo Jabul
2: di Via Ragno, non era di Via Ragno.
0: Il video, il real video dei fratelli, io. Che sei il trip zmesente.
1: Aspetta che faccio fermare il disco per le ripartire.
3: Quello che avevo prima nel cappello cosa c'era, l'incentive.
0: Niente, questi non hanno.
1: Che fanno questi. Ciao, mettiamo.
2: Ah,
1: ti dico che
0: come una ciollula. Ma Cristo figlio del pompino bastardo.
1: Non siamo andati prima sulla razza come prima, non siamo i romi?
0: Ah, mi sembra di sì.

0: Vado io, rimango forse, no?
1: Va bene. Ok, che
0: sono a media la bocca, sono a media. No, diglielo tu vuoi. Ciao, ciao.
2: Ma forse illuminato da una
3: ma

0: 应该也是吧，至少住了当天空大楼，
1: 最后什么大楼？
2: 我不知道。
0: 啊，这一类怎么啊？
2: 哈哈哈哈哈！
0: 你有嘞，都
2: 都有嘞，都。Le sotto mio vientre。这是什
0: 么？c'è scritto che devi usare i vari cosi di sistema.
2: Ma è vero. Quello che faceva in casa. Quella che diceva che faceva in casa. Stiamo battendo, non c'è mai. Non c'è mai. Perché? Ma io sei, c'ho un bra...
0: Ah?
2: C'ho un braccio. Qua. Mi chiave ore che io sei. Non ti ho fatto caso.
0: Invece di farci caso, facci in India.
2: Facci cazzo. Facci cazzo.

0: quindi remasterizzato.
1: Io mi fuggì succia la minchia, succia la minchia.
0: Ah, te, non ci uccidi, te.
1: Ah, ma gli fai a rate?
0: A rate.
2: Oh, minchia, minchia.
1: Perché mi vado a vedere il sito di un chitarrista che si chiama... Non me lo ti trattare così! Queste minchie che si rovina! Ma dove spazio me lo metti?
0: Nel culo!
1: Nell'ano, insomma, nell'ano russo!
0: Puoi fare quel che tre? Ora me l'ho mastrito solo un tuo CD.
1: Ma questo è il primo CD di Unreal?
0: No, di Unreal. Questo è il primo di Vix.
1: Ma che cos'è?
0: Era il mio pacchio.
1: Ah, era suo padre. E io dove sticchio lo metto? È nato fra migliaia di occasioni.
0: Sì. Cioè, qua no.

0: Minchia, ma deve funzionare, che dici che deve
1: funzionare?
0: No, non è una domanda, sì, mi sta facendo. Domani io non ci sono. Ma domani no, domani è Sant'Agata e non ci sono. No, per stronzaggine.
2: Ma domani è 6, no, 5. Cioè, domani è mattina.

0: Ah,
1: vai 10 minuti di sonno.
0: Praticamente dov'è la
1: mia? Oh, io da mia casa fino a ma qua ci stavo 5 minuti o più. E ciò se ce la facciamo qua da casa mia.
0: Sì, ma tu hai il
1: tuo più lontano. Ma qua c'è un bezzo a due passi.
2: Ma tu come fai a starti 5 minuti da casa tua a cantare a vulcano?
1: Minchia, 5 minuti non ci
2: vuole. Ma Marconi, che a oggi.
1: Ma a camminare veloce, ma veloce.
0: Perché sei bezzo.
1: Perché mi sei qua a aspettare l'autobus?
2: Ma
1: è nuovo quando arriva l'autobus.
2: Ma 3 chilometri da casa tua.
1: No, non sono 3 chilometri.
3: No, c'è un giorno.
1: Considera che in 8 minuti perché ho no, in 15 minuti perché ho 11 km della costa.
0: In
1: 11 minuti, in 11 minuti. Allora facciamo 10 km all'ora. No,
0: no,
1: molto piano.
0: Non è molto piano, è molto forte. 11 km in.
1: No, 11 km in 15 minuti.
2: Ah,
1: è veloce. Sono veloce. Ah? Ah, sì, sì. Sto scrivendo che tu hai dato i soldi, devo scrivere.
0: Ho ucciso per molto meno una frase che dico spesso. È bellissima.
1: Ok. 60 euro i devi altri 60.
0: Sto caricando il MP3 senza neanche sapere cosa sto pigliando.
1: È un frocio.
0: Vedo scritte in giapponese. Scritto MP3 download e io mi tiro le cose.
2: Ah, quello è download?
0: Sì, qua.
1: Oh, beh, dobbiamo...
2: No,
1: ok. Ci vediamo lì. Oh, che spesso. Guarda, lo sai, no? Nel volantino ci sta.
2: 18:30.
1: Oh, sì, sì, 18:30.
0: Ma chi la fa la prima lezione lunedì?
1: Non lo so.
0: Io verrò.
1: Eh? Io verrò comunque.
0: Cioè, lunedì che è la prima lezione e che io ho detto di farla il martedì.
1: Vieni lunedì.
0: Devo venire lunedì. Ma avete rotta la minchia.
1: No. Vieni lunedì e te ne vai prima, un giorno prima. La vuoi fare tu?
0: No, perché io vengo solamente il martedì e il mercoledì, verrò il lunedì pomeriggio.
1: Dove qua?
0: Che ferocità!
1: Avete capito una cosa? Seminario introduttivo,
3: questo è quello che voglio giusto di fare.
0: No, tirate tutte le porte, quella di sotto, quella di sotto.
2: Emanuele, ciao. Vediamo quando possiamo fare questo.
0: Martedì prossimo.
2: Ciao,
0: a presto. Che dobbiamo fare?
2: Io ciao, ciao Ben.
0: Ciao, infatti non riesce a dire il file, non si riesce a montare questo file di cosa è NFS. Lui sai cosa mi dice? Mi dice non touch file of directory.
1: Non trova qualcosa?
0: Minchia, non trovo il file, quindi ci sarà una cazzata di cose
1: per colpa.
0: No, le tendenze di cerca tutti ne cerca un po', capito? Lui ha dei. Vedi? Staton boot p tab no touch file of directory. Minchia, più chiaro di così. Prova a riavviarlo, guarda.
2: Cosa devo fare? Riavviarlo?
0: Lei invio per esempio?
2: Penso che non tu dai di fare questo.
0: Invio. c'è qualche cazzata qua dentro che io sto sbagliando. Allora ricontrolliamo. Questo che cos'è? Subnet mask. DS contiene il dominio
2: SEC.
0: Gateway. Hardware del supporto di rete. Il nome del file boot. DS infatti si avvia. Ed è una riga di tool. Il primo campo contiene il nome dell'host. Machine. Ok. Il campo alternativo della directory del file boot. La sola directory però. La faccia globale può essere va bene. Il campo con l'indirizzo hardware della tua rete va bene. Il campo IP contiene l'indirizzo a cui assegnare. Va bene pure. Oh, faccio lì con lo dovrebbe rilevare proprio se informare se tutto va bene.
1: No, abbiamo tre ascoltatori neri
0: con informazione richiesta. Potete sentire un cuore non esiste, questo dovrà caricare il file sbagliato. Poi compiamo anche
1: ma tutto. Perché non ci ascoltano più persone? A dire stronzate tutto il tempo.

0: Io adesso scenderò a prendermi una quantità di caffè mostruoso.
1: Dove? Qua sotto? Nella macchinetta.
0: Ma fa buono, eh?
1: Ci credo.
0: Bello quando mi danno il link MP3. Non devo essere un po'

空気ね、いるんだけど。ちょっとノリでもいいけどね。

0: guarda che cazzo di richieste fa. No, faccio fare il bene. Non so, cazzo di cosa, ma perché?
1: No, butto.
2: E non ti dice che cosa?
0: No.
2: Oh, finalmente una pagina web di giapponesi di merda che si apre e ci sono le loro facce. È la prima, dopo centinaia.
3: Uomo si chiama.
1: Homosexual. Vediamo sto Quake 3 Arena per Linux come gira qua. Ma che male.
2: Nishi. Andiamo a vedere Nishi.
1: Che bello. Questo. Questo. Ah, ecco. I agree. Dedicated to serve the Linux, okay.

0: Secondo me ci sono proghi, fanno blues. I giapponesi che fanno blues dovrebbero sterminare tutto.
1: Perché?
0: Ma che ne so.
1: Oh.
0: Non è cosa loro.
2: Scusa, ma hai detto una cosa, non dovrebbe dire cosa ti cercano un po'.
0: E me non lo dici, sto figlio di troia.
2: Perché?
0: Oh, pronto? Ciao, ma stiamo lavoricchiando qua.
2: Ciao Giorgio.
0: Cioè, sono rimasti Pallotron e Elibus. Senti,
2: che
0: oh, ci vediamo domani mattina a sto punto. Sei morto? Senti, con Enzo si parlava di fare la riunione domani alle 16. E di farla a casa tua, pensi che sia possibile? Io ho Pallotron, Iron, Shining,
2: se
0: viene Balbo, il break non può venire. E tu? La collega non lo so, ma a questo punto scavalchiamolo, io direi andiamo direttamente all'avvocato. Dal notaio. Ce la discutiamo domani. Io posso vedere se riesco a parlare con Balbo domani e vediamo che mi dice. Io lo spero. Dipende dalla nottata che facciamo stanotte. Non ho capito. Certo che lo dobbiamo fare. No, alle 4 no, ma neanche essere lì alle 6 del mattino. Va bene, comunque sì, dai, ci vediamo di mattina. Io farò di tutto per essere lì alle 10. Alle 10. Ok? Aspetta, che ti volevo dire un'altra cosa. Marcia mia, me la sono dimenticata, Giorgio. Ah, ecco, allora, alle 22 qualcosa, ancora me la deve fare sapere, arriva questo. E si era ventilato di fare una seconda mezza riunione direttamente lì all'aeroporto. Sì, perché poi lui se ne va direttamente a Funci di Ninja Siculo. Non rimane qui, va a Funci. Non lo so, qui in Sicilia non lo so. No, non ho proprio idea. Me lo deve fare sapere, ma non mi ha chiamato. No, non lo so. Non lo so proprio. Boh, che ne so. Certo che bisogna approfittare. Quando? Vediamo domani. Quando parlo con questo ti faccio sapere. Che spacchino ti devo dire adesso? Non lo so. E inseminazione artificiale gratis per tutti, direi. Ok? No, è per forza, Giorgio. Dai. Metti in carica la macchina.
3: Perfetto.
0: Ok. Ciao, dai. Rimettere in carica forse si sarà, no, perché si scarica per i cazzi suoi. Va bene, dai, a domani.
1: Bello.
0: Come? Già abbiamo già dato. ciao, buonanotte, a domani mattina facciamo un libro con il blu. Io non lo so se si dormirà stanotte.
1: Ma perché mi batte? La mia merda.
0: Perché la pazzia!
1: Con. Ah, ma ci vuole streamato l'indonesa.
0: Abbiamo streamato tutta la.
2: La telefonata
0: fanculo. va benissimo. Allora, la Ville d'Ozapi! Oh, sti froci francesi di merda! Non solo froci francesi, ma spatti giapponesi che parlano francese! Cose da pazzi, ma perché non se la fanno ficcare nel chakra?
1: Serve?
3: Non c'è un niente.
0: Andiamo a prendere sto caffè, fanno caffè, cioccolata calda.
2: Ma vai, picchi di più,
0: e vieni, dai, e la sotto un caffè.
2: No, la sotto.
4: Cavolo, il porco.
0: Ma che cosa? Ecco cosa si è. Sì, qua, ma che qua là sotto, qui. all'ingresso, non l'hai vista la macchina?
1: No, ma fa un po' che ci andiamo, con la
0: storia. Sei un pacchione.
1: Ma che fa queste cose che tu?
3: Perché non
1: c'hai
3: tutto
0: quello. Sei un uomo pacchio. Un uomo composto esclusivamente del pacchio.
1: Ma tu non ti fosse bello.
3: Ti sono sbagli, vero?
0: Del pacchitasoro.
1: Pacchi da nanna. Che pesce ancora.
0: Guarda, simile a questo l'ho già vista. Non ci capisco un cazzo, i nomi sono tutti uguali. Ospuna Tuculì, Ten One, Pishin Cool,
1: Pishin Dminghi.
0: Porca puttana.
1: Tu stai montando.
0: Oh, no? Guarda che meravigliosa pagina web dei giapponesi di merda.
1: Minchia, lo so, tristissimo se specchi mangi.
3: Ah, io mi peto con allegria.
0: Cioè, guarda qua.
1: Oh, già finisci di petarti addosso.
0: Che hai le buste, ci vuole morto. Annacano, te lo metto.
1: Mamma mia! Mamma mia, che schifo!
3: Male, di qualità.
0: Quality petus. Ringrazio che non peto io.
3: Che non riesci a risolvere di me.
0: A quest'ora saresti morto, caro mio, morto. Steinway, ma vaffanculo tu e i pianoforti della Steinway, della minchia mia. Boost Zone, interessante, minchia, Telecaster. Questo è un collezionista di chitarre elettriche, giapponese de merda, 1979. 1967. Giappone merda, vaffanculo. I giapponesi si chiamano Pierpaolo Pasolini. Andiamo a vedere la Puss Zone.

Questo link lo butto sul canale, andate a vedere la Puss Zone. È evidentemente un gruppo punk giapponese

0: è che tira bombe. Non è qualcuno sotto che sta cercando di aprire?
1: Non credo.

0: Respawn, respawn.
1: Minchia, Magnetic Lab non c'è, vaffanculo. Quello che prometteva di essere uno dei link più cool.
0: Vaffanculo.

0: Inchia.
1: Ah, vattene. Cioè, ho fatto l'inglese simbolico del cazzo.
0: Ma che cos'è?
1: Ma va benissimo, o sbaglio? Allora. Che sto facendo?
0: Ma è Quake 3?
1: Sì.
0: Sto diventando un pazzo, tu non me le devi fare vedere queste cose.
1: Ma sei un cazzo di...
0: Mi si scatena l'omicidio.
1: Ma sei un cazzo di una minchia.
0: Ah, è la scheda, di, la scheda grafica, meno male che non vedo.
1: Un spinchia si esce.
0: Cui esso, qualcosa del genere. Fira non carica. Scinsato, vediamo un po'. Sei uscito?

0: chi è quest'uomo? Hexar. Madre mia, ho trovato centinaia di MP3. Mamma mia. Mamma mia. Sto godendo.
1: Ma che non funziona?
0: Ora vi do la URL, così potrete scaricarvi anche voi MP3 del cazzo. Parallel Worlds. Mamma mia, come sborro. Dai, porca madonna, scarica. Dio porco.

0: Ma perché non devo usare queste merde di OpenGL del cazzo?
1: Le cosiddette OpenGL.
0: OpenGL. Yes.
1: Installa anche tu le librerie OpenGL. Sono belle le OpenGL.

Cioè, questo avrà 60 anni e ha fatto le composizioni con la Roland MC303 con Fruity Loop. Anvedi. Anvedi er nonno Frocio.

0: No, ma è tutto un macinare di pompini qua.
1: Sto sparando cazzate ormai a tempesta. Cazzate a tempesta, come si vuol dire.
2: Io troio. Io bisogno del caffè. Troione. Chi ha da scambiare un euro, due euro?
3: Troione.
2: Ce li avete?
3: Probabilmente no.
2: Un monetine, ah, 50 centesimi ce li ho.
3: 20 centesimi, 5 centesimi.
2: 20 ce li hai.
3: 30 centesimi.
1: Ne lo porti uno?
2: Tu vuoi caffè? Dai, scendi, dai.
1: No, non voglio scendere.
2: Scendi, scendi, vai, scendi.
1: Aia.
2: Scendiamo, scendiamo.
1: No.
2: Scendi, scendi.
1: Minchia, adesso no.
2: Scendi, scendi.
3: Ero il COP 60. In cazzo dico sto COP 60? Perché minchia non lo scrivo.
2: Io vedevo, ma che non trovo
3: praticamente sto finito di trovare, non riesci a trovare,
2: ma i permessi, i permessi sono a posto?
3: Sì, sì, certo sono a posto.
2: Non c'è in export,
3: lo trovo io.
2: Qual è l'export?
3: No such file of the
2: export. Why are you,
3: wow,
2: oh. No such file, vedere la riesco di volendo,
3: che allora questo link di file di tab,
2: ah sì, dato il multi tab, ma
3: export client root,
2: vedo un gas
3: export. Export client,
2: sì, me lo selezioni e non lo vado più
3: in export client.
2: Sì, ma i permessi di quelle diverse
3: io ho messo anche 7777 io ho messo.
2: Sì, ma hai fatto ripartire i cosi dopo che ho messo. Io non vedo una minchia.
3: E lui mi dice, non faccio fare l'export. Allora, se vede, poi cazzo.
2: Ma dentro export client root che c'è?
3: C'è export client.
1: Ma che non riesce più su internet?
3: NetBSD.
1: Ah?
3: Che è la mia immagine del canale.
1: Ma stai giocando con Pegoni, ma sto ancora, stai
2: finendo, sta finendo. Minchia vuoi, non lo so,
1: non posso fare un cazzo.
2: Ma che devi fare? Ma perché che stai facendo?
1: Deve stare alcune cose.
2: Ah, e ora, non ti preoccupare che ora sono su.
3: Ah, è Debian che è lento.
2: 4 minuti.
1: Debian sta minchia, FTP, che ti sente Debian.
3: Sì, FTP nei siti Debian di merda, di Debian.org,
1: certo, si sta accendendo perché sono
3: della granciccia, 20 k al secondo stai facendo. Ci sta cent'anni. Dai, andiamo a prendere il caffè. Dai, minchia, 2 minuti ci stiamo. Vieni,
1: no,
3: dai.
1: No.
3: Ti stacchi e tutto ti sarà più chiaro. Ti stai facendo l'APT get dell'inferno?
1: SDL, dai, che mi mancava, per giocare.
3: Perché cazzo non va fuori.
2: Locky game.
3: Google not to be found.
1: Your brain not found. Your brain not found.
3: Come si noti che ci sta in domain? Perché cazzo non esce?
1: Ma anche a me non esce, aspettavo un po' perché ti sta suonando un sacco di cose.
3: Ma mi chiamo lì, mi pinga, però non mi fa.
1: Ma che cazzo stai scaricando? Che cazzo stai
3: scaricando? Non lo so cosa sto scaricando. E questo è il bello.
1: Ma qua non arriva più manco una email. Ah, catena di salito.
3: Sto scaricando il DNA di Yuki Omishima.
1: Il DNA di sta ninja, scarica.
3: Scaricatela nel culo.
1: Ma chi sta pagando qua?

0: Hello. Trying to listen to you.
1: Yeah, I
0: mean. Well, fine. I'll probably get stuck on that as well.
2: Cosa?
1: Non lo chiami.
2: Non lo rotto io, ce l'ho.
0: Cosa gli dai?
2: La rotta.
0: Il semen?
2: Sì.
0: Il semen, semen? Va bene, io mi sto andando a prendere un caffè.
1: Va bene, vai.
0: Dai, vieni.
1: Ma perché se... Sì, mi avevo deciso, mandami a fanculo.
0: Va bene, vai a fanculo, ma vuoi il caffè, non l'ho porto?
1: Ecco, ecco, mi aspettavo che mi dicessi.
0: Lo vuoi il tuo caffè o no?
1: Sì, sì, dai, porto.
0: Tu, Eli, lo vuoi?
2: No.
1: Minchia, ma perché non mi funziona? Ma... Perché non mi funziona?
2: Quitto.

0: そうだね。
1: Ah, non mi funziona più, mancava questo. Bene.
2: 80-19-200.000.

0: 야, 몇 분 전화표 얘기 몇 분 전화 딱이야
1: Ah, fanculo. Quindi perché non faccio fare l'ordaletto? Mi fai incazzare.

0: casa, oi? Vá.
1: Chi? Su gatillo. Ma hai rotto i coglioni.
2: Vedi.
1: Minchia, come può essere che il sito di questa troia sono andati a vedere in 44.000?

0: riconoscono che mi hai rotto il cazzo. Che? Questa troia con i due R. Allora, te l'hai rotto. Interessante, Super Muzak.
1: Hai vero?
0: Non c'è. Cosa?
2: Ah, che bello.
1: Che cosa?
0: Un giutto?
2: Io odio quando fa così.
0: Ti ha sminchiato la hierarchy dei pacchetti?
2: Sì.
0: Cioè? Ti ha sminchiato tutto?
2: No.
0: Prova a visitare la pagina di Suzukiaki.
2: Forse, ma perché fa questo?
0: Forse ti aiuterà. Però
3: tu ce l'hai, eri più cibino.

0: Devo mettere dei grampeti.
1: Come si risolve in questa situazione?
0: Qual è questa situazione?
1: Tendata sopra scrittura di che si trova anche nel pacchetto, no? Quanto facesso parte, è andato a terminare il bordello. Ci vuole una forzatura.
0: Meno qualcosa.
1: Meno staniglia.
0: Come siamo professionisti. Meno qualcosa.
1: Sarà meno qualcosa. Devo uso
0: di package meno qualcosa.
1: Meno qualcosa.
0: Scrivi meno qualcosa. Meno okay, meno c'è qualcosa. Ah, ho petato. E ora creperete.

0: Kakasuka. Non ho ancora trovato un Kakasuka. Una pagina web giapponese Kakasuka. Che cos'è?
1: Un test del...
0: Ah, quindi ci sono le GL.
1: Sì, ora sì, ora li vede.
0: Ah, io ce l'avevo questa robina qua.
1: Difatti, appena è stata sta cosa, non funziona. Ed è di fondo.
0: Ma cos'è che fai web?
1: Loading libgl.so. Che not load libgl.so from occurrent direct. Non lo so ciò fare lo direct. Ora io vado qua, usr lib ml libgl asterisco e ci sono, vedi? C'è il mio lib simbolico libgl.so libgl.so e fai esiste. Vaffanculo, vedi, però poi non c'è un cazzo.
0: Ma io puoi farlo vedere in user lib,
1: no,
0: c'è GL starti, vedi che cosa c'è, che cosa sono linkato. Un LD config, un LDD nome dell'eseguibile di Quake.
1: Guarda, 12 specie, non aspetta che lo giro. Sono qua, l'ho fatto già questo lavoro, vedi?
0: Ho fatto, no, voglio io vedere che libro.
1: Aspetta, cancello quello che ho fatto io.
0: No, non cancello, fa un LDD. LDD.
1: Sì, ho capito cosa vuoi dire.
0: Le diverse versioni delle LBGL, secondo quella quale dovrò essere quella delle ADI linkate.
1: Aspetta, che sto pensando subito. Deve essere LBGL.
0: Sono tutte
1: invece
0: LBGL so 1 e 2. Vai a guardare so LBGL so 1 e 2.
1: E come guardo?
0: Vai in user,
1: spopolamentoming.bgl.fuca.ming,
0: giusto Elibus?
2: Esatto.
1: Ninja, sono linkate con libglu,
0: cioè blu
1: glu glu di sta minchia.
0: Sono adesso nuove evoluzioni, ragazzi, ora ho capito il problema.
1: Okay.
0: Non funziona tutto, però andiamo a risolvere.
1: Però a me del tuxese mi funziona, che ho allo vengiello.
0: Ma com'è questo tuxese? Che minchia,
1: è una minchiata di gioco. Però qua vi verrebbe lì, no? E funziona, vedi che funziona. E voglio andare tutto a destra. E dove stai qua? Ah, no, ecco, è una minchiata
0: pure noia.
1: Così non c'è, però sta minchia
0: minchia
1: non sono vincati in questo modo qua.

0: Dov'è l'acqua?
1: Qua. No, puttana, puttana! Minchia, tavolo S50 è ancora acceso. Mi è scoppiato un po'.
2: Music.
1: Music.
2: Minchia, dovrebbe funzionare.
1: Oh, fucainemurini.mp3.
0: Che cos'è secondo me? Secondo me non c'è registrato.
2: Aspetta, non c'è che sto mica
0: registrato.
2: Questo è l'X16 che sei libero. Io vedere se si sbaglia, non sbagliarlo. Ovviamente hai fatto qualche puttana, che sono scritto il vigile dell'Aci. È un bordello, un bar. Io avevo il portale per fare funzionare che faccio la chiedere di questo due mese. È un bordello di versione, linkavo a cazzo, ho iniziato a provare finché non ho trovato la combinazione di funzionare.
1: Quello di Quake dici?
2: No, in generale no, c'è l'azione 3D.
0: Ma scusa, lui qua che usa? Quando lui si usa il bg.so cerca. Perché io
2: la dice, ma perché è un link simbolico a SO1.2, ma tu devi vedere il link simbolico che sto punto.
0: E questo è. Da questo,
2: ok,
0: questo
2: io ti sto dicendo proprio qualche cazzo di altro scritto con la libreria.
0: Ma questo non è un binario, vero?
2: Certo.
0: E se io mi scarico le librerie dell'artist che poi non esistono. Però guarda, questo qua mi funziona. Perché mi funziona? Cioè, se mi funziona la Dux Resa, io userei OpenGL e faccio 465 frame per secondo. C'è scritto qua
2: blocked
0: a 465 frame per secondo. Quell'applicazione là, giusto?
2: Minchia,
0: il convenimento fa 50, 60. Però non lo so, non mi è dato quanto non so.

0: Ah, può essere per questo? Lui dice che deve andare a 690 e 480, però in X non ci ho messo le risoluzioni alternative. Allora.
1: No, bisogna, ci sarebbe

19, no, quindi la 19 l'abbiamo finita. Il 19 devo partire al 52 adesso.

0: clarinetto, violino, orchestra, ok, questa è una scoppoleria di froci, rock and roll.
1: A number of popular OpenGL applications on Linux. Dinamica di note, atto cantagno.
0: Hai buttato la madonna
1: buttata.

0: questa Madonna del Cristo Becco. Sì, sì, qui time 4 per sentire sti stronzi. Però poteva essere carino, quindi. Anche tu pagini in giapponese. Mica una volta un documento per settarmi un tunnel SSH in un certo modo me lo sono trovato solo su una pagina in giapponese.
1: E come hai fatto?
0: Che c'erano gli esempi, l'unico che si scrivevano erano le righe di comando, le ho scritte e funzionato. Bestiale.
1: Vabbè dai, infatti si può fare. Vabbè, i comandi sono in inglese.
0: Beh sì, certo.
1: Minchia, sto tornando un cazzo.
0: Oh, ma Ram è ancora in ascolto. Armando! Armando, vai a dormire! Vai a dormire! È ora di dormire! Pierpaolo Pasolini ti chiama! Leggici una poesia, Ram.
1: No, ti stai cagando tu,
0: Ram, vogliamo una poesia. Minchia, molto 3D questa immagine di Froci. Deve essere sicuramente un giapponese ricchione, uno con una pagina web così. Come si chiama? Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Tadashi Pasolini. Mio Dio, centinaia di link, non si capisce un cazzo. Che cazzo è Okinikiri? Kumagawa Shukuku. Quindi a spacchio fanno? Sparano?
1: Che sparano a Randa.
0: A quest'ora?
1: Già.
0: Su figli buttana? Ma su figli buttana? Perché non si sparano nelle chiappe del culo? Uno scappa da palazzolo per non sentire le bombe. Non arriva qua e sparano bombe.

0: the Japanese John Denver Page.
1: Ma vuoi fare chi è questo? John Denver.
0: Dunque, John Denver, il mito americano della musica country.
1: Ah, io lo so. Foto vengono con le ghigne di se
0: Leggi.
1: No, no.
0: Leggici questa pagina in olandese.
1: Ma che cazzo è? Là? Porco.
0: Armando, vogliamo le poesie.

0: Sono scarsucci questi botti però, eh. Sono abituato a ben altro. Non c'è paragone.
1: Ma deve stare qua che libreria Mesa?
0: Mesa Buchi?
1: No? Non ci vogliono?
2: Sì, ci dovrebbero volare, non mi ricordo lui. Ma occhio perché dico che ti sono a scrivere.
1: Già fatto.
2: Dietro scritto la libreria con le mesa. La mesa è la.
0: Quindi questo si è passato il tempo e si è disegnato tutta la home page.
1: E che cazzo. Ma che cazzo ci vuole?
0: Oddio, schifoso!
1: Ma poi tutti i vari portoghesi, come si chiamano?
0: Oh, che bella pagina, Kill Yourself.

Mamma mia, non mi può non aprire la pagina dei Mortes Saltantes, una band di black metal giapponese. Dammela questa pagina, ti prego. Non posso vivere senza i Mortes Saltantes. Che ora cercherò con Google.

0: Se quella una signora di Enel.
1: Eh? Per me. Quindi qua parlano di Yomi Metal, black metal influenzato dalla cultura tradizionale giapponese. Sì. Io voglio un loro CD, e mo gli scrivo. Mi presento come Radio Cybernet, mi ho fatto mannare.

0: esto? The DRI 3D driver for the radio should be in USR, radiandrive.so. This will be automatically readed by libgl.so.
1: Ora dico quello che farò.

sti froci cinesi di merda, musi gialli del cazzo. Signore degli analli. Il signore dei frocelli.

0: Lentiglia.
1: Lentiglierei immediatamente di spegnere questo episodio.
2: Esagerato. Non dovrebbe succedere niente.
1: Riscalda il monitor più forte.
0: Vabbè, io faccio così. Devo girare X.
2: Oh.

0: o figlio di Doraemon.
1: Minchia, sono le due. Vai in spina.
2: Oh, è bello, senti.
1: No, non c'è più.

0: Ma che cazzo? Ti è piaciuto? Non ha
1: sta facendo lo girare in India. Però non da più errori, questa è la mia.
0: Ecco dove vai, no?

0: Ecco sborraemon. Cazzo sborrale.
1: Basta, non ce la faccio più a sentirlo.
0: Cosa, quello che dico io?
1: No, questo è tutto.
0: O sborraion.
1: Ah, no. Basta, non ci vengono, non si dice. Ah.
0: Il cazzo. Images 2.

0: si sente chi sì, sì. No, un giapponese di merda. Chi non sa far sbattere un tuo chakra?
1: Un tuo chakra?
0: Nell'anno Roosevelt sono entrato nella sezione foto della natura di beccoamme.jpg. Oh, hai messo un po' di musuka.
1: Musuka.
0: Perché non ti tiri gli MP3 giapponesi che ho preso?
1: Me ne fotto.
0: E così sentiamo che spazio ho preso. Minchia nel culo. Minchia rampini.
1: Ci rinuncio.
0: Di dietro. Khmer people, ritratti di Khmer people. Ma questo è un artista. Le strade dell'Asia del sud-est.
1: Ah, qua c'è dei link simbolici
0: della minchia. Link simbolici della minchia.

0: gran bel disco questo qua, eh?
1: Sono delle canzoni che mi piacciono più di altre.
0: Sì.
1: Ah, visto qua?
0: No.
1: Però vedi poco. Vedi
0: porto
1: come
0: chi?
1: Fa?
0: Porto chi?
1: Che qua lo usa quando faccio GL e GS. Mesa DRI Radeon CP4K, eccetera.
0: Non
1: c'è
0: nessuno, non c'è
1: 409 frame per secondo.
0: No, troppo veloci che stanno
1: ricordando. Da dentro hai visto come andava? 350-50 frame.
0: Bamisan! Vediamo le foto di Bamisan. Niente male, è un po' frotto però.
1: Ah, visto questo tizio qua che ha la mia scheda che lingua?
0: E chiuni? How are you? Good luck.

La mia fiamma interna di mano. Oh, Dio santo.

0: suca minchia degli dei bastardi. Allora si figli pull.
1: Io non ho voluto
0: essere. Oh che bello, ci fanno gli auguri.
1: Ma chi?
0: La pecorella. Non vedi? Io me la salvo.

0: Va in senta in Pozzannica Station. Vabbè, andiamo qua.
1: Allullallò.
0: No, Ica Station già ci sono stato. Porca Madonna.

0: Cavolo, chi sta?
1: Non lo so.
0: Mo. È proprio detto con due palle così. Hai ributtato proprio?
1: Non lo so perché. Boh. Sì.

0: WhatsApp, ma mi sto dando amico di C punto, ma tu guarda scusi di Troia, mi sto perdendo una cellula, un punto di merda. Pierpaolo Pasolini, Frocio.
1: Ciao amico Frocione.
0: Ciao, ti chiami per caso Pierpaolo Pasolini?

0: Sucala. Ancora questo spacchio di canzone?
1: No, perché mi serve un po' la cosa.
0: Come?
1: Mi serve un po' la cosa.
0: Cosa devi provare con quella canzone?
1: Eccezione.
0: Ah, è una musichetta
1: del gioco.
0: Ah, del gioco del Linus di merda, del pinguino di merda che scindica in mezzo alla merda e si sbampalla contro i muri, contro gli alberi.
1: Ora vedo che non funziona più quello. Che spaggio,
0: mi ha chiesto yes oppure no. Ho premuto yes, vediamo dove mi teleporta. Big Globe. Si capisce un cazzo? C'è uno con gli sci. Ma vabbè.

0: Poi non è che il PC info meno P ti dice dopo volte che sto ascoltando. Caro Fotogallery, vediamo un po'. C'è non tutti. Niente.
1: Niente,
0: c'è un link che si chiama min.htm. Andiamo a vedere.

0: se quasi faccio una cosa su Max.
1: Vai a attaccare?
0: No.
1: La nostra applicazione di questa sera è Elibus, che combatte con la Sans Park Station per farla buttare via rete. Pallotron, che combatte con le Libgl, le Opengl, come si chiamano, per far funzionare quello che mi sembra essere Quake 3 Arena. E io, che come un coglione giro siti giapponesi senza capire dove sto andando e cliccando su simboli giapponesi a caso, come qua ad esempio Sapporo Smatuziwa Yosakoi. E che dobbiamo fare? Clicchiamo, no? Che dobbiamo fare? Foto di devastazioni in Giappone. Sono nella sezione di Becco a me dedicata alla fotografia, agli appassionati di fotografia. C'è un po' di tutto. Niente di pornografico per ora, tranne un link che mi ha buttato su un sito di puttane di puttanesimo. E ora niente, sto cliccando Photo Cabin website, enter, e io clicco enter.
0: Che mi dici che indirizzo è, che non sono indicato,
1: 93. Tu eri, mi sembra.
0: Io sono il 93, io, tu che cosa sei?
1: Io sono il 94.
2: Io sono il 93, il 92.
1: Foto album, clicchiamo su foto album. Ah, che bello petare!
0: E il default gallery qual era?
2: 89.
1: Il sito internet sì, si chiama beccoamme.ne.jp, beccoamme con la carta. E abbiamo aggiunto un fotoalbum di macchine da corsa. Siccome non ce ne fotte un cazzo, torniamo indietro e continuiamo. Io posterò sul canale l'elenco delle pagine che in questo momento sto visitando. Eccolo qui. Che c'entra il cavallo? Mamma mia. Noi andiamo avanti imperterriti dopo aver scaricato centinaia di MP3 giapponesi che non abbiamo ancora ascoltato
0: e sarebbe meglio non ascoltare
1: e che probabilmente non ascolteremo mai. Japan Photo Library. Oh, andiamo a vedere. Ci fosse un solo link, va, oh. Ne fosse uno, Dio buono. Yunmayu, mi sembra un buon link. Ed ecco Australia, Okinawa, Tottori, Akuba, Fiji. Tottori mi attira, devo dire. Tottori c'è solo una foto, ma basta il culo. Questa poteva essere una bella pagina, ma sta rovinando. Kenta Yosio, che vaffanculo.

0: foto e 3D gallery, ma non me ne fotte una minchia.
1: Oddio,
0: Japan Photographers Association. Vediamo la Asano Gallery. È un nome che comprende la parola ano, quindi può riservare delle sorprese interessanti. Asano Gallery. Niente, mi sa di pompinazzi questo sito. Niente, un leggero troieggiamento, ma niente di più. Passiamo a quella successiva, la 21-3. Una directory e altre foto.

0: foto delle isole Figi, di cui non me ne fotte un cazzo. Tu hai guardato Figi? Cosa ti ricordano le isole Figi?
1: Rugby.
0: Infatti io me le immaginavo. Come mai sono sempre gli isolani a essere i giocatori di rugby più pazzeschi? Australia, Nuova Zelanda, Sicilia.
1: E poi perché ma là sono poverendo.
0: Ma perché?
1: Sono negri con i muscoli.
0: Vabbè, nelle isole Figi non sono proprio negri.
1: Sono indigeni.
0: Sono, ma sì, sono però indiani, i figiani della Figi della Minghia. Ma raccontaci qualche aneddoto del rugby, dai.
1: Ma A uno lo chiamavano una testa di cippo perché si è battuto il palo. E ha fatto vedere i pali.
0: Ha fatto vedere il palo della porta.
1: I pali della porta.
0: Della porta, de quelli alti.
1: Infatti l'hanno chiamato da testa di cippo.
0: Testa di cippo.
1: Perché è tutto lì?
0: Minchia, ma per fare cadere il palo della porta del rugby ce ne vuole.
1: Ma bene, li pali una volta, li vado negli anni 60.
0: Madonna. È sopravvissuto al tragico evento.
1: Yeah.
0: Ne ha tratto giovamento anche.
1: Mettiamoci qualcosa. Oddio. Mettiamoci. Stendo un muro. Mi sto stringando i cord. Del mio computer.
0: Ma scusa, ti do il CD audio.
1: Ah, c'è il CD audio.
0: Sei un minchia, lo vedi che sei un minchia. Sei un minchia con la M di minchia maiuscola. Ok. Cioè esistono qua down pure.
1: No, no, io sto le cose.
0: Vai, metti i corno che ci svegliamo un po'.
1: Qua cosa c'è? Vedi cosa c'è qua. Ah, no, questo è quel che è. Allora è mio.
0: No, guarda, me ne fotto, già sto impazzendo con Half-Life.
1: Sì.
0: Mamma mia, mi sto scimmiando per lo slide. Esco di casa e mi guardo attorno per capire dove sono i mostri.
1: Mettiamoci il male, va.
0: Oh, Mr. Danio Photo Gallery, vediamo un po'. Niente, mi spiace, ma non ci sono né tette né culi. Isa il volume.
1: È al massimo, davvero.
0: Ma sono più mio?
1: Ah, sì, dai.

0: The Net, vota il santo patrono del web.
1: Io direi San Pancrazio.
0: Perché come una Internet volta... ha ancora un patrono, il sito santibeati.it.
2: Ha promosso un sondaggio.
1: Andiamo subito. Santibeati.it? Minchia, ci vado subito. Santibeati.it. E io voterò San Pancrazio, così potremo dire la puttana di San Pancrazio. Come una volta ho sentito dire a un contadino, che bestemmiò, puttana di San Pancrazio.
0: Io sono messo stanca, non fa un email per tutti i dipendenti.
1: Ma come, San Gabriele Arcangelo? Ma va un culo!

ah, ma te li danno loro, ma vaffanculo, no, io voglio la puttana di San Pancrazio, mi dispiace. Ma vaffanculo, Giannone, San Giovanni Bosco, il bosco dei miei coglioni. Il bosco che ho nei coglioni, il bosco dei peli. Ma cose da fare.

0: Ramo che fa? No. E Lobo gli fa: vai a fanculo, vai. No, no, Nino me lo deve fare. Oddio mio.
1: Oh, oppa mi coglione.
0: Ma dove?
1: Sul canale.
0: Ah. Cazzo, ma entrate e uscite in continuazione.
1: E che cazzo vuoi fare? No, quella merda.
0: Ok, abbiamo capito, si comincia a ridere. È l'inizio del delirio. Il vero delirio. Shinichi Nagashima.
1: Delirio.
0: Ride. Vuol dire che non sei abbastanza allenato, eh? A ridere. Minchia, fai 18 ore di palestra al giorno, poi ridi e ti fanno male gli addominali. Ma è così, è pazzesco.
1: Oh, yeah.
0: Delirio. Bello sto pezzo. Sto pezzo del merda.
2: Basta, mi sono fermato.
0: Vai a fanculo, vai.
1: Ma no, babbo,
0: vai a fare il culo, vai. Ma io lì.
1: Ma babbo esiste?
0: Boh. No, è un fake.
1: Oh, buttavo.
0: Oddio, le lacrime.
1: Lo chicco. Vediamo se esiste.
0: No, poveretto, non si fa, poi ci resta male.
1: Si fa bene.
0: Se la prende lui.
3: Quale sto per spingere, non abbiamo un cazzo di DNA.
0: Scusa.
3: Mi devo anche ricompiere il terra, il porca troia.
0: Questo suona il basso a colpi di martello, però. Ti senti che roba?
1: Mi, ma che spazio vuol dire?
0: Mi è che lui si concentra e fa. E concentrandosi, tipo, adesso io farò scoppiare Elibus.
1: Almeno io me lo immagino così.
0: Bisognerebbe sentirlo dalla sua stessa voce.
1: Ai ai.
0: Oddio. Giappone. Oddio. È la fine. Ma dove cazzo, da dove cazzo gli è venuto fuori?
1: Boh.
0: Perché mi domando? Perché gni? Me l'ha fatto oggi per la prima volta. Ma.
1: Oddio no!
0: La testa che scoppia! Scanners praticamente!
1: Minchia, è un film Scanners! Però non me lo ricordo!
0: Abbiamo anche lasciato di vorrei farlo in ufficio ai colleghi, porca puttana. Ora devo perdere tempo e configurarmi

0: Ah, ma qui c'è da... No! Ni!
1: Ah, ma qui c'è da... Ma qui c'è da...
0: Ha di lavorare, praticamente. Allora, vediamo di ritaccare questo ni e re.
2: Cioè, ci sono una vita per scoprire questo pezzo di volante.
0: Che cosa?
2: Che cosa?

io vorrei capire, ma questa funzione qua, look up di Henry, non esiste più. Come cazzo, cioè, non ho capito, ma boh, sto impazzendo, cioè sto, non ho capito che ci fa. Cioè, praticamente, secondo me qua non esiste più se stiamo dentro il rastro. Cioè, questo qua è solo fatto del 2-2, stiamo 2-2 questo caso, no? Solo che non so come sta funzionando.

0: rispetto a Nigel. Quando gli dice no, dicendo due e poi cos'è, non andare a fuoco? Sì.
1: Testo
0: il modulo come dire.
1: Ah, il famoso modulo. L'anal modulo.
0: Io volevo un nome strano, ma non è niente in mente.
1: A cosa serve?
0: Ah, insomma, deve provare più che altro, non è proprio. Non è che ha un'attività pazzesca.

0: E voilà. Fatto il comando.
1: Che comando?
0: Ni.
1: Che sono?

0: non sai che poi l'ho usato G-Foto 2 per sfogarmi le cose?
1: In modo altamente omosessual?
0: No.
2: Ma non c'è niente di particolare.
1: Con un aspetto io una minchiata, Enrico, che devo fare?
0: No, e mi sono fatto lo script, per cui gli dico.
2: Già?
3: Vedi? Ho fatto esattamente quello che volevo dire. Di andare a ricompilare il kernel. C'è stato un make clean, no, non lo fa. Lui te lo compila, ma non ti rifà l'immagine.
1: Questo è il...
3: No, il supporto Nintendo un'immagine, non riesce a linkare.
1: Il sistema...
2: Non ti fa, anche se fai make big image.
3: Certo, l'ho fatto tutto il detto.
2: Mi fa il make clean, l'ho fatto.
3: Infatti, l'ho fatto come detto.
2: Cioè, guarda, è strano.
3: Ma sai quando mi sono accorto? Mi serviva un'altra opzione per dire fare sempre. Perché chi mi diceva sempre una cosa? Ho pensato che dovevo ricompiare il kernel anche con la tua opzione, solo con il fidetto. Sì, infatti, mi serviva un po'. Poi i moduli sono compilati.
2: Allora forse non lo so, non lo so, cioè la minchiata sono un po' tanto,
3: non lo minchiati neanche per fare, non lo so spiegare neanche per fare. Sì, è lì che per caricare i moduli, non lo so.
1: Quello è il sistema. C'è un comando apposito.
2: Monto da fare USB Canon auto su cammino su cammino.
0: No, quando la carta è piena, io collego, scrivo su cammilla e lui ci trova tutte le foto dalla macchina digitale. Automaticamente le cancella e le mette in una directory con data e ora tosto, massiccio.

0: questo fa le foto di nascosto, capito?
1: Ah, come questo?
0: Grazie al cazzo. Diamo il link a Lobo. Tieni Lobo, godine. Pare come ti vesto. Ci sono le gallerie.

0: Ma se uno vuole sapere che cazzo fa la macro RPTR del Kernel, dove cazzo lo deve andare a vedere? Che non c'è scritto un cazzo.
1: Aspetta, ma RPTR mi ricorda qualcosa?
0: No, questo qui era un fondatore a un tipo di errore, passandogli una... però non lo so.
1: L'ho letto nei
0: sorgenti
1: del Kernel.
0: Qui di Dwarking per Linux Kernel.
1: Io ho visto nei sorgenti del Kernel, mi sa.
0: C'è cosa, dentro è un... Ah. Common routine. Non è scritto mai, è documentato, non è documentato per niente. Basta che c'è la documentazione, non c'è un cazzo. Modello. Ma stai facendo le conversion? Tu non sei lontano dalla soluzione,
1: eh? Sì, mi sei incazzato, non mi danno niente di errore, dico. Sei andato in dolore per il vostro.
0: Guarda che bella documentazione! Un paragrafo quattro linee!
1: Cazzi tuoi, mi sa.
0: Ah, qua! Define RPTR.
1: PTR della minchia.
0: Cioè, ho capito che spazio basta, non fa un cazzo sto coso, guarda.
1: Abbiamo due ascoltatori, ma chi è l'altro? Due ascoltatori. Uno è il lobo e l'altro cu cazzo è? Ah, Morpheus probabilmente.

0: Nagashima è un shikai. Shinichi Nagashima. Sì, welcome to my photo gallery, non si vede in gatto.
1: Che va?
0: Te lo spiega?
1: Ah, ma è fatto dire questa cosa qua, che restituisce? Che accetta?
2: No, guarda, mi hai equipato a niente, proprio. Ma vaffanculo! Minchia, deve fare un mic in mezzo, però.
1: Perché?
2: Deve essere cazzo in mezzo.
1: Oh, Elb!
0: Oh, è il Suka!

0: passato. Quindi ma che anche là per fare il punto comune di Troia, che punto comune, il punto comune ho nominato, me l'ha cancellato.
1: Non ce l'hai, non c'è da qualche parte?
0: Sono un signore bastardo, no? Forse quella Troia.
1: Cioè, ti piace nella sangue?
0: No, no, no, no, in India riparo questo qua, no?

0: Minchia, mi sborro. Questo fa foto astronomiche. Belle queste.
1: Mi è stato allagato, facci minchia. Sei un faccia di minchia.
0: Facci minchia.
1: Allagare, qua di fronte.
0: Ma dai.

0: Che belle queste foto. Minchia, sono pure da te. M31 Andromeda.
1: Andiamo a fare tanto.
0: Con il
1: mosso del scopo.
0: No, un telescopio e ci vuole il motorino che ti segue. A secondo della.
1: Sì, dico, però diciamo per fare fuori.
0: Ma più che un buon ingrandimento deve avere una buona risoluzione. M8 questa dovrebbe. Non mi ricordo questa. Belle però, belle, sì, me la faccio mettere nel chakra.

Quindi alcune sono veramente belle. M45, se la faceste mettere nel chakra,

0: a disco.
1: Men ya, la vida. Static Lane, Boy, Glare, perché ragazzi, che cosa fa un cazzo? Mi faccio un long, ti donna, quel long
0: con il fondatore Boy.
1: Sarà una convenzione. Sì, sarà un... E poi, e questa?
0: Una moda.
1: Sarà una cosa che uniformare tu.
0: Sarà che lo fa per moda.
1: Sarà che lo fa per la minchia. Che, infatti, Game Pointers have redundant information. So we can use a scan where we can return either an error code or the end point to the same working. It should be a lot of different points.

0: Questa è una bella trovata,
1: praticamente, vedi? Questo stile. Astropoto.
0: Abbiamo capito perché c'è stile.
1: C'ha la malattia.
0: Andiamo a vedere le foto del sadomaso dei giapponesi di merda.
1: I'm a kill. So what you thinking, Mr. Raggedy Man? Doing all you can to look like Raggedy Man. I don't know if I'm doing it. I don't know if I'm doing it.

0: Ha finito a Babbo Ebbo, che domani dovrà essere forza all'uscita della famiglia, che dice tu.
1: Allora?
0: All'uscita della famiglia è forza
1: tutto. Perché?
0: E ci devo andare.
1: Ma...

0: piatto si fa a San Lorenzo?
1: No, non andare là.
0: Questo è infatti il problema.
1: Se tu te ne vuoi andare,
0: Mare,
1: tu non te ne vuoi andare, rimanilo, vaffanculo. Che te ne fotte? Questa cosa è un insulto, poi.
0: Perché?
1: Sentire parole.

0: sigla che non parte un cazzo di nulla.
1: Sì.
0: Mi raccomando.

0: abbiamo il micro ormai su, o mettiamo il link BFI a punto fitto punto alto sul sito nella lista finita, o no?
1: Io comincerei a fare qualcosa di diverso, perché la lista comincia a allungarsi troppo.
0: La sinistra? Io rivoluzionerei tutto, ma non ho tempo.
1: Tutto il sito? Così bello.
0: Però con un sistema di codice.
1: Te cosa fare? Una barra.
0: Sistemato proprio anche a livello di codice, capito? In modo che sia più facile gestire poi.
1: Vabbè, piano piano, dai.
0: Però non ho tempo per fare.
1: Senza consumarsi. No, io pensavo una barra, mettere dine, VRL, timbi e fare.
0: Non c'è, scusa,
1: link. Una barra tutta lunga grafica, però, nella grafica ma semplice.
0: Non è buona così.
1: Ma perché a me questo mi compare sminchiato?
0: Mica, è un problema di pagina,
1: no, è una questione di tabella.
0: Di tabella, certo.
1: Se uno aggiunge una roba qua e si scorda di sistemare la tabella e fare il call span, no, se non mi ricordo male, quello scoppola sotto. Ma ora è a posto, no?
0: Sì, sì.
1: Io l'altro giorno l'ho visto e non era a posto. Ah, mica, ora è perfetto. Ecco, guarda qua.
0: Come ce l'ho io?
1: Come ce l'hai tu?
0: C'è la stringa, vediamo. Io no, la stringa, vedi come viene però, guarda, vedi. C'è, è tutta stringa.
1: Ma questo è male, è saltato qualche cosa.
0: Adesso che mettendo le mani su ed è bello, ho fatto la sinistra.
1: No, è questo che è troppo lungo e forse è scavolato fuori. Cioè, ci sono due spezzoni qua, non lo so. Dovrei guardare, me lo ricordo io com'è, però... Me ne fotto.
0: Non hai mal di testa?
1: Domani la

มีคนคอยเดินต่อเรา

Thank you very much, my friend. 7KZ, QRZ.

115 TRC 707. 115 TRC 707.

0: Qual è il problema? Quello lì?
1: L'unica è attacca. Questo è il cross. E il micro. Sì. Questo è il cross.
0: Indiretto dritto, se perché funziona quello a terra.
1: Montare l'NFS.
0: Se funziona quello lì a terra.
2: Perché da come si dello switch? Non giocare con. No, cavi dritti.
0: Ah, certo. Ah, cavi dritti, appunto.
2: Ma cosa fai tu? Suca.
0: Cacca e suca? No, metti, prendi quello, quello lì lungo.
1: Che deve essere l'unico stronzo a scollegare.
0: Che stronzo, veramente. Metti quello lì.
2: Vabbè, io sto studiando, dai.
0: E allora? Te ne fotti?
2: Lo stacco.
0: No, no, che stacchi? Cacca e suca.
2: Cacca.
0: Un po' lungo è cacca e suca.
2: Io ho la grimbatrice, se vuoi, e dei prat.
0: Minchia, quanti vuoi tu? Non impare, santo padre putativo di minchia.
2: Oh.
0: Perché non fai un po' di caso? Mettiti a fare caso. Stiamo streamando e siamo in diretta su Radio Cybernet. Ci stiamo facendo i cazzi nostri. Ma perché si smonta da solo? Perché va in timeout qualcosa o per altri motivi? O perché i nani che stanno dentro al computer? Perché noi abbiamo fatto una scoperta, dovete sapere, cioè, e con la nostra grande esperienza, insomma, io lavoro con i computer dal 76.
2: Me ne fotte un cazzo a me.
0: Siamo arrivati a capire che dentro i computer ci sono dei nani microscopici che fanno i cazzi loro praticamente. Finché gli vai bene, ok, ma quando cominci a stare sul cazzo ai nani è finita, non ci sono cazzi, cioè è la fine. Quando il nano si incazza non puoi far altro che fottere il fuco. E questa trasmissione sarà un delirio dell'insonnia. Chiedono, sì,
2: si è acceso qualcosa lì?
1: No, le 6 si è acceso.
2: Vabbè,
1: 11.
2: Sì, ok.
0: Iron propone di fare la riunione a casa sua domani. Io rispondo no, perché devo farmi 30 km in più per andarmene a casa.
2: Minchia, ma tutti quanti si devono spostare, una volta lui si può spostare, no? Un grandissimo accesso bastardo.
0: Un po' raffreddato.
1: Guarda che non ti devi fare tanto di andare a casa, perché sta abbastanza vicino al mio
0: ristorante. Abbastanza vicino, un paio di palle, bisogna salire a San Giovanni Galermo.
2: Ma invece facciamo in campo neutro a casa mia, che è in mezzo a strada.
0: Devo farmi tutta la tangenziale, mentre da qua sono praticamente al porto e sono già fuori Catania. Siamo pazzi.
2: Da lì sei fuori Catania.
0: No, là sono fuori Catania prima ancora di Mister Bianco. Sono 6 km da Mister Bianco.
2: Ma abbiamo via la tangenziale e sei fuori Catania.
0: Sì. Sono chilometri.
2: Io domani dormi qua. Dormi qua stasera?
0: Eh certo, che devo fare?
2: Minchia, la succhi.
0: Stanotte la suco. Siete raffreddati?
1: No.
0: Calatevi un'aspirina. Non siete raffreddati?
1: No.
0: Calatevi lo stesso un'aspirina.
2: Ci vuole il libro di Norton per fare spessore.
0: Fai spessore col libro di Norton, l'hardware dei PC di Pietro Norton. Pietro Nortone.
2: Ah, ora sì che posso.
0: Il nostro amico Pietro Nortone

0: Oddio mio, io sto morendo. Ci vuole un sottofondo musicanale.
1: Ci penso io.
0: No, no, ci penso io. No, perché ho messo il CD della colonna sonora di Akira. Non so se conoscete il genere. Andrebbe vaffanano.
2: Alleluia. Alleluia.

0: esistono più gli anonymizer, cioè quei siti dove tu vai, se loro ti proxano
1: autistici.
0: E navighi
1: autistici,
0: sì, no. No, ti ricordi c'era anonymizer.org che tu andavi, gli mettevi lì la URL e lui ti diceva, ma non lo so, no, non firmerò per questo. Servus? Ah. Vediamo se i nostri ascoltatori ci aiutano.

0: mi hanno detto che è uscita una rivista.
1: Che è la suca? Che cosa?
0: Una rivista che è la suca. Si chiama H&C.
1: Io non l'ho mai vista, però nessuno deve parlare male.
0: Mm. Dopo Hacker Journal, che ci ha, come dire, brasato i testicoli, non abbiamo molte informazioni su questa rivista, però se è quella che abbiamo visto è un porco dio di, insomma, non lo so, non so che cazzo sto dicendo, sono stanco, non ho dormito e boh, adesso cercheremo in rete informazioni su questa rivista e me ne fotto. Processi Linux. I processi Linux sono detti pesi leggeri. La struttura dati di una byte query, realizzazione di parentela tra i processi. Il process switching, task state segment, macro switch to process, creazione di processi, la fork, funzione, risorsa condivisa tra padre e figlio, cioè cazzo in culo. Kernel thread, processi kernel generalmente periodici. Sono le slide?
1: Le slide di merda.
0: Del professore?
1: Le slide di merda.
0: Pallotron è qua che sta studiando. Cosa stai studiando, Pallotron?
1: Sistemi operativi.
0: Sistemi operativi? Parlaci, sì, dei sistemi operativi.
1: Vaffanculo.
0: Ma cosa ne pensi dei sistemi operativi?
1: Che così fatti in fretta non capisco un cazzo.
0: Secondo me è la migliore, il miglior modo per studiare sistemi operativi.
1: Sì. Il miglior modo per farli odiare. Domani c'è il palo in avvicinamento.
0: Il palo in avvicinamento di dietro?
1: Avvicinamento.
0: Per il nostro compagno e amico Pallotron.
1: Che
0: dopodiché si chiamerà Pallotroion.
1: Sì, è chiamerà Palotron.
0: Palotron. Calotron.
1: Fatevi cazzi vostri.
0: Ci sono questi ascoltatori che pretendono troppo.
1: Che cosa vogliono?
0: Vogliono la musica in sottofondo, ma ci avete rotto la minchia.
1: Ma perché non ve la sentite la
0: ma
1: musica?
0: Perché non ve l'attaccate in tuo culo la minchia? Priorità dinamica, algoritmo di scheduling. Computo della goodness. Oh, che bella la goodness. Come mi sento tutto good. Gestione per
1: Un IP temporaneo per
0: Temporaneo per
1: Columbia.
0: Chi è Columbia?
1: Quello che sto installando. Parlo tra un momento che si chiama così.
0: Ma Columbia non è l'altro?
1: Ah, porco Dio, la San.
0: La San?
1: Columbia.
0: Ma la la NetBSD non è?
1: Quello con NetBSD è un'altra macchina. Ah, allora non si chiama Columbia.
0: Vabbè, chiamala parapacchita sotto, un buco parapacchita sotto. Chiamala challenge, va bene.
1: Perfetto, mi hanno dato un cazzo che tica in questo
0: 192, 168.1.316.
1: Grazie, poi?
0: Aspetta un attimo. Allora, vediamo l'host, visto che noi non usiamo DNS.
1: Dai,
0: perché siamo cool.
1: Temporanee.
0: No, cose temporanee qua non si fanno.
1: Dimmi la macchina che aspetta, dai. Tanto mi serve solo per quello.
0: Prenditi
1: prenditi l'84, dai, dimmi questa che ti uccido. E adesso mi prendo il 100.
0: Sì,
1: mi prendo
0: il 100 è mio, cazzoide.
1: Mi prendo l'84? Dove tra l'altro non risiede anche il CD.
0: Prendi l'88. 88.
1: Queste sono slide serie.
0: No, slide serie. Ma chi le ha fatte queste slide?
1: Che cazzo ne so, ho cercato con Google e non c'è scritto un cazzo manco qua. Anzi,
0: per ciascuno dei seguenti indirizzi logici si consideri l'esecuzione di questo programma nel sistema operativo Unix, supponendo che il processo che lo esegui abbia processo ID uguale a 1000.
1: Allora, questo è un esercizio, me ne foto.
0: Sono esercizi, sì. Sono minchiate poi, perché uno non so, si occuperà mai di quelle cose.
1: Si deve programmare qualcosa. Pakistan Textile Journal. Minchia, un giornale pakistano sui sistemi operativi. Può essere?
0: Io non può essere. Un po' di musica.

0: Da questo momento in poi ignorerò le query degli ascoltatori non tratted.
1: Perché chi avete chiamato?
0: Un mare di persone. Sono tutti coglioni. Abbiamo una discreta quantità di listeners.
1: Cosa è abbassata la luce? Ho la mia impressione.
0: No, è che manca la lampadinetta. La bacio. Comunque, come avrete capito, al Media Lab abbiamo finalmente nuovamente la linea. Media Lab è di nuovo online. Vai, leggici qualche interessante aneddoto di questo libro.
1: Fanculo.
0: Sto studiando. Hai scelto il momento sbagliato per studiare al Media Lab.
2: Perché la testa di minchia che sta cercando di riduzione.
0: Dico allora, quello che stai facendo.
2: Allora, stiamo installando una Slackware 7.2 per Spark. 7.2 è solo per Spark. Però chi ha fatto questa distribuzione l'ha fatta in maniera veramente approssimativa. Allora, c'è il menu per installazione dell'NFS, però non c'è supporto per la scheda, perché non c'è il modprobe, non c'è il modulo. E non è possibile quindi configurare la scheda IRE. C'è Vampire in ascolto per caso?
0: No.
2: Se ci dovesse essere Vampire in ascolto, veramente è fregato di mettere
0: fsh.ipv7.net e loggati sulla tua macchina.
1: Esatto, c'è lui.
0: Se hai l'account, se no attacca il cielo, succhia le palle del Vampire. Succhia le palle del Vampire. Io adesso, se ci riesco, vi darò una...
2: The permission denied. Oh.
0: Red Vex, hai rotto i coglioni!
2: Yeah.
0: Basta! Yeah. È uno che rompe i coglioni in query!
2: Oh.
0: Mi hai rotto i coglioni! Io ti spengo internet!
2: E beh, tanto non lo posso passare in ogni caso, perché è un po'. Sei loggato su BB7, parlo tra un
1: sì.
2: C'è il Vampire?
1: C'è il Ruth, non so se è il Vampire.
2: Vedi quando c'è di Idol?
0: Un'ora e sei minuti. La Chrome.
2: Lancio un MP3.
0: Tolcono. Se c'è, rispondi. Buon Vampire.
2: Ma scusa, mi guardi un attimo il passo di
1: un
2: po'.
1: C'è un
2: tolco. Guarda il passo di
1: un passo di
2: sì, se c'è la mia testa. Fai il graph shining. Eccolo qua. Chiamo.
0: Sì?
2: Entra. Ciao, non sono.
0: No. Ciao. Grazie. Siamo qui a succhiare i byte dalla rete. Succhiamo anche il fuco volendo. Io volevo fare una rassegna stampa, insomma,
2: allora,
0: non c'è possibilità.
2: Allora,
0: ti
2: dovresti dire, se mi può mandare al volo il modulo lance.o della Spark.
1: Il modulo come si chiama?
2: Lance.o
1: L-A-M-C-E
2: sì.
1: Punto
2: O
1: della Spark,
2: sì.
0: Perché si mobilitano contro Trenitalia?
2: È in smog con chi la vostra.
0: Ah certo, perché Trenitalia fanno passare le armi sui treni.
1: Ma di che è?
0: Le armi, che poi sono camion.
2: Della Slackware.
0: Train stopping. Mo.
1: Ok, lo prendo dal CD di Slack.
0: Come lo prendo dal CD di Slack? No.
3: La guerra dei checkpoint.
0: Sì, un attimo che controllo anche se c'è.
3: Stiamo guardando.
0: Io non l'avevo visto.
3: Oh, Telestrix. Comunque stiamo guardando il sito di indimedia.org, italy.indimedia.org, c'è una bella foto di un mega trasmettitore televisivo.
0: Ah, ma media sono qua i nodi.
1: Siamo dei coglioni.
0: No, non sono in snodo.
3: La scatassuna della mia minchia continuano a rompere i coglioni.
0: C'è.
3: Porco Dio.
1: In snodo c'è pure?
0: Sì.
1: Ah, no, c'è. Ok.
3: Gli hanno chiuso l'unico giornale che era rimasto su, Bussana di Eva. L'ultimo giornale di lingua bassa, pazzesco. Veramente incredibile.
0: No, aspetta, comunque, no, vabbè. Se ci serve che resta in questi video, se ci serve che resta...

strade in Bolivia sta per scoppiare la guerra civile. Sto parlando ai telespettatori. In Sudafrica, a Johannesburg, un'attivista è stata assassinata nella sua casa. Brescia raid anti-immigrazione, Iraq scudi umani,

0: rompere più la minchia. Nessuno rompa più la minchia a Pallotron. Però io cosa posso fare per intrattenere gli ascoltatori?
1: Ok, riassumerò questo concetto.
0: Ecco, adesso Pallotron per noi riassumerà un concetto.
2: No, no, niente, devi cambiarmi la password, per piacere.
1: Ok.
0: Ma c'è veramente...
3: Vampire, sì.
0: Ah, ma Vampire è veramente il nostro salvatore, signore e padrone. Ma digli che sto streamando.
3: No, io dico appena rispondo.
0: Digli di entrare sul canale.
3: Appena risponde non lo dite. Non riesco, ma perché non mi bippa?
0: Appena risponde
3: sotto X
0: di volume. Devi usare il volume del mio, del quante cose ti parlo di dietro,
3: questo
0: molto anno.
3: No, non c'è, no,
0: non c'ha le sound. Io non uso più le sound demo.
3: Vediamo se ho mi bippa. Sta minchia.
0: Alza il volume dello speaker.
3: E quello è lo speaker.
0: No, no, no, non è quello. Caricati un mixer degno di questo nome.
3: E cazzo, vabbè, faccio così, guarda.
0: Cosa hai fatto? Scusa, hai premuto un bottone? No! Ma scusa, non c'è neanche un... PC speaker.
3: Vedi? Ah, sì,
0: funziona. Si sente a minchia. Alzati il volume del generale al massimo. Ma quanti minchia di ingressi hai?
3: Sì, scusami.
0: Ma è pazzesco.
3: Cosa vuoi?
0: Digli che sto streamando.
3: Ah, sì.
0: Streammo.

0: faire sur un méditer. Allora devi mettere l'audio, il video di ballo.
1: Ma vaffanculo, è l'audio che ci tu.
0: Ma vaffanculo, vaffanculo.
2: Quindi io devo adesso fare alza storia.
0: Fai un'alza suca.
2: Alza CTL storia. Che cazzo di musica è questa? È davvero? Ma lei è
0: la sonora di Akira.
2: Ma che me ne fotte?
0: Uomo minchia.
2: Akira del cazzo.
3: Comunque, c'è un toglie che aveva.
2: Ok, è porco Dio la password. Con
1: un coglione l'ho detto al mondo intero.
3: Vediamo chi arriva più veloce.
0: Chi arriva prima la password di Shining è porco Dio. Ma non sapete su quale server. Se siete stati attenti forse ve lo ricordate, ma forse no. Vediamo chi arriva più veloce a entrare nel sistema misterioso con la password di Shining.
1: Posso andare a succedere?
2: Scusa, ma non ci avevo pensato.
0: No, no, hai fatto benissimo.
3: Infatti, io per questo mi lamento di te.
0: Hai fatto molto bene.
2: Però me ne sono accorto in tempo.
0: Beh, è venuto fuori un simpatico giochetto per i nostri ascoltatori.
3: Che hanno perso,
1: ruba la password!
0: Ruba la password allo Shining di turno!
2: E il coglione chi glielo dice al mondo intero.
0: Da Palazzolo Acreide, le ultime notizie dal Poetry a Club sono: porco Dio che freddo, asbesto della minchia, e basta.
2: Ecco,
0: asbesto della minchia e porco Dio che freddo. La nostra rassegna anal stampa è finita e a questo punto non so più che cazzo dire.
3: Ha detto che è morto Alberto Sordi?
0: È morto Alberto Sordi, ma veramente ci sono rimasto di merda io.
3: Oh, poi dovevo scegliere.
0: Lo so, uno dei miei attori preferiti, Walter Chiari e Alberto Sordi, due mitici attori. Invece stanotte con la stufa accesa mi si è sciolta questa spina, questa multipresa di corrente.
1: Sta succedendo a molte persone.
0: Sarei potuto morire perché si prendeva fuoco se non fosse stata a norme nulla come è questa presa, che non ha il marchio CE. Dice massimo 1500 watt, però
3: non è
0: marchio, da
3: il marchio non c'è.
0: Il marchio non c'è, infatti. Però.
3: Pego, mi sono rotta la minchia.
0: Dovresti guardare questo film.
3: Sì, ma una colonna sonora di merda, cioè.
0: No,
3: bellissimo.
0: Due dita di dietro. Un'altra notizia dal Poetry Club di Palazzo Lacrede con cui siamo collegati in diretta è: due dita di dietro. Ma la nostra domanda è: aperte o chiuse? Non abbiamo notizie.
1: Questa è la funzione di aging.
0: Di aging.
1: Il decadimento.
0: Oh.
1: Decadimento.
0: Decadimento radioattivo.
3: Oddio mio.
0: E comunque il concorso di questa sera sarà
3: che
0: trova l'anonymizer simpatico.
1: Che cosa abbiamo? La borsa di anche media vabbè, se lo stream male.
0: No, media stream la minchia.
1: Ma per il film, dai, anche se per la minchia.
0: Il peso dello stream è 193.108.238.141 2.8 mela slash
1: sgb.
0: 198.141? Sì.
1: 8000.
0: Sì, e io non so neanche se i link sul sito di Radio Cybernet funzionano oppure no. Io non capisco come fanno, ma non lo so, io vorrei cambiare il sito di Radio Cybernet, lo vorrei fare in diretta, perché comincia a rompermi i coglioni.
3: E quando una cosa rompe i coglioni?
0: E quando una cosa rompe i coglioni vuol dire che non se ne può più.

Allora, vediamo un po' se riesco a cambiare il sito. Via tutto. Il nuovo stile del sito sarà via tutto.

0: tabelle della minchia via dalle balle. Oh, ricevo una telefonata, quindi andate a fare in culo. Intratteni tu, intrattenete voi.
1: Prendersi invece il telefono?
2: Sì.
1: Ciao. Io non ho voglia di intrattenere. Leggi ad alta forse il tuo libro.
2: Mi secco.
1: E dai, almeno così abbiamo un po' di riposo.
2: Preferisco non tagliare gli ascoltatori.

0: Beh, mi senti se io parlo un po'? Dobbiamo usarli come terminali grafici, per cui insomma 32 mega sarebbero l'ideale più che 16, no? Insomma ci serve più. Sì, gli stiamo, ma gli stiamo insomma un po' appesantito. Non so se mi senti in stream, perché quello che scrivo sto cercando anche di dirtelo, così almeno abbiamo questa comunicazione, seppure sia unidirezionale, ma così non dici che non senti niente. Ma senti la mia voce? Senti proprio la mia voce? Senti la mia voce, senti quella di Pallotron, perché se senti quella di Pallotron è grave, visto che non sta parlando. Ah, con una palla, con una palla. Ok, allora io intratterrò tutti raccontando in diretta,
1: porco Dio, cazzetto,
0: quello che scrivo. Che digito 200 volte anche la mia voce? Sì, sì, mi pare adeguato. È una potenza assolutamente adeguata alla mia voce. D'accordo. Paolo, lascia quella merda. Poi si incazza se non gli tocca il CD. È una merda. Ok, chiudo. Ok, ho ucciso. Bene, io sono sempre su pp7.net, però adesso mio padre mi ha segnalato che in effetti sul CD della Blackware Test Park dovrebbe starci quello che cercavo, e cioè i moduli per non è possibile, cioè allora, cioè ti rendi conto? Fallo, come ho fatto mount di questa cosa qui, se l'ha crollato, c'è entrato una directory e non c'è più niente, e se adesso faccio mount senza niente me lo vede ancora, ma perché me lo vede ancora? È impazzito. Allora, per il libro, io invece devo andare. RMDIR su Cuni, che era la directory che avevo creato prima. Punto CD PWD. Ecco, non è una rotta. Make DIR CD ROM. Mount. Un CD ROM viene visto come ancora montato. Io invece smonto. RMDIR CD ROM, CD, ok, LS adesso dovrebbe vedersi una cosa. Ok, si vede qualcosa. Modules CD Modules, perfetto. Allora qui ho il small. Ovviamente

Allora, mod prove, punto slash mod prove. LSCD 2.2.18 LS non ci sono.

0: carino, ma dove stanno i moduli? Non trovo i moduli. Find punto meno name backslash asterisco backslash punto. Da qualche parte esisteranno questi moduli. Kernels. Quindi anche qua potrebbe esserci una analoga directory kernel. C'è cd sun 4 cd 2.2.18 cd next ls. Oh, ci siamo Paladron, ci siamo. Slash suguri slash modules slash in mod prov lance. Dov'è la lance? E dov'è? Evidentemente ho sbagliato directory. Non può essere. Ah, è questa da andare. San 4 CDN. San 4 CDN. CD 2.2.18. CD net. Eccola qua. Sanlance.org. Quindi slash su uni slash modules slash mod prove, anche se non so se funziona perché non so se trova il dev mod.
1: Ah,
0: preferirei non farlo per quanto riguarda RQ e casini vari.
1: Ah, perché giustamente non c'è.
0: Vediamo, abbiamo lanciato il mod prove con Sunlance e ora vediamo che fa. Ci mette un po',
1: Quindi non è CD, vero?
0: Sta leggendo il CD dopo che ha lanciato il modulo per il Sunlance. Allora, una volta che avremo messo il modulo per la scheda di rete nella stack, sarà possibile installare via NFS il CD di installazione in maniera tale di aggirare il problema dei ranetti di quel computer che continuano a spostarmi i CD. Certo, ce ne sta mettendo il campo, e lì continua a leggere Lampia, che vuol dire
1: Lampec,
0: appropriata traduzione volante del valido ballo. Però che dove sei arrivato? Alla schedulazione a lotteria?
1: No, ho finito il capitolo dello schermo.
0: E allora devi fare il capitolo della?
1: Minchia, vado più pesante di tutto.
0: Cioè, la paginazione.
1: Il sogno della memoria, tutta. Qua, per paginazione.
0: E quante pagine sono?
1: Sono da qua, da pagina. Da pagina 173 a pagina. Da pagina 73 a pagina 244, cioè praticamente sono queste pagine, che questo spessore qui, che non è tutto comunque, perché come volte le vediamo.
0: Ma tu di questo non hai mai letto niente, perché
1: questo qualcosa me l'hai detto, no, perché l'ho fatto a scuola, però non mi ricordo più un cazzo.
0: Frattanto il mod prob non è ancora tornato, continuiamo a non avere un prompt.
1: Qua lampia ancora.
0: Eppure il CD continua a lampeggiare.
1: Ma non vedo
0: probabilmente i lanetti all'interno del CD stanno facendo in modo di boicottarlo ancora. Intanto sono le 23:25, il sonno comincia ad avvolgerci.

0: proposito, continuiamo a scrivere il programma per la generazione di password da passare al nostro switch HP che dobbiamo craccare. Che c'è in quel dischetto?
1: Ah, sono partition magic 4 su floppy che non avevo. Effettivamente è comodo che così abbia, perciò ho visto

0: Ecco qua. Non prova, alla fine me lo fa in culo dicendo che non riesce ad aprire le dipendenze.
1: Aia.
0: Quindi noi ci riproviamo stavolta con slash su cui slash modules slash ins mod sunlance.o. Oh!
1: Certo che poi andava, era sicuro che andava.
0: Non tanto sicuro, non lo sappiamo, perché è più che casini vari adesso.
1: Iniziamo una nuova paragrafa della mia vita studentesca. Gabriele, mi sto pagando questo disco di brutto.

0: torniamo a scegliere le target partitions. /sda1 è la partizione di destinazione, a cui chiediamo una formattazione veloce, perché abbiamo già fatto una formattazione con il controllo dei blocchi, e lo formattiamo con solamente 1024 byte per inode, perché lo spazio su disco è veramente, ma veramente poco. Sentiamo il suono delle corna, del corno di asbesto.
1: È la corna musa, che non c'entra un cazzo, ma mi piaceva
0: no.
1: come oggetto.
0: Qui questa unione tra corna
1: e
0: muso, che il suono del corno che fece crollare le mura di Gerico, e lo suonava asbesto. Asbesto mandato dal Signore a punire le città di Gerico, Sodoma, Gomorra e varie. Ok, siamo tornati alla scelta dell'IP per il computer sul quale stiamo installando questa maledettissima Lacquer Fairbank, e gli attribuiamo l'192.168.1.88. A questo punto ci viene richiesta la netmask e noi accettiamo il 255.255.255.0. Ci chiede se abbiamo un gateway, gli diciamo di no, perché sì, gateway ce l'abbiamo, ma non gliene frega un cazzo.
1: Esatto.
0: Ok. Ci chiede anche l'indirizzo del nostro NFS server. L'indirizzo del nostro NFS server sarà 192.168.1.84. Bene, ora ci viene chiesta qual è il soggetto della Slackware su quella macchina. A questo punto scriviamo /mnt/cd-rom/slackware. Ok, Mantic non ha trovato Resolver by Server Permission Denied, non si era fatta montare. Perché non era fatta montare?
2: Te lo spiegherò io con un simpatico concertino. Un concerto per tubo e fava di fuca. Fotti il fuco è il titolo di quest'opera.
1: Ciao bandato.

0: sei a peri con l'installazione praticamente.
1: Sì, ma appena se questa funziona hanno sburtato.
2: Di certo tu non mi aiuti.
0: Allora, ti aiuto a concentrarti per lo studio? No.

0: ti aiuto, non è vero, la musica aiuta a concentrarsi.
1: Non è vero? Ma questa non è musica.
2: Alberto, tu sai.
1: È demenzialità. Fine a se stesso, però.
2: Dovresti trovarti.
1: Perché nessuno sta ridendo in questi momenti.
0: Ma io me ne sto fottendo. Io lo faccio perché piace.
1: Tieni,
0: a me.
1: Grazie di avermi prestato questo disco. Non è proprio quest'altro. Anzi, no.
0: Scusa, ma ho nei trovati sti dischi.
1: Va.
0: Ma si usa se cazzo in tuo culo.
1: Io non avevo mai visto Partition Magic, cioè non ce l'avevo.
0: Sei un Partition Suco.
1: Su che Magic?
0: Questo è il demo. Comunque, se mi sono.
1: L'importante è che funziona.
0: Un demo da minchia.

0: Bullet Strike con Trenitalia, ma se io non peglio, non, non mi peso un treno in vita mia.
1: Porco Dio, Trenitalia. Non hanno che cazzo fare se la prendono con Trenitalia.
2: Io mi dissocio.
1: Che cosa?
2: Da quello che sta dicendo quei due.
1: Sto dicendo la verità. Trenitalia. Sono dei benefattori, Trenitalia.
0: Che cazzo dici?
1: Questo è un butto del DOS. Che cazzo ci fai?
0: Può capitare di voler flashare una ROM, una
2: Lio. Flashare chi?
0: E ho bisogno del DOS.
1: Per spicace.
2: Il cazzo è flashato.
1: Lasciati il portuso del culo.
0: E lo farò presto.
1: Lo farai presto?
0: Sì.
1: Va bene, io direi che questa puntata di Radio Cybernet, a meno che non ci siano...
0: Ciao, ciao, come va? Bene. Oggi ho comprato il mio primo DVD.

0: Comunque grazie della presa per il culo.
1: Cosa hai capito? Sei spacchioso.
0: Certo, mia, questo qua mi vuole attaccare qualche cosa, ma con dare.
1: Ah, io sono questo, mi è fatto. Install package, vediamo un po' cosa installiamo. Qui. Installiamo M-Player.
0: Ogni volta che ti rompi qualcosa mi viene a rompere in coglioni.
1: I me coglioni. Interessante. Carichi M-Player e non ti parte perché vuole una fottuta libreria. Grazie Patrick Volkerding dei miei coglioni.
0: Eribus ha rotto i coglioni.
1: Mi hai rotto i coglioni, Volkerding. Eribus ti ascolterà probabilmente.
0: Sì, mi
1: hai
0: rotto i coglioni questo fast web. Va bene, va bene. A fast web, ok.
1: Ci hanno rotto i coglioni con il tuo fast web della minchia. Che non serve a niente.
2: Ok, l'ha montata.
1: Cosa ha montato?
2: Ha montato la directory.
1: Lib DVD Red. Andiamo a scaricarci Lib DVD Red. Faccio mia. Che minchiata ha bisogno.
2: Ha montato la directory in install system da Argos.
0: Minchia, da là sotto.
2: Da Argos.
0: Ah, lui è Argos, scusa. Pensavo che era qualcosa per tu. Infatti siamo. Che cazzo di senso ha?
1: Cioè, mi devi far installare un pacchetto di una libreria di 49k. Ma cazzo, ma includila in M-Player o non ci rompe i coglioni? Così distribuisce M-Player.
0: Avanti, io voglio
1: porco Dio.
0: Tranquillo che non ho capito più. Ok.
1: Meglio così, scrivi.
0: Mica questo apre che mi rompe la vita una da troppo tempo.
1: Beh, scusa, però tu sei cattivo, no, un po' cattivo.
0: No, se io sono cattivo con lui c'è un motivo, fidati. Non è che sono la faccio così con tutti.
1: Sì, tu sei uno che fa così con tutti.
0: Ma che cazzo dici?
3: Così con tutti.
0: Diceva quella che cosa? Cosa?
1: Come Kevin Costner. Non so cosa c'entra, però.
0: Che domani sarà là, tu non ti rendi neanche conto di quello che dici. Ok, è possibile. Quindi smettila di parlare. E buon giù.
1: Ah, ma questo insiste?
0: Sì, perché poi lui insiste. Oh, io qui chiudo il CQ e vaffanculo.
1: Anzi, addirittura, scusa, mettilo nei vaffanculati. Tutto. Aggiungilo ai vaffanculati.
0: Cosa dobbiamo fare? Non è da Iron domani?
1: No.
0: Ma perché? No.
3: Io puoi scegliere che il rino ti faccia un castello.
0: Ma che castello è scemo? A me?
1: Chi?
0: Niente.

0: Porco Dio, porco Dio.
1: Fotti Dio.

0: praticamente tu fai la ricerca libSDL e non trova niente. Cerchi libSDL minuscolo e non trova niente. Poi cerchi SDL e trova SDL. Voglio Debian, mi sono rotto i coglioni.
1: No, non me lo dire perché poi.
0: Mi sono rotto i coglioni.
2: Vediamo, siamo alla prova del 9, a questo punto state comprimendo il primo pacchetto montato in NFS. Se uno rompe i coglioni dicendo che il TA prova un pacchetto vuoto, può essere avvolta.
0: Testa
2: no, lo so. Adesso vediamo.
1: Vabbè, minchia. Da quando ci state a caricare quel modulo, ci sta, non ci sta a installare. Minchia. Sarà una lunga attesa.
2: Però intanto non avevo.

0: E così posso. È finita la radiosa per un attimo?
1: No.
0: Perché no?
1: Perché non è finita, non finisce.
0: Ma perché non andi a far culo questi stronzi che non hanno un cazzo di niente di meglio da fare che stare di dietro?
1: Stanno ascoltando la trasmissione. Stiamo parlando di librerie anali. Con Lobo tra poco introdurremo il concetto di libreria anale, che è una un concetto rivoluzionario per lo sviluppo di software sotto Linux, ed è una cosa che Paladon sta studiando sull'Analbaum, il nuovo libro di testo che presto verrà usato in tutte le università dell'universo, perché università si sa. Va bene, la pianto lì. Infatti adesso Lobo sicuramente mi parlerà delle librerie anali mentre io faccio l'ennesimo install packaging sperando di veder partire MPlayer. Porca madonna.
2: Ma domanda,
1: logicamente adesso mancano le libartsc, libartistiche di Salvo Caligiore. Porca puttana. Ma io non lo so, ma porca madonna. Ora, ArcSC, porco dio di libartsc, no record found.
2: Io sto scagliando su sto cd della.
1: Le libartsc non esistono. Madonna, come pacchetto. Figlio di puttana, chi ha fatto il pacchetto di MPlay?
2: Ah, okay.
1: Figlio di puttana, sei un figlio di puttana. Dove cazzo le trovo adesso le libartsc? Cerchiamo art e non trova una minchia. Poi mi vengono fuori un punto di cazzate.
0: Bimbo, libartsc sono nel pacchetto KD Multimedia.
1: Ma che cosa ne frega di. Ma porca madonna, ma cosa c'entra MPlayer col KDE?
0: Evidentemente ha il supporto per.
1: Evidentemente, porco dio, se mi fai il pacchetto della Slackware non ci metti le cose di KDE.
0: Invece è una cosa intelligentissima.
1: No, è una cosa minchiona, perché io il KDE non lo uso, quindi non deve farmi installare il KDE.
2: Non ci di solo? Slackware spark.tag.
1: Sì, levale cosa.
2: Questo Slackware 8.11.
0: No.
2: Scusa, ho fatto un grep spark, dovrebbe essere
1: la minchia, mi ha rotto la minchia. Remove package MPlayer, fa culo.
0: Di ZF spark dovrebbe essere due
1: adesso inizio sorgenti di MPlayer nuovo e me lo compilo a mano, facendomela a mano col cazzo in mano. Perché qua
0: questo
1: abbiamo
0: è tutto l'albero. Io me lo c'è questo praticamente 50 mega spacchettato. Infatti in quel CD che fa arriva le ultime serie sono su
1: allora qua per capire dove sta il link download. Bisogna avere la laurea in ingegneria genetica. Leech from qua. Ungheria. 70k al secondo.
2: E che dono dove fai con questa cosa allora?
1: Cioè già ho finito di tirarmelo.
0: Te lo devi.
1: Adesso vediamo se. Anzi.
2: Vabbè, faccio un chiso fai system. Estraggo, faccio due cd, metti su file system, se non si
1: e poi andiamo a cercare le librerie standard
0: che è quello
1: che messo ci sono link.
2: Qui mi dovrei prendere diciamo
1: download,
0: metterti
1: un po' download
0: immagine di quello che ci sta.
2: Mi conviene mettermi al secondo immagine installata.
0: Certo, perché così puoi andare in giro con due cd anziché andare in giro con tre.
1: Sì, le trave di fuca. Le fave di fuca. Fotti il
2: devo essere copiare questo slack.
1: Allora, font, skin me ne so fotto di meno. Patch non applicabili. Non applicate. Comunque vaffanculo. Qua ci sono i font, ci sono le skin, ma di librerie neanche la traccia. Non c'è niente. Staff for Korean subtitles. Io il sottotitolo coreano li voglio. Allora abbiamo ecco Win32 Codex che tiriamo dagli USA istantaneamente.
2: Non hai fatto un cazzo con dei bruciare fare.
1: Che dici tu? E i codec Sanim, Real Player, Q-Time e Pompino possente. Che logicamente non me li fa caricare così, ma me li devo scaricare uno per uno. Ma porco, ma è possibile? Non possono fare un pacchetto unico, no, no, li devono. Ma pazzesco, no.
2: SFTP fa il resumo.
1: Cioè me li devo tirare uno a uno, altro che due pacchetti.
2: Ma
0: poi
2: è meglio
1: dal
2: server. No, che cazzo.
1: Ah, SCP.
2: Io sto facendo SCP adesso,
1: SCP,
2: però.
1: SCP no, lo fa, ma c'è una vita SCP.
2: Lo so, infatti. Io faccio FTP, non mi va il caso. Vabbè, sì, in effetti è già. Io uso l'FTP, vabbè, super.
0: L'FTP, NCFTP, quello che.
1: Sto cliccando codec a manetta. A questo punto mi prendo. Quick time dei miei coglioni.
0: No, la devo riscaricare.
2: Sembrano un banda,
0: ma non ti conviene che vai a casa tua e te lo scarichi
2: perché
0: tu.
2: Quando ho banda assai me lo scarico da qua, poi faccio che sono.
0: Sì, però voglio dire, se tu
1: scusa, cosa devi scaricare da qua succhiando la banda qua. A me
0: ci succhi la banda a tutti adesso,
2: vabbè, ma la banda vabbè, ma
1: mentre dormi senza
0: no,
1: romperci i coglioni
0: ora vai a casa tua.
2: Non posso perché ho cambiato le porte, perché ho tirato via media, ho cambiato le porte dei server, mi sono inviato di aggiornare.
1: Sì, ma lui voleva dire se tu ora se tu ora vai a casa tua. Chiama tuo fratello, no? Fagli fare l'IP change meno flash.
2: Fratello, dico, scrivi SU. Poi scrivi la password che non dirò mai.
1: Che direi sottovoce, gli amici in ascolto dovranno ascoltare.
0: Sì, vogliamo dire SMS.
1: Mandagli le istruzioni per.
0: Però a me piacerebbe tantissimo dare una password di root del tuo computer via Radio Cybernet, così come hai dato quella del mio account su.
2: Vabbè, ma l'hai cambiata, dai, porco Dio.
0: Anche tu la cambierai in quel caso.
1: Ma poi porco Dio, era porco Dio.
2: Sì, e noi che tanto non si possono toccare, però sul mio computer che c'è il file.
0: Abbiamo la password
2: di
1: Paolo di Paolo di extra.
2: Ma quando bandai pd7.net?
0: S6
2: Ion ci continua a chiedere.
1: pd7.net dovrebbe essere anche lui, anche loro contelli, anche lui contelli.
0: Sì, contelli.
1: Ion, gli devi dire no, no, la facciamo qui, qui la facciamo.
2: È troppo comodo. Ma è giusto.
1: Se no, venite a fare al palazzolo, scusami.
2: Tu sei un coglione.
1: Porco Dio.
2: Tu sei un coglione.
1: Io sono un coglione. C'ho un mal di culo e non posso andare a venirmi.
2: Ma che c'entra?
1: Come che c'entra?
2: Ah, Mauro Bergamasco, che cazzo dico?

0: molto più veloce dell'FS stellare che dal CPU.
1: Se posso però verrò se mi sento meglio.
0: Scusa, se si sente male andiamo a casa sua.
1: Ma se si sente male, si sente male pure a casa sua. Ma non potrebbe parlare più forte?
0: Albi, ha un problema.
1: Ma sì, ma certo, ma certo.
0: Cosa, ma certo, ma certo.
1: Se si sente male, non lo so, cioè. Decidiamo domani a sto
0: se
1: punto.
0: Se si sente male, non.
1: Parla più forte!
0: Che ha fastidio a mettersi in macchina.
1: Lo so.
0: Qua.
1: Beh, non viene, rimane a casa.
2: Basta, basta.
0: E andiamo a fare riunione da lui.
1: No, la facciamo qua e lui non c'è. Va bene, dai. Però ascolta, non la facciamo alle 9, facciamola un po' prima. Ah, minchia, tu hai la minchia direzione.
0: No,
1: mamma, hai rotto i coglioni con sto corso di informatica.
0: Ma mi sei rotto i coglioni, voi, io non volevo fare il corso di base.
1: Ma scusa, non lo facciamo più? Facciamo il prossimo e basta. Beh, poi c'è, no, il prossimo dobbiamo fare per forza solo per i due corsisti che abbiamo.
0: Chi sono questi due ricchioni?
1: E sono, che hanno già pagato tra l'altro. Chi sono? Uno è.
2: Facciamo molto bene.
0: Che hanno già pagato.
1: Sì, sì, hanno già pagato.
2: Uno
1: in
2: hanno dato i soldi.
0: E nei 360
2: no,
0: euro
2: quindi,
0: c'erano questi.
1: C'erano quei soldi.
2: Perché?
1: Perché qual è il problema?
0: Perché siamo fagli, e ricordiamo oggi Romacco.
3: Siamo a sicco e notti piccamo in Ciandracco. All'Iccamo sembra sedda, all'Iccamo sembra sadda, ma di un chiamacedda a fare questa vita di merda.
1: Che cos'è questo poema spleido?
3: Ora basta, ora ci chiamo basta. Questo qua è un frammento di Semufagli di Pischerias.
1: Ah, ecco.
3: No, questo è un problema grave.
1: Per quale motivo?
3: È perché io speravo...
1: Che non ci fossero più corsi in mezzo ai coglioni?
3: No. Speravo che non, che nel prossimo corso entrassero i soldi di prossimi corsisti.
1: Infatti, ma se, i prossimi corsisti sono
3: persone. Ah, appunto, e hai detto niente.
1: Infatti sono entrati i soldi dei prossimi corsisti.
3: Sì, ma sono entrati... Esatto.
1: Scusa, ma che cosa hai detto fagli? Non capisco.
3: No, capisci che siamo fagli?
1: Perché?
3: Siamo senza soldi.
1: E allora?
3: E ci resteremo?
1: Non capisco. Per quale motivo? Noi organizziamo il prossimo corso, la gente paga, abbiamo i soldi.
3: Sì, come dire, sì. Se già parte di quelli che il prossimo corso hanno pagato?
1: Parte. Due, no, parte. Due persone sono.
3: Ne hai contati a questo corso quanti sono?
1: Questo corso erano di più e se ne sono andati, che cazzo vuoi? Ma... Ma che faccio? Gli dicevo no, non mi pagare.
3: No, perché no, no, non dico questo. Non
1: allora
3: dicevo, non mi pagare. Non sto dicendo che abbiamo fatto male, assolutamente.
1: Però
3: sono
1: siamo
3: solo,
1: fagli.
3: Sono solo disperato perché vuol dire che siamo un fagli. Siamo un fagli.
1: Ci sarà altra gente che verrà i corsi, non ti preoccupare.
3: Nessuno. Ora noi, visto che per il sabato non abbiamo attività programmate. Tu no che stai a... Cioè, tu ti metti nella piazza centrale di Palazzolo...
1: Con l'uccello di fuori?
3: Con l'uccello di fuori e il pettino.
1: Vai.
3: E altrettanto farà... Pallotron. Ci mettiamo davanti a Sabbia. Pallotron se ne esce. Sai cosa sarà buono in questi casi? Ci vuole la Giadalla.
2: Tieni, non credo un cazzo, puoi vedere che mi sta sentendo.
3: Ora, come torna a Giadalla?
2: Sì, torna a Giadalla. Io
3: ho appena torna a Giadalla, sai chi faccio?
2: Mi accatto in mutande di ferro.
3: Oh, come
1: Giadalla è un mito.
2: E poi vi faccio po'. Cioè, poi ti farò vedere.
3: Pallotron, adesso come torna Giadalla?
1: Gli farai vedere.
3: Il sabato pomeriggio ci mettiamo davanti a Sabbia.
1: Con lui crocifisso?
3: No, con lui che se ne esce.
1: Con tutto il spazio,
3: con tutto il battaglio, il bravo, con tutto il battaglio di fuori. E noi ci mettiamo là col piattino che raccogliamo i contributi.
1: Perché davanti a Sabbia, scusa?
3: Il laghi.
2: Cambiate, sono per il balcone. 45 centimetri di
1: divinità.
2: Di divinità.
1: Di
2: divinità.
1: Beh.
2: Vabbè, 45 centimetri non sono pochi.
3: Io, sì. No. Non c'avevi. Mi lascerei alle proposte degli ascoltatori sui metodi di finanziamento.
1: Ma
3: cosa ne pensate di questo?
1: Come potremmo finanziare il FreeNet Media Lab? A parte i corsi con questo gigantesco costo di 60 euro assolutamente. Non so se ti il thread sulla CyberRise.
3: No, perché un coglione non mi ha mi ha fregato l'utenza di posta nel quale ero iscritto alla lista.
1: Che
3: stessa,
1: non è stata mai rifatta, ma tu non l'hai mai richiesta.
3: Tu ti scordi le cose,
1: ma l'unica proposta che è arrivata è vendere il culo. Chi è?
3: Ok, lui ce la regala e noi vendiamo il suo culo. Ci siamo.
1: Troppo facile, dice qua.
3: Sarà facile, ma mi sembra praticabile. Intanto abbiamo già installato GNU Zip.
2: Ma quando ci sta?
3: Chi sa che ci vuole?
2: Il fermo del tempo. Io adesso me ne andrò a piedi a casa. Adesso io prima della fine della installazione di Shine.
3: Siamo all'H, eh? Dai, pacchetto A. Lo sai come fate a installare uno slack? Quindi siamo
2: messi bene.
1: Stai installando comunque.
2: Tra parentesi.
1: Stai installando via seriale, ma non
2: io tornerò a casa.
3: Allora, la console
1: è seriale.
3: È seriale. Sì. Installazione di NFS.
0: Oh mio Dio!
1: Non ti senti male nel farlo?
2: Io mi vomito.
3: No. Io sono abituato a queste soluzioni estreme. Io mi ricordo quando ho installato la Slackware sul mio portatile con un NFS via Flip.
1: Minchia santa.
3: Ci ho messo circa 24 ore all'incirca a installarlo.
2: Quale portatile?
3: C'era un 486 con 8 MB di RAM. Ci ho messo circa 24 ore e ho dovuto rifare parte di installazione di alcuni pacchetti perché sono arrivati comunque sminchiati attraverso il Flip.
2: Che affidabilità.
3: Ma i vecchi installatori di Slackware hanno viste che voi mai non avete immaginato.
1: È vero.
3: Ma insomma, visto che è un po' blando il ritmo, io ne approfitterei per salutare Starik. Non so se ci sta.
1: No, Starik non ci ascolta.
3: Perché non ci ascolta Starik?
1: Perché non lo becco diretto da una diga.
3: Ascoltaci. Boh, se qualcuno lo sente stare, che riporti i miei saluti. Io mi ricordo sempre con un commensurabile, come dire, stima per quello che è stato la prima Slackware sul mio computer.
1: Lui è stato?
3: Certo, tutta colpa sua, tutta colpa sua.
1: Cioè, devi essere fiero veramente, eh?
3: Minchia, ma veramente?
1: Ci fa che ti cuore di 5 minuti.
3: Per i 5 minuti. Ma solo tutti trasmetto, non quelli di
2: chi? Ma solo tutti, ci fai un movimento. Io la solo
3: tutti. Io a questo punto metto il microfono esattamente in mezzo.
1: Sì, così possiamo parlare tutti e due.
3: In realtà non ci sente nessuno in questo caso, perché.
1: Come no?
3: Ma no, ma poco fa c'era. Vampava del bassissimo volume con cui eravamo, forse era
1: alzate il volume, non rompete i coglioni.
3: Ha messo 200 watt e poi cominciato a sentirmi così flebilmente. Sai vuol dire flebilmente?
1: Con la flebo,
3: non con la flebo, esatto.
2: Io
3: l'ho
2: capito flebo.
3: Siamo alle Mod Utils, eh? E noi installiamo anche queste.
2: Che bello. Io colgo cappello peruviano.
1: Col mio cappello peruviano di merda?
2: Sì.
3: E anche le Open SSL che erano considerate un extra package.
1: Ma tu praticamente stai facendo il report dell'installazione.
3: Ma qualcosa dovremmo pure raccontare ai nostri ascoltatori.
1: A queste teste di minchia che ci ascoltano.
3: Sì, ma perché non hanno andato a dormire? Cazzo volete ancora che siamo stati a streamare stronzate per colpa vostra? Adesso me li fa resallare, non capisco perché. Se è incasinato la gamma, sì, non lo puoi restallare, restalla.
1: Quick time, sciugaminchia.
0: Quick time.
1: Ho creato una directory user local inferno dove metto tutti i codec.
3: I codec per in player?
1: Sì. Li metto nella directory user local inferno, ma maiuscolo.
3: Perdono, caro, ma
1: come mi è stato consigliato da Lobo, crea una directory chiamata inferno. e ci metti tutti i codec che trovi.
0: Ma è possibile caricarli dinamicamente o devono essere presenti nel momento della compilazione?
1: No, sinceramente non lo so.
4: Configure infatti di utilizzare.
1: Sì, meno meno directory di dove stanno i codec uguale uso local inferno.
0: Ma che cazzo ci vuole a caricarli dinamicamente? Perché? Se ci ascolta l'autore di Emplayer.
1: Ma che cazzo ne so, è un coglione. È un coglione. Praticamente ho finito di caricare tutte le diretto in user local inferno. Adesso vediamo se riusciamo. Se riusciamo a compilare questo mplayer. Allora, punto barra configa. Logicamente questo

0: chiamiamola Uslocal Lib Inferno, per essere più precisi secondo le specifiche antagoniche.
1: Del filo.
0: Il problema adesso è specificare
1: le Sparky Wheels.

0: devo specificare opzione per opzione. Wit questa minchia, dir uguale porco dio, wit sto cazzo, ma porco dio, madonna. No, ma non è possibile. Cercherà un path generico, no? Cioè, se no devo scrivere una riga di configure lunga 80k. Madonna.
1: Mandando in overflow la shell.
0: Sì, sì, mandando in overflow veramente la shell, pazzesco. Cioè, adesso mi metto gli occhiali di pallo. Ma nessuno ti sente, capito? No, il fatto che vanno in full screen e non si vedono in full screen succede anche a me. Io ormai mi sono rassegnato a usare meno zoom, meno x e meno y. Già.
1: C'è ancora gente in questi uffici?
0: Sì, sì, sono lì adesso. Sì?
1: Prego, avanti. Eccolo.
0: Fira, chiudi pure tutto, anche la stanza di computer. Tanto mi ha lasciato comunque la chiave, se dovesse succedere qualcosa io poi gliela faccio trovare nell'armadio. Quale? Quella dei computer? No, no, chiudila adesso. Vedi che non ci sia nessuno, logicamente. Ciao.
1: Ciao, buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Abbiamo quasi finito la serie A, perché
0: cioè ancora qua ci sta una vita.
1: No, ma facciamo la serie A e la serie N dal
0: fine, poi parte e poi Z.
1: Ma tanto c'è sta Gesù il disco, quindi avremo
0: quanto disco?
1: Ma avremo poco più di 400 mega di serie.
0: 400 mega ci sta l'inferno, ci sta pure X.
1: No, ma vediamo cosa esce fuori, perché Asbi, come spiegavo prima a Pallodrom. Pallo non dorme?
0: Parlo se non se ne sta fottendo.
1: Sì. La questione è che i binari di Spark sono più grandi dei binari di Int. Tant'è che ho formattato con una Enola 1024.

0: che fosse l'ultimo pacchetto di Serie A escluso Fanzone. Ecco Fanzone. Fanzone dovrebbe essere l'ultimo.
1: Fanzone.
0: Se l'ordine è lo stesso che mi è stato presentato in fase di selezione.
1: Che bello bere acqua.
0: Esatto, siamo passati alla serie N.
1: Ma N è network.
0: Sì. E poter raggiungere la macchina.
1: Sarebbe ideale.
0: Allora, Apache.
1: Sarebbe comodo quantomeno.
0: Bind no. BGX no.
1: BGX no?
0: Intanto vediamo quanto spazio.
1: Un BGX.
0: Vediamo quanto spazio rimane.
1: Vi dice se è un server RC. Facciamo lì il server RC.
0: No, in realtà qui non c'è server RC. No.
1: Vedi se c'è qualcuno che fa i pompini.
0: INN no, IP tables no, tanto mica deve avere routing, mailits no, metamail no, mod php no, mod ssl no, mut no, netatalk no, netpipes. Che c'è nelle netpipes?
1: Netpipe, dai, poi... Non so come spiegartelo, però sarebbe carino.
0: Stiamo cercando di fare un'installazione essenziale per ora, Poi dopo...
1: Allora fotti zio. Fottitene, cioè...
0: Non le metto.
1: No. Infatti non sono.
0: NN, NTP4, links, lo tolgo.
1: Togli?
0: Intanto tolgo OpenSSH, lo lascio. OpenSSL lo lascio. Fine tolgo. PPP lo tolgo. Procmail tolgo.
1: Quindi tu hai il CD della Slack per Sparta adesso.
0: Io sono sempre quello smigliato non copiabile. Allora lui dovrà tirare giù la Slack per PP7.
1: Ma è questo quello sminchiato? Pacchetto sminchiato?
0: Asterisco.dgz da nostra file directory che è in loop.
1: Della N? Quindi è proprio lì che è rovinato?
0: Veramente strano. Vediamo il locale.
1: Sta installando.
0: Adesso sono partite le installazioni di Apache. Vabbè,
1: poi si leva.
0: Sì, si leva. Poi i più grossi stai installando. Apache, Bind.
1: Vabbè, Bind non è grosso, dai. O no?
0: Bello morfoso.
1: Porcoso, casomai.
0: All'occorrenza. Oh, ma perché non lanciamo un appello tra i nostri ascoltatori? C'è qualcuno che ha già scritto un cracker per Switch HP?
1: Non credo proprio,
0: Non chiedo.

Andiamo a vedere le ultime notizie su www.cryptom.org, di cui farei volentieri il mirror di tutta la roba che gli è passata durante gli anni.

0: piace più?
1: Devo dire che mi sta un po' sul cazzo ultimamente, perché non parte in automatico con le leggi di gatta. Quindi per lanciarlo devo scrivere LCQ-P11GTK, porco dio.
0: A parte che potresti fare un alias.
1: Sì, che mi rompe i coglioni. A parte che lo stronzo che fa ICQ potrebbe mettere in automatico la GTK, visto che sono le librerie per antonomasia, invece di quelle merde di QT.
0: Allora, le QT sono in automatico solo la prima volta che lo lancio.
1: Invece no, l'ho provato e dopo mi chiede in continuazione.
0: La documentazione dice che, e poi mi funziona pure anche su 486, l'ultimo plugin con cui ho lanciato
1: è l'ICQ.
0: Avrei qualche permesso sbagliato nel
1: QT.so, cana top, share dob, library, porco dio, meno P, che poi hanno un nome del cazzo, Ions, cos'era, GTK, trattino GTK, non è che le chiamavano GTK e basta, no, si devono inventare quel nome del cazzo.
0: E anche l'aia, stai, metti nel punto profile, figo.
1: Unable to load plugin, perché ovviamente non si capisce come cazzo di porco dio si chiama. Ions GTK GUI, ma vaffanculo. Se lo lancio così mi parli. Che bello, quant'è che non entravo in ICQ?
0: Eccoti.
1: Certo, fa cagare con le GTK, eh? Certo che sono veramente una merda le GTK. Minchia, c'è Coney.

0: che siamo qua, un pompino qualche due paio di persone,
1: Sì, però le info cambiatele. Perché fa tutta questa paranoia di rottura di coglioni e poi lascia le info così, sei un po' una testa di cazzo, eh.
0: Chiudi il microfono.
1: No, non lo chiudo il microfono. Si sente il CD che spinna, dicono, minchia. Uno dice che non si sente un cazzo, l'altro dice che addirittura sente il CD che spinna.
0: Probabilmente
1: Vampire è rincoglionito dalle 350 ventole che ha accese nella stanza, dei 7000 computer che ha.
0: Oppure lui. Oppure non sente rumore, ma sente disturbo elettrico.
1: Disturbo elettrico di che?
0: Fermatore.
1: Non lo so. C'è il flag che l'ha sentito. Comunque ho capito quello che mi volevi dire sulla cosa di CQ, cioè ho intuito.
0: Vabbè, fare un alias?
1: No, cosa che mi dice?
0: No, perché devi parlarne con te, con tutti, però non nei toni per farti della discussione.
1: domani ci siamo un po' tutti.
0: Non so.
1: Come no, dai, siamo tutti. Hawaii Port Security. Ma vaffanculo. Ma tu stai fumando, ecco cos'è questa puzza terrificante.
0: Sono le tue scarpe.
1: No, le scarpe non puzzano. Le scarpe emanano profumo di petali di rosa.
0: Ah, ecco le scarpe di chi sono. Vale. Il dormiente giustamente ha portato le scarpe.
1: Veramente non sento che si scarpe. Al dormiente potrei suonare il concerto per tromba di culo.
0: No, non sarei così stronzo.
1: Ma state dormendo pronti?
0: Eh sì.
1: No, non sono così stronzo.
2: Che siamo pazzi?
1: Pensavo che stava dormendo proprio.
0: Se non sta più studiando.
1: Vabbè, non lo sta più studiando. Diciamo che si è andato a cuccare, poverino.
0: Pesante.
1: Minchia.
0: Te gli suoni la tromba.
1: Una tromba di culo. Ma la tromba di culo non mi viene in questo momento. Andiamo su carton.org.

0: quanti ancora hanno coraggio di essere ascolti. Quindi, sei ascoltatori. Ci sono sei ascoltatori, ma perché non ve ne andate a fanculo? Meno male che siamo una radio, di cui sicuramente uno dal Poetry Palazzolo.
1: Sto dando come definitivo 192.168.88.
0: Lo metto nell'os.
1: Va bene.

0: vampire che ci sta ascoltando. Dice: se la smette di ascoltarmi, poi mi cacate il cazzo in talk che non vi funziona mai una minchia.
1: Dimmi che siamo quasi arrivati alla conclusione.
0: No, qua, abbiamo quasi concluso l'installazione, anzi Shining ha quasi concluso l'installazione. E quindi ok. Ma quindi vabbè, quell'errore prima niente. Quella cosa che sarà inluppata.
1: Ma è uscito sballandosi 27.000 pacchetti.
2: Non ti dico.
1: No.

0: spaventato dal rumore zero che fa la mia SGI da cui sto scrivendo, dice. In realtà non fa rumore, mi sembra di capire.
1: Ha installato il silo? E gli sto dicendo che l'orologio è sul TC.
0: Sì, mettilo sul TC.
1: No, l'orologio sistema.
0: Tutti gli orologi vanno messi sul TC. Sì, sì.
1: Clock, l'orologio hardware si mette sul TC, l'orologio di sistema si mette sul locale.
0: Quando mai? Assolutamente no. L'orologio di sistema si mette sul TC e l'utente se lo mette sulla sua ora locale. Così puoi sincronizzare tutte le macchine ovunque si trovano sul pianeta allo stesso orario e non ti devi pensare, ah, questa è in OTC, ah, questa è in CET, questa è in SAC.
1: Ma allora vai in OTC.
0: Che te ne frega, ma mica sincronizzi con l'orologio hardware quando lanci un comando AT o quando usi ChromeTab. Giusto? È più comodo se hai tutte le macchine in OTC. Poi in realtà è una paranoia mia che uso anche l'orologio di casa sul TC, voglio dire. Quindi alla fine fai un po' come cazzo ti fa.
1: Già ieri abbiamo svelato le ragioni vere.
0: Della mia paranoia?
1: Sì.
0: Sì, è che sono un minchione fondamentalmente.
1: No, non è sei un pigro. Potevi non portare avanti e indietro l'orologio colare
0: no,
1: legale.
0: Perché sono furbo, tu confondi pigrizia con furbizia.
1: Sì, vabbè. Sono perché
0: non ci hai pensato tu prima.
1: Non è vero.
0: Fare una cosa del genere.
1: Io ottengo l'orologio di casa sull'ora locale. L'orologio della macchina l'avendo su TC.
0: Perché ci viaggi, dici.
1: Vabbè. Mezzo mobile.
0: Va a spararsi. Oddio mio. Beh, oh, il mio portatile è un mezzo mobile, Il portatile più mobile del portatile che deve essere.
1: Oddio. Dunque, sto cercando di scrollare le time zone e sono ancora a Phnom Penh.
0: Metti Phnom Penh, dai.
1: No, siamo a Yerevan ormai.
0: Anche Flux vota per UTC, per l'ora UTC.
1: E se io
0: ma si sa, anche lui è malato di mente. Metti la Zulu che è la stessa cosa.
1: Io ormai sono alla EFT, alla GTC GMT, GMT più 1, ma io ormai scendo fino a Europe.
0: Oh, buttare la miseria.
1: Oh, sonno. Ah. Oh, buttare la miseria. Anch'io. Ma siamo a Rovin. Rovin. Anche se mi avvicino, sono già a Helsinki. London.
0: Londone.
1: Minchia, c'è l'ora di negozio.
0: Io volevo modificarmi e mettere una time zone palazzolo a Crete.
1: Europrom, siamo arrivati.
0: Ah, okay. Mi metti Roma? Sappi che non durerà.
1: Potevo anche mettere Nicosia, giustamente. Che più?
0: Sì. Potremmo decidere di usare un'ora.
1: Right to set the password.
0: Un'ora di cazzi nostri.
1: Ho creato la password di root.
0: Solita? Quella che
1: quella
0: c'è sui terminali?
1: Quella che c'è anche su...
0: quella che c'è su tutti i terminali, praticamente.
1: Ah, non sapevo. Ecco qual era la password di tutti i terminali.
0: Sì, sì.
1: Ovviamente la conosciamo.
0: Non l'ho comunicata su staff perché non volevo farla girare sulla lista.
1: E com'è? Adesso la conosco.
0: In chiaro.
1: Tutti gli utenti.
0: Dalla...
1: tutti gli utenti ascoltatori.
0: Perché?
1: Scherzo.
0: Beh, potrebbero risalire la password dal rumore dei tasti.
1: Esatto.
0: Che è digitato. Potrebbero fare un'analisi oristica del rumore dei tasti e capire che per esempio la lettera E fa un certo rumore,
1: io
0: la Q fa un altro rumore, la Z un altro ancora, eccetera eccetera.
1: Sto sto per fare un reboot di quella macchina adesso che ho finito l'installazione e vedere di nascosto l'effetto che fa.
0: Direi storaci. Direi di nascosto l'effetto che fa. Nasconditi.
1: Eh no, perché lo faccio così qui in seriale, capito?
0: Oh, quel frocio di lobo finalmente mi scrive qualcosa. Frocio.

0: ancora Vampire?
1: Vampire sì. Sta ascoltando in cuffia adesso.
0: Perfetto, perché tra un po' gli chiederò se adesso non riesco, adesso, cioè, sono un po' fuso e non sono certo di ricordare la butta automatica, il butto automatico sulla SPAC, quindi probabilmente chiederò una sua.
1: Butto automatico devi impostare come l'altra, non mi ricordo, ma è una minchiata.
0: Sì.
1: Dal suo setup.
0: Sì, questo lo so. Sì, ma il suo setup non è che è come il BIOS di computer che scorre il menu.
1: No, c'è un set, un'altra cosa.
0: Boot, però adesso mi ricordo se c'è il trattino o non c'è il trattino, bisogna impostarti.
1: Però da con help,
0: sì, c'è
1: Autobot true, dice.
0: Autobot senza set.
1: Beh, sì.
0: Senza set.
1: Forse, immagino. Setend. Boot device disk e setend autoboot true.
0: Tanto non siamo tornati ancora al prom. Ok,

cercato in Secure Shell la password dei terminali al lobo.

0: tutto sono bastardi, la fanno possibile una variabile che ha nel suo nome un punto interrogativo.
1: Questo è il lobo che mi sta facendo bippare il PC per regalarvi un simpatico concertino.

grande musica. Grazie Lobo per questi brani musicali che mi viene in mente. Comunque mi viene in mente una parte del libro Cryptonomicon in cui il protagonista ci scrive un driver software sul computer, e questo personaggio è in carcere, è incarcerato da un'organizzazione. È partita la cassa dritta. Comunque c'è questo personaggio in galera, diciamo, in una galera, è chiuso in cella da dei tizi. A un certo punto chiede la possibilità di leggere dei testi su un computer e di fare nient'altro. Lui praticamente si scrive un software per mandare dei messaggi attraverso questo computer con un programma in C, premendo la barra spazio e usando il codice Morse nel leggere dei testi. Lui passa tempo a leggendo testi idioti, in realtà scorrendo questi testi con barra spazio lui scrive in codice Morse dei dati che invia fuori. Esatto, è una bella idea, no? Lobo ci sta dedicando la musica via Talk in Secure Shell da Roma a Catania. Avete ascoltato un concerto di Lobo, era il titolo dell'opera. E a quest'ora parte sempre il delirio da parte di qualcuno di noi. Questa cosa della musica ASCII, questa è ASCII Music contro il G Music. Control G forever, la Control G ghetto.

0: Bene, un applauso per Robbo per questa performance musicale.
1: Mentre Pallotron continua a dormire imperterrito.

0: gamba addirittura, perché hai visto il suo. È una bella cosa questa, questa dei concerti asci, è veramente una cosa piacevole.
1: Senti, ma adesso il questa roba si chiama il dove lui la stai che stava qui? Ah, dove l'ho messo?
0: Da qualche parte.
1: Da qualche parte. Dimmi. Non è nostro, abbiamo restituito Antonio in ottime condizioni.
0: È di Antonio?
1: Sì.
0: Unità tape?
1: Sì.
0: Ah, peccato, speravo fosse la nostra.
1: Ma lì ce l'abbiamo uguale.
0: Sì, però è uguale anche come capacità quella.

0: ciencia capa a capa, matematicamente parlando.
1: E fa una permutazione. Devi parlare con Val.
0: È arrivata la musica di Lobo ed è partito il nuovo concerto per Bip.
2: Si chiama permutazione? Questo algoritmo qui?
0: Sì, algoritmi di permutazione. Dovresti chiedere a Valvo. Lui sa.

0: perché sta cavolo che si chiude? Devo andare a una rella. Apri che ti mandano questi urla.
1: No, scusa, mandamela su IRC, porco Dio. Entra su IRC, no, porco Dio. No. Dimmi la voce, dai.
0: Sì, perché tu hai chilometri di urla.
1: Che query hai fatto? Dimmi la query che hai fatto.
0: La query che ho fatto su Google è stata... Ma lo dico. Algoritmo per mutazione. Il primo risultato, eh. Minchia. Un tiro a testo. Cioè, guarda com'è elegante.
1: Allora, scusami, devo andare prima su Google.
0: Sì.
1: Porco Dio, ho detto google.com, non .it.
0: Sì,
1: com,
0: solo,
1: slash n, io cane.
0: No, io fallo con quello italiano.
1: No, no. Però te non trovo mai un caso.
0: Se
1: allora,
0: ti trovo un altro sito?
1: Qual è?
0: Cioè, se ti trovo un altro sito?
1: Ci provo, dai.
0: Scusa, se fai come me, hai lo stesso risultato.
1: Minchia, ma dimmi qual è la URL, dai. Qual è la ricerca?
0: Algoritmo per mutazione.
1: Algoritmo... Test analisi dell'algoritmo?
0: Sì.
1: Amagri.it?
0: Sì. Guarda che pagina pazzesca.
1: Minchia, pare il... pare il workshop di Valvoline. Spiega tutto.
0: Sì, ma cioè, in maniera molto...
1: spettacolare, c'è tutto. Permutazioni.
0: Oh, voilà. Matrici, che

0: tu mi stai riempendo la stanza di fumo dove io dormirò stanotte, madonna puttana.
1: No,
0: io ci devo dormire qua, anzi dormire, insomma.

0: gloria di Sion, l'agnello di Dio, del Cristo Redentore. Sorgi, Pallotron, sorgi dal giaciglio, io ti esorcizzo, il potere di Cristo ti espelle, il potere di Cristo ti espelle. Dai, anche tu, esorcizza, Cristo ti espelle, il potere di Cristo ti espelle, il potere...
1: Il potere di Cristo ti espelle.
0: Scusa, non si è capito bene. Per caso il potere di Cristo lo espelle?
1: Io ritengo proprio che il potere di Cristo ti espelle.
0: Dopo aver esorcizzato, c'è anche il lobo che scrive: il potere di Cristo ti espelle. È il Signore che lo vuole.

qualche altro minuto perché mi devo... voglio provare prima a partire in console e poi...

0: vedere cosa sta suonando. Peccato,
1: non lo sa, ma io suono un tubo di plastica per il passaggio dei cavi nei muri.

0: stiamo sclerando. Io comincio a non saper più scrivere sulla tastiera. Cubert. È il botto finale delle bombe. Connection closed. Dicimila Ctrl G e poi Ctrl C. È una cosa che capiamo solo io e lui, mi sa. Chi ci sta ascoltando starà dando di matto. Dice, ma che cazzo. Sul canale Lobo vado, è questo. Dove? Dio mio. Sì, ma tu... Vabbè, a questo punto... Vabbè, allora ciao. A questo punto... Buonanotte. Radio Cybernet finisce qui. Anche le nostre vite finiscono qui perché siamo tutti devastati. Quello stronzo che salta dagli scalini, e sarà il tema della nostra prossima puntata. Cubert, il famoso gioco con lo stronzo nasone che salta giù dagli scalini mentre cascano palle, serpenti e altre cazzate. Questo animale stronzo con un naso gigantesco a forma di minchia. Buonanotte, buonanotte con Cubert. Buonanotte, grazie per aver ascoltato per l'ennesima volta Radio Cybernet. Ciao. Ok.
1: Cos'è il Gond? Il Sukond? Il Kakond di Sukond? Sai che fai? Prova a collegarti su papuasia.org 8000/recib con XMMS, vedi se si sente lo stream.

0: Minchia, savanna è un puttanaio. Savanna puttanaio.
1: Savanna puttanaio.
0: Si sente?
1: Lotter, guarda il gran suconio. Guarda come sta avvenendo il grandissimo suco.
0: Ma poi attualmente
1: mi sa che non ho niente.
0: Ma funziona?
1: Funziona con la sucanea. 66.700 utenti, 40 milioni, 41 milioni di file e 1163 terabyte.
0: Ma poi ci lo conosce che sempre si ripiglia da solo.
1: Tu vai su server.
0: E che ora è lento. Che lento.
1: Tu vai su vai qua, New Network o qualcosa del genere. Comunque tu vai sulla pagina qui, clicchi col tasto destro, gli dai refresh list, lui si suca tutte le reti, aspetta, poi vai su New Network, vai qua e gli dai connect e lui si collega a tutte.
0: Sì, sì,

0: ก็มันนอนอยู่แต่ก็ไม่ได้เสียดาย
1: volere e potere

è una sorte malata quella che ci tocca, è una sorte completamente malata. Yeah.

0: Adesso devo necessariamente provare l'utilizzo di questo cazzo di spinotto che ho fatto e che non funziona e che c'ha i cazzo di cose sistemate a minchia. Devo prendere un CD audio, ma io quasi quasi, visto che sono un così testa di minchia, prendo il CD e lo metto direttamente di dietro nella parte di dietro. Questo prezioso cavetto verrà con me a Bologna. Devo cominciare a razionalizzare i cavi per...
1: Alleluia!
0: Per Radio Cybernet. Bene, e adesso vediamo come si sente se questa musica arriva. Me lo dovete far sapere voi. Si sente uno o l'altro? No, questo non è possibile. Bastardo il signore padrone. Mi dovete dire se si sente musica e voce. Musica e voce, ditemelo, perché questo è di fondamentale importanza. Ditemi se si sente insieme la musica e la voce. Si sente la musica o no? Bastardo il vostro. Ditemi, si sente solo la voce. Madonna puttana, com'è possibile?

0: I roll back in ecstasy, crying, please, old man, stop this misery. They're counting out the devil with two fingers on their hands.
1: E il porco di un Gesù di Mixer. Ma per quale porco dio di motivo mi fa registrare solamente? Ma è assurdo! Ma io non ho veramente parole. Cioè, ho sempre avuto il mixer che mi permetteva di selezionare più sorgente di input. Ora, tutto in un tratto, la sorgente di input, l'una esclude l'altra. Madonna bastarda, questo è un grosso problema. Io cane. Ora, tutto in un tratto, la sorgente di input, l'una esclude l'altra.

Porco Dio. Io veramente non capisco. Questa cosa mi fa assolutamente girare i coglioni. Non c'è niente da fare.

Ok, io torno in diretta perché purtroppo non riesco a capire questo problema. Non riesco veramente a capire questo problema. Posso solo selezionare una. Veramente un bordello. Cioè, o seleziono il CD o seleziono il microfono, e l'uno esclude l'altro, e questo non l'ha mai fatto prima. Cristo di un santo padre putativo di merda. Io vorrei che qualcuno mi sapesse spiegare perché accade questo. Perché non c'è proprio. Non c'è soluzione di continuità. Niente, niente. Non lo so, è proprio assurdo, cioè non l'ho mai fatto prima, adesso improvvisamente succede questa porco dio di cosa. Poi questo minchia di moduli alfa di merda. Boh.

0: Vediamo un po'. No, non riesco a farvela sentire, semplicemente perché qui non ce l'ho. O forse sì. Sì che ce l'ho.
1: Semen, semen, semen, semen, semen.
0: Vediamo se funziona.
1: Semen. Ora switcho a 32. Anzi, a 24, perché sono già a 32.
2: Switchato, ora switchato. Madonna, godo, godo, godo, oddio, godo, oddio, godo, godo, godo. Mi richiedo, ora switcho a 16, a 16 kilobit al volo. A 16 kilobit al volo.

0: non si capisce perché, ma qua si è fermato il porco, un porco Gesù schifone, Dio minchione, io cane maledetto.
1: Ciccio a 32, anzi a 24, perché sono già a 32.
2: Ho bruciato. Madonna, godo, godo, godo, Dio, godo, Dio, godo, godo, godo, godo, godo, godo. Mi richiedo, ora comincio a 16, a 16 kilobit al volo.

Ah, ecco, quando switch a 16 automaticamente si ferma l'MP3. Beh, non poteva mancare il bug di Muse. Vediamo un po' se riesco a farvi sentire qualche altra cosa. No, purtroppo no. Non vi posso fare sentire più niente. Io avevo qua degli MP3. Ma purtroppo non è possibile sentirli. Io veramente mi stanno girando troppo i coglioni per questa storia del volume che non... Cioè, c'ho due palle così. Mi sono veramente rotto i coglioni, cioè assurdo. Beh, qua stacco perché sennò mi rientra. Dunque, sono tutte prove che facciamo per poi poter trasmettere analmente. Io adesso interrompo perché devo capire che cazzo succede qua con i volumi. Per cui mi sa che mi metto a ricompilare gli alza. E che cazzo devo fare? Io ogni 3x2 ricompilo gli alza. Ma mi sono anche rotto i coglioni di questi cazzo di alza player, del cazzo alza moduli di merda. Fai LS mod, te ne spuntano 47 per fare la stessa cosa.

Allora, dimmi se mi senti. Ok, vediamo se... Dopodiché capirai di cosa si tratta.

Ok, vediamo un po' se si capisce come mi sono svegliato. Ascolta questo e capirai.

0: Di solito è una bella ragazza. Lei ti guarda negli occhi. Ha un sorriso luminoso. Tu però non la conosci, non l'hai mai vista prima. È strano, ma tutto sembra così fantastico. Prende la tua mano fra le sue, ti invita a compilare diversi fogli di test psicologici. Nel frattempo ti sussurra che non porta biancheria intima, perché lei si sente così libera. Poi parla delle gocce di rugiada.
1: Attenzione! In questo modo le sette religiose possono prendere la tua anima. Adesso puoi gridare no. Ordina per posta l'anello protettivo e la tuta integrale dell'Istituto di Obbedienza Animale. www.ioa.com

non lo so, è un canale che sto cercando di capire che cavolo è. Prima c'erano dei militari che parlavano e ora c'è la musica. Ecco, ha finito, visto?

0: Sergio, non l'ho beccato, puttana di Eva. Un altro con cui sta parlando. Sembra russo. No?
1: Greco?

Este es mi número de la número 1.

16 che c'è allegria. Alle leggi. Involtini primavera, alle leggi. Villa cinese, Villa cinasa. Ma chi la cagna maledetta? Comunque, muore tantissimo. Alle leggi, picchia. Comunque, impazzito. Alle leggi, comunque. Che c'è di lui? Cinesi? Meglio i turchi? Non so,

0: किंवा भविष्य चालणारे सुवार्ती तर दुसऱ्याला मेंढपाळ व शिक्षक असे होण्याची दाने दिली. ख्रिस्तांचा देणगा देवाचे लोक सेवेच्या कार्यासाठी तयार करण्यास व आत्मिक रीतीने ख्रिस्ताचे शरीर.
1: Kinograph, azienda leader nel settore, presenta Recharge, l'apparecchio portatile per l'elettroshock. Recharge ha un nuovo design, un pratico regolatore di tensione, elettrodi in ceramica. Recharge, quando non si ragiona più, è l'unica risposta. Attenzione, prima dell'uso consultare attentamente il libretto illustrativo. Recharge.

Bene, vediamo un po' seccata la zinfente. Io metterei un po' di musica. Vedrevo l'horror te. Mi senti, Catolaz? Spero di sì.

porco Gesù, Dio can, Dio porco, sta stampante, mi ha rotto il Cristo, mi ha rotto. Porco Dio, il Dio cane, il Dio cane.

0: 就是不当。
1: Io porco, prendo testa e dici vai, madonna imputtanita. Niente, se ne fotte. Un able to convert file 0 on printable form, ma vaffanculo.

Bene, proviamo un altro approccio. Allora, dpackage reconfigure kubsys, ok? E io gli dico: vuoi installare anche nuovo jobs come raw jobs? No, porco Dio! Ma vediamo che cazzo fa! Niente! È pazzesco!

って書いてる。そのままって言って言ってくわ。Sto bene avanti, Nick, aspetta. Cazzo, io ci chiedo, io ci sto il ciambio, no?

0: Porco Dio, sei stampante! Che Debian di merda! Debian di merda! Merda! La Debian di merda! Dio cane, sta macchina veramente la installo con Ubuntu server, giuro! Mi ha fatto il cazzo sta Debian di cane! Come?
1: Che poi ti dai sembra file!
0: No, sono stato io a fare una minchiata, non è diventata da solo.
1: Ma poi
0: voglio ricreare il device.

Dammit, det var så fort. Det var så fort.

0: Smith a Roma.
1: Questa sarà ancora bella Smith a Roma, mi piace. Sì. Accenditi il portatile, dai, giochiamo. Come? Morte e devastazione. Dove cazzo sarà Catalan?

la dove chiamo un macciò. Ora mi sa che mi comprerò una moto Morini. Diciamo che l'ho accoltellato. Non è proprio una bella cosa.

0: بعد نيش
1: Madonna, che cazzo è?
0: Invece fate come andare a lavorare. Che è posso in una maniera? Volendo, appunto questo. Appunto. Aspetta, ma. Tenuta! Ciao. Allora, sai che fa? Tu dove lavoro per te? Dove lavoro?
1: La finestra, la porta chiusa, per favore.
0: E prima decine fa di fare un'interferenza qua e non comunque la gente. Alice, Ori, allora, la funziona bene.
2: Wow.
0: Ti assomiglia, eh?
3: E poi ci sono quelle fotografie dell'opera, ci dobbiamo fare, dobbiamo fare.
0: Allora, io la faccio rispondere lì. Tu la prima. Poi tu che vieni qua. Però non è carina perché dopo ti gioco, davanti a questo. Ecco questo computer, allora. Questo computer è un computer della famiglia, che ci c'è la foto. Chi cazzo è il c'è? Non mi voglio comunicare, tra
2: l'altro. Non
0: mi
2: fa
0: niente, io devo dire. Tu allora, che c'è? No! Allora, non è che non c'è?

0: ちょっと食べない。
1: Quando lo gusti, dai rumore, poi.
2: Cazzo, parlate! Basta parlare! Ah, India, dove cazzo sta?
3: Non è basta parlare! Non c'è messo, ci l'ha fatto.

0: Yeah, the picture is cute.
1: That's a good one.

0: Claro.
1: Y el gato, ¿y el marido de la comunicación?
0: Claro, no, no.

0: Diciamo che la cava abbastanza bene, va.
1: Diciamo che sei Pinocchio, abbastanza Pinocchio.
2: Professor.
0: Ma vado a fare in forma, va.
2: Che cazzo mamma, va.

Destro mi prenderò Will ora, istantaneamente, in questo istante.

0: contratto una moto Suzuki.
1: Sai che fa? Installa il tuo computer con Windows, in Italia di quel trasporto, così se lo usiamo.
2: Quello.
1: Quello.
2: Ma c'è
1: già installato con tutte le mappe?
2: Non è Apple,
1: come?
2: Secondo me è Apple, no.
1: E che ci aspetti? Altro perché? Sì, ce lo troviamo già belle pronte.

0: round se giocavo a puttana. Quindi una merda,
1: Che cosa?
2: Ah, quindi?
1: Quindi mi sono ammazzato cadendo, vaffanculo.

0: quest'arma è assolutamente inutile, però fa un bordello che mi piace troppo, mi piace.
1: Quello grandissimo?
0: Sì, sì, quello grandissimo. Non serve assolutamente a un cazzo. Però fa... blu blu blu blu mi ha ammazzato Shalan.
1: Chi è Shalan?
0: Shalan il capo

0: ma non c'è qua sguardo per Dio, vero?
1: Ma che cosa?
0: Ma è niente.

0: ha fatto incarcerare, torturare e sparire nel nulla migliaia di persone.
1: Adesso è un giocattolo. Pinochet, il burattino preferito dai bambini americani. Pinochet in scala 1-1 con pistola e uniforme originale. Pinochet parla grazie al disco con istruzioni della CIA e canzoni del Terzo Reich. Pinochet è distribuito da Thanatos Multimedia.
2: Che sono bene o male la voce della morte.
3: I miei piedi.
2: Dai, basta, sto zitto.

0: Vaffanculo.
1: Vaffanculo.
2: Hai rotto il silenzio.
3: Ma dov'è Pilù?
1: Boh, sta là.
3: Pilù?
0: Pilucchia. Pilù. Vieni qui immediatamente.
3: Piccola. Piccola. Piccolo coniglio felice. A chiappina. Bello, più bello.
1: Hai pisciato.
3: Ho fatto la piscia, Pilù. Bello sei. Bello. Da chiappo, sai?
0: Ma tu nel cofano della macchina c'è pure una torcia, ve?
1: No, è scarica. Non sono più riuscito a trovarlo il coso per ricaricarla.
0: Mannaggia.
3: Ce l'ho io la torcia.
0: Ce l'hai?
3: Yes.
1: Chiappala, voglio vedere la chiesa dentro.
3: Mi dispiace.
4: Ma ci sono cose che noi umani...
0: Noi umani hai detto una cazzata.
3: Il cellulare dice no rete.
0: Ma secondo te la torcia per rubare nei appartamenti, oh.
5: Già, però guarda che luce.
0: Per rubare un appartamento il cellulare.

0: potremmo girare Blair Beach Project. La puttana di Blair.
1: La macchinetta fotografica ce la deve? C'è un po'.
0: Che famo, andiamo?
1: Voi? No, no.
0: Andiamo.
1: Allora aspetta, non chiude che arriva il torcino.
0: Non chiude.

吗？

0: うま
1: I'm not going to do that.

0: problemi passano da dove
1: veramente vestito.
2: Ma che cazzo di sito, sito? C'è cacare suono raro.
1: Ah, io non ammetto, guarda, questo è spiegato.
3: Cos'hai detto? Non ho capito cosa hai detto, ormai. Ma chi? L'email è nome chiocciola freakme.org, sì, non punto 1?
2: Ma c'è che non riesce ad accedere, dice in 2 euro il suono.
1: Quando ce l'hai la padre del tuo bravo
2: subito. Vedi se ci sono le in?
1: Ah, ma non le sono.
2: Da scendo proprio.
1: Ragazzi,
3: la scena non si può.
2: La password potrebbe essere sbagliata.
3: Aspetta che ci provo io.
2: Non è importanza, c'è un problema, non ci vorrei.
1: Sì, sì, sì. Ah, non meglio.
2: Cazzo, un calcio quando vai?
1: Si vuoi una parte scaricata?
2: Ah, vai una parte scaricata?
1: Sì, da qui. Quindi non vedo la casa della nostra volontà.
2: Sì, no. Sì, la non sarà vera, ma no. No, aspetta la volontà.
3: Forse non hai scritto bene? Vieni in query.
1: Un'ora.
3: Ok? Hai letto la query? Leggi la query.
0: Che non, allora non è uguale.
3: Non proprio, effettivamente.
0: Io provavo uguale.
1: Allora va tutto a cari, piazziamo.
2: Ora tu non si è un messo tranquillo, bello, e sta a cuore.
0: Ci pensi di venire, vieni in cale, ci pensi di rito.
3: Ok. Che c'è?
0: Abbiamo già un primo contatto.
3: Ah sì? Rispondi.
0: Rispondi.
2: Non
0: vorrei ascoltare, usare questo cazzo come motore.
3: E trattino merge. È brutta la parola merge.
4: Perché? Merge. Tu merge, fondere, unire.
3: Ci sarebbe merge electronics.
4: Electronic merge.
3: O al contrario, merge electronics. È meglio.
4: E merge vuol dire electronic merge. Fusione elettronica. Bella parola.
3: Oppure E può essere per. E può stare per.
4: Che spacchione sono quello? Vuoi creare uno slogan?
5: No, no, il nome.
4: Più nome di Emerge che vuoi. Più nome di Emerge. Cosa pretendi?
6: Oh mio Dio.
1: Thank you.

0: Ma che problema c'è? Già c'è.
1: Questo è il male.
0: Potremmo chiamarci.
2: Tu?
0: Che te devo dire?
2: Non è il

0: Italia, una volta in Italia, incredibile.
1: Ma io ci dico se non è. Ma non leggi nel tipo di cosa.
0: Lo posso passare un file per masterizzarlo?
2: E come lo masterizzo?
0: Con ISO. Ci siamo ora.
2: Prova.
0: Dove lo posso?
2: FTP. Il CD ce l'abbiamo? Il CD è? Questa è un'altra. Da quant'è l'immagine?
3: 12 mega.
2: Dove sta?
4: Ma qui abbiamo un computer, no? Classica legge.
0: Comunque computer.
3: È una cosa strana, io non riesco a masterizzarlo però.
4: 4.000 volte quello suo,
0: vero?
4: Più di tutti e due insieme quelli.
5: Mi vedete che è bello che queste usate catenoce?
3: Questo è
2: fatto ma non la conosce proprio questo CD.
5: Come fatto a mano?
2: Non lo trovo in computer così.
3: È fatto lui. E non è cattato.
2: Niente, non lo
5: ricordo. Ma la cassetta è...
2: No, ora l'ha visto.
3: L'ha visto?
2: Sì.
5: Allora, io ho visto, ma non ho visto. Ma non ho che essere visto qualche linea. Minchia, però è bello.
2: Sì.
5: Mi piacesse fare anche essere di legno, bello.
3: Cioè, il tempo, va. Io l'ho già perso 3 mesi a vedere questo.
5: Poi è elegante.
3: Sì, effettivamente è unico. Un altro così non c'è.
5: C'era qua via una gara di case.
2: Che il modding?
3: L'ha fatto in di anni te,
5: Finché ci volevo questa, avevo il biglietto magari lo smavo, però ancora c'ho il biglietto aereo, ma che c'è. Infatti non me la spara tutti, i soldi, ciao. E di quando non è? Praticamente questa è collegata a Kibbe tramite...
2: E in rete con gli altri.
5: Ah.
3: Sono tutti collegati.
5: Quindi tu volendo magari DAO che devo masterizzare lo stesso?
3: Sì, avendo l'accesso, sì.
5: Ah, perché l'accesso l'ho dopo io?
3: Sì.
2: È il mio computer.
3: Sì. Giusto.
4: Beh, solo lui.
2: Volendo! Provaci!
4: Io sono account su quella
2: macchina. Ah, vabbè, allora. Ah, buonanotte.
4: Io ho già
2: sì, ma qua non riesce a scrivere questa statistica. Ah?
1: Riflettore. Soldi.
3: Aspetta, vai, tu fai un CD.
2: Prendi un CD umano.
1: Guarda, appunto, CD che non sarà buono. Non
0: faccio la
1: prova
0: a pensare io.
2: Mamma mia.
0: Faccio il CD del mezzo, ho 10 CD buono.
4: Ma appunto, sì,
0: 50.
4: E allora, tanto
0: c'è anche. Inizio, non è così, va bene.
4: Dimmi che tavola, non
0: sono altri.
5: Porca miseria. Ero contento di questa cosa.
2: Quale cosa?
5: Perché ci potremmo pure sbattere i coglioni, però.
4: Ma io mi
2: merda di CD.
5: Mo.
2: Il masterizzatore è Yamaha Whitech. Sì, Yamaha, uguale. Sì, il problema è che mi ha piantato tutto il bass caso. Quel CD.
4: CD di merda, cazzo di CD buono. Ma è una mazzetta che... Ma è una mazzetta che... Ma è una mazzetta che... Ma è una mazzetta che... Ma è una mazzetta che... Ma è una mazzetta che... Ma è una mazzetta che... Ma è una mazzetta che... Ma è una mazzetta che... Ma è una mazzetta che... Ma è una mazzetta che... Ma è una mazzetta che... Ma è una mazzetta che... Ma è una mazzetta che... Ma è una mazzetta che... Ma è una mazzetta che... Ma è una mazzetta che... Ma è una mazzetta che... Ma è una mazzetta che... Ma è una mazzetta che... Ma è una mazzetta che... Ma è una mazzetta che... Ma è una mazzetta che... Ma è una mazzetta che... Ma è una mazzetta che... Ma è una mazzetta che... Ma è una mazzetta che... Ma è una mazzetta che... Ma è una mazzetta che... Ma è una mazzetta che... Ma è una mazzetta che... Ma è una mazzetta che... Ma è una mazzetta che... Ma è una
2: Niente. Porco Dio.
1: Non ho preso un manuale. Ho visto. Non so cosa, quello che ho fatto apposta.

me lo date un CD? Un CD vero, possibilmente.

0: fatemi il CD.
1: Esiste pure electronics merge.
0: Un merge. Un merge.
1: Un merge.
0: Cazzi tuoi. Ma
1: rimane sul testi? Rimane lo stesso merito?
0: Chiamale
1: Sax.

0: fare un po' di film.
1: Che devi?
0: Adesso dobbiamo fare un po' di film.
1: Quando?
0: Adesso, me la volta dietro sullo scorso.
1: No. No. Senti, ma chi era questo energumeno?
0: Questo è il mio fornitore di Brix.
1: Minchia.
0: Che tipo? Una tempesta ce l'ha.
1: Agghiacciante.
0: È il fratello di Christian.
1: Christian, è il fratello di Christian. Ma è agghiacciante. Ma non assomiglia proprio a Christian. Porco Dio, ti ho detto indietro, pagina di merda. Sono 3 ore che clicco, Dio cane. Mm.

il Dio è un porco oppure ci fa

0: Hidup!
1: Ale mám napučtána, skokány merda.

Bueno, para cuál de ellos es.

Muerla, señor, muerla.

Yeah.

0: ¿Qué ore sono? Mi accompagna a casa, Armando.
1: Se mi portassi a casa,
0: la farei mettere nel chakra,
1: da un mondo in calore.
0: Ti prego, accompagni As to the home.
2: Stasera torniamo qua.
0: Ci devo pensare.
2: No, sincero, non lo stiamo al sito.
0: Vedremo.
2: Ci
0: penserò.
2: No dai, vediamo.
0: Cambiato idea, non voglio fare niente. Facciamo una colletta e con i soldi della partita IVA, i soldi che ci mettiamo noi, invece di compilare documenti, compriamo un pezzo di terra e ci coltiviamo quello che ci serve per vivere. E che devi pagare le tasse anche su quelle, devi fare motoristica anche per quelle.
2: Se dare motoristica per qualsiasi cosa, capire.
0: Prima cosa non andiamo, via, tutto di là. Allora, io sono away.
2: Cioè, ma perché quelli si sono chiamati Emergio? Non si può chiamare in un altro modo.
0: Quanti italiani, capito? Emergio.it fanno le cose che dovremmo fare noi.
3: Ma che ti chiedi?
2: Sì, ti chiedi.
0: Vabbè, ma qual è il problema?
2: Perché allora no... Upgrade, non vedi che vogliamo. Il problema è che non posso chiamarmi Emergio.
0: È vero.
2: No, il Milano sì, non mi vedo una società che già esiste in tutto il territorio nazionale, che chiama Emergio, e fa le persone che devono fare.

0: cose.
1: È un niente, una spiegazione che permette ad altri di comunicare.
0: E apre un server insieme all'edificio sulla macchina. E per aprirlo, fa lo scan delle foto per fare quella.

0: だね。
1: あっちにも知らないですよ。
2: Prova. Minchia, ma perché si sente di merda? Che merda!
1: Prova.
2: Mi pare che si senta cupo. No, non capisco perché si sente così. Forse perché questa scheda video è una merda. Questa scheda radio fa schifo. Non sento gli alti, ma comunque mi starce. E comunque bla bla. Porca puttana. Ma non abbassi sto cazzo di volume. Porco Dio. Oh, sì. Ecco, ora forse no. Ok, adesso faccio una prova a remoto. Io non posso a remoto, ovviamente. Cambio microfono. Non lo fai in culo, Gennarino. Che testa di cazzo. Abbiamo una testa di cazzo al prete. Forse questo microfono va molto meglio. Ora sì che si sente bene. Il microfono Apple. Ecco qua. Ora sì che si sente, vero? Era casomai. Ora vediamo un po' come si sente da remoto. Vaffanculo, Dio cane. Intanto mi parte. Me ne parte uno ogni tanto.
3: Ma io credo che a me mi dovevo
2: però. Ah, vediamo un po' che cosa mi arriva.
3: Io ho avuto la connessione di seguito su un comunico. Si fa schifo. Cioè, ma proprio schifo, nel senso che è molto pesante cosa. Con Linux se riesco a riuscire a comunicare, a comunicare anche. Certo, tutto lo so. Ma attenzione! Con Linux non fai, non ho
0: Che cazzo non mi ci deve collegare? Oh, ecco. Adesso sì che funziona. Oh, sì, si sente, si sente. Con l'opportuno ritardo, ma si sente. Bene.
1: Ti ho mandato una mail.
0: A chi?
1: A te, per quando ti fai le cose di tutti i programmi.
0: Bene, bene.
4: Che cosa, Pippo?
0: Ale.
4: Non prendere un esterno.
0: Vabbè, microfono. Ok. Poi vediamo come si sente la musica.
1: Ragazzi, mi chiedevo una web su una mail list.
0: Eh?
1: Mi chiedevano la web, di mettere una web.
0: Ah, una webcam.
1: Non c'era la web, abbiamo qua.
0: Ma tirala su.
1: Esatto, esatto, bravissimo. Però la
0: messa è questa. Esistono, diciamo, i migliori chipset. No, del modem proprio. E lui, sei deficiente? No, non la mettere qua, mettila tu qualche parte. Okay. Per conto tuo.
1: Va bene. Cioè, è difficile, non vedo. Sì, ma. Mi sei proprio uno sciagurato. Sei uno sciagurato. Non mi toccare mentre mi guardi.
5: Se non mi tocco che cosa vuol dire?
1: Non ti toccare mentre mi guardi. Non te lo metti.
5: Stai guardando.
1: Niente, io voglio vedere se riesco a installare su questo software.
0: È uno streaming un po' del cazzo questo qua.
1: È un software per l'analisi di agenti astronomici.
5: Vabbè, ma se stai in piedi,
1: no,
5: io sono delle cose.
1: Esiste per dire.
5: No, ma la maggior parte delle. No, si chiama Flavio. Quasi il testo sarà stradito, perché non c'è niente su. È chiaro che nell'ambito della ricerca non puoi lavorare su
1: tranne tu un pochino, tranne tu ultimamente.
5: Ma non è colpa mia, perché
1: lo so.
5: Perché? In realtà io sto sviluppando un software che è multipiattaforma, ed è multipiattaforma perché è partito su Windows, ho trovato

0: cose sì. No, comunque era qualche amico italo-americano, capito? E adoperano ancora, siccome adoperano un po' il linguaggio, quello degli anni 30, capito? Purtroppo, e forse utilizzano dei vocaboli che cioè per loro magari hanno un significato e per noi ne hanno un altro, capito? Comunque non ci fare caso, non c'è nessun problema. Forse avrà sentito che la frequenza era libera perché ci eravamo spostati, non so, ma tu hai sempre qualche anni che parlavi. Ecco tutto qua. Ok, nessun problema. Allora, vediamo un po' se l'amico Radio Cuba da Palazzola Crede, Gabriele, se Gabriele ti ascolta, Gabriele.
1: Sì, positivo, vi ascolto abbastanza bene, ho seguito tutta la discussione e in effetti non ho molto da dire, potevamo pure spostarci su un'altra frequenza, visto che qua c'è un mare di frequenze disponibili, però io penso che le cose vadano chieste con una certa gentilezza. Vai di nuovo per te, Mirko.
0: Sì, sì, va bene, certamente, appunto, ma certo, bisognerebbe dirle con una certa gentilezza. Quando c'è, abbiamo avuto anche qualche discussione in passato, quando c'è qualche attivazione di qualunque gruppo, anche al Fatango, qualunque gruppo che sia, loro hanno la pretesa che tu ti devi necessariamente spostare, capito? Dice qua io sto facendo l'attivazione, tu ti devi spostare, ma io non vedo perché, scusa, io che parlo gratis mi devo spostare, tu che prendi soldi e pretendi la frequenza libera, a me questa cosa non mi è garbata tanto, siccome ormai la radio è diventato un mercatino, un supermarket, e allora si utilizzano gratuitamente le frequenze e ci si appropria delle frequenze a discapito degli altri, e questo non è tanto giusto, perché loro per fare l'attivazione chiedono i dollarini, non è che la fanno free l'attivazione, chiedono i dollarini. Vabbè, comunque lasciamo perdere, non ha importanza. Non ha nessuna importanza, si è abbassata un po' la propagazione coiosa, sì, qua c'è l'amico Radio Cuba Gabriele da Palazzola Crede in provincia di Siracusa, penso che tu lo ascolti, no Vittorio?
2: Sì, l'ascolto bassissimo, allora, basso. L'ho ascoltato lì, con Alfatango, che è entrato così, volgarmente, ha detto delle parole, insomma, allora, se una persona chiede la frequenza, magari con un certo campo, magari, che ne so, devi fare qualche collegamento che se ne arriva più, poi allora uno si sta zitto o si sposta, però io lo conosco perché stanno facendo pazza cena qua e sentivo l'amico che barbottava, dico, ma dopo un po', eravamo qua, era sempre libera, poi qua sono 4.2, ma non lo so, io non penso che disturbavamo, ecco, però basta uno spostarsi, qualche chilocico taglia fuori il QRM, lo sguattero, oppure la chiede la frequenza con un certo carbo e non ci sono problemi. Sì, l'ho fatto anche, perché quello che si parla così non è un operatore corretto, tutto qua. Vabbè, anche non mi sembra che c'è qualcuno, Radio Cuba, non lo so, però io l'ascolto basso, carissimo Mirko, ok, ma solo la Romagna, dalla Sicilia mi sembra, però arriva bassissimo questo, ok Mirko, vuole per il cambio, per il direttore di Charlie.
0: Si modula da Palazzolo a Crede, in provincia di Siracusa. Ok, Vittorio. Allora Gianni, per te di nuovo il microfono, si è abbassata la propagazione con Josephine. Ok, per te Gianni.
3: Ok, va bene, se Josephine mi ascolta io la saluto, e se prendo il 51 per lei e tutto il componente familiare. Ciao Josephine, un forte abbraccio da Gianni e da tutti gli amici che eravamo qui in frequenza. No, dico, io non mi sono spostato.
1: Sì, positivo Gianni, positivo, ti ascolto bene, devo dire mi arrivi molto bene. Io volevo sapere un po' il QTH di Vittorio, che non ho sentito prima, il suo QTH, e inoltre volevo sapere che cosa intende Mirko per attivazione, cioè di cosa si tratta questa attivazione che loro dovrebbero fare. Vai per te Mirko, non so se Vittorio mi copia, quindi vai per te Mirko.
2: Riprendo io, non lo so io che attivazione era, c'è l'attivazione, qualcuno che fa molti collegamenti e passa dei numeri progressivi e poi dopo se tu chiedi la QSL, quello ti manda la conferma, ti manda la QSL, questa è l'attivazione. Fanno tanti collegamenti e poi se tu richiedi la QSL al manager, mandi la QSL, la richiesta e loro ti confermano la QSL, ti confermano il contatto. Però per fare questo tu devi mandare anche una contribuzione, diciamo, per le spese, che una contribuzione di normalmente, ecco, viene mandata quella di un dollaro, ok, un dollaro americano. Tutto qua, va bene. Allora Gianni, per te il microfono e poi magari gli risponderà Vittorio da dove trasmette. Avanti Gianni.
3: Ok, allora a me va, penso che l'avrà capito che alle falde del che le mangiano. Ok Vittorio, l'amico Gabriele di Chiesa da dove stai modulando, questo è Vittorio?
2: Sì, non ascolto basso, è strano, sai, la propagazione della Sicilia è abbastanza buona. Comunque se si non l'ho ascoltato per niente, parte mia non l'ho ascoltato prima, così ho detto ciao e arrivederci, poi poi si è messo a parlare con la prestazione e si è passato la propagazione, tutto qua. Ok, io vengo dalla Nord Europa, ok, come si chiama Radio Cuba? Nord Europa, Nord Inghilterra, ok, Radio Cuba.
1: Positivo Vittorio, benissimo ascoltato, immagino che ci sia molto freddo lì, nord dell'Inghilterra mi hai detto.
2: C'è freddo, sì, c'è freddo, ma io non so una cosa, ma con chi operato c'è, una ricotta, che antenna, non so quanto attimati stai uscendo, perché ti ascolto con i segnali di due, segnali 2 e radio 4, ok, che quando la potenza stai uscendo, cambio.
1: Allora, io ho un, credo che sia un Ranger RC 2950, viene comunemente chiamato anche Apache. L'antenna è una semplicissima ground plane, di quelle che costano meno effettivamente. È montata su un palo molto alto e sto uscendo normalmente con la potenza dell'apparato. Credo che sia attorno tra i 5 e i 10 watt, credo. Non mi piace usare attrezzature esterne per parlare.

Allora, vi leggerò una notizia dall'ANSA. Osservatore romano sulla rete si bestemmia impunemente. Città del Vaticano, 31 ottobre. Chi risponde e a chi? Per l'esistenza di un sito internet nel quale si bestemmia la Madonna, se lo chiede l'Osservatore romano, rilanciando una sua denuncia di alcuni giorni fa, dopo aver riscontrato che il sito è ancora attivo. La nostra denuncia del sito, il quale nell'indirizzo usa il nome della Madonna preceduto da un vocabolo dell'età Maio, scrive il giornale Vaticano, è rimasta senza risposta. Il sito prosegue ancora lì, con lo stesso nome a dispregio dei sentimenti umani e religiosi di migliaia di persone. Ma nell'inesplicabile giungla non priva di melma, che è internet, c'è qualcuno che può intervenire o si tratta di una zona franca, una terra di nessuno in cui chiunque può agire impunemente? Questa era una notizia dell'ANSA che sto leggendo, qui mi è arrivata per posta elettronica. State ascoltando Radio Cybernet, è una trasmissione di prova in quanto stiamo lavorando su... stiamo facendo i cazzi nostri fondamentalmente. Buon ascolto.

Stiamo trasmettendo con un semplice microfono perché la stazione NORAD da cui trasmettevamo ieri è attualmente in fase di ristrutturazione. Sto sminchiando il disco, va.

Questa è sempre Radio Cybernet, che modula tra i 200 e i 13.000 Hz in onde vocali.

Bin Laden morto per una crisi renale, è una notizia che proviene dalla CNN. Ribadirlo con un'intervista alla CNN, il generale Pervez Musharraf, presidente del Pakistan. Sinceramente io credo che sia morto per il fatto che era malato di reni, vabbè, è una parola così detta, tanto per... Vabbè.

mi dicono di citare una notizia. Andiamo a vedere sulla Repubblica Nazionale. Oh, si è dimesso il sindaco di Gela, Franco Gallo. Si è dimesso alla manifestazione antimafia. Gela è una città abbandonata a se stessa, non c'è più attenzione dallo Stato e dalla Regione. Poche parole affidate ai giornalisti pochi minuti prima dell'inizio della fiaccolata antimafia.

oppure un Gesù Cristo spandiletame, o una Madonna dragamine. Papa missilistico.

riuscirà a dirci il titolo di questo CD, vincerà un barattolo di mascarpone offerto dalla premiata forneria Salvatore San Filippo e figli. Oh, che bello, ho aspettato tutto sto tempo e ora mi dà un cazzo di fottuto errore. Mi ha dato un errore alla fine, ma vaffanculo. Mi sono rotto il... Ma sì, diciamolo pure, mi sono rotto il cazzo. Tenterò un esperimento. Informatica è una brutta bestia, lo sappiamo.

Questa trasmissione è concepita come un background audio da ascoltare mentre lavorate. Abbiamo Lone Star che ci sta consigliando delle notizie.

Si prega i gentili ascoltatori di riconnettersi. Abbiamo ripreso il collegamento rete, forse c'era un problema. Mi dicono che si sentiva così.

Già. Un sorso di amaro è quello che ci vuole.

È un vero casino. È difficile abitare in una casa Doppler come questa. Veramente difficile.

un cambiamento di genere musicale. Agli ordini. Visto che noi facciamo solo quello che ci dicono gli ascoltatori chiamano e noi presenti. Allora, vediamo un po'. Cosa di violento possiamo mettere? Ma sì. Consorzio Gruppi Studenteschi, un CD autoprodotto dei gruppi studenteschi italiani, con dentro un mix di pezzi provenienti da centri sociali di tutta Italia, con roba interessante, devo dire. Mentre io non riesco a installare un porca madonna di Windows, porco di un dio, ma è possibile? Dio maledetto, da Dio, divinità di merda. Niente. Qualcuno ha un disco di ripristino della merda di Windows Millennium? Porca madonna.

Madonna, la Madonna infestata. Niente da fare.

Ma vai a cagare, va. Mi piacerebbe avere un player di MP3.

0: Mamma mia, quanto sono froci questi qua. Allora, Cross Platform Multirack Audio Editor, vediamo un po'. Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Updated 13 ottobre 2001, voto 6 su 10. Status 4 beta. Managing and creating audio content. Vitalità 0, popolarità 0. Boutline. Madonna santa, Boutline. È lo spettacolo. Gesù Cristo. Mamma mia. Mamma mia. Real time signal analysis tool. Maria, Santa Maria, Madre di Dio, Santa Maria. È un programma pazzesco, Boutline. È pazzesco, Madonna Santa. Real time signal analysis tool and offline time privacy browser has a built-in tone generator capability and the same black bait. Fanculo, giant environment analysis mission. Analisi ambientale della merda. Transient signal go bump in the night. Ah, come fai a signal processing, di fare il pisano, da fanculo. Bah, direi che un download ci sta. Mi sono rotto le palle, veramente mi sono spaccato le gran palle. Non ho un cazzo di... Porca puttana, quanto mi girano i coglioni, mamma mia come mi stanno girando i coglioni. Intel Linux X86 Boutline.
1: Wow.
0: Ma scarichiamo. Intel 686. Succhiamo. Entro. Vai. Ma senti, minchia, sei praticamente. Vabbè. Tolga troia. Bing back. Bing your streaming MP3 back to your disk. Vaffanculo. Blackdown Java Media. CD do it.
2: Io process.
0: Impressive looking sound editor. Una bella cacata veramente. 2001.

e se l'app Directo Disc Canal, Disc Audio Recording Studio è free protection HD Audio Recording System 64 tracks. Sì, poi gli do impatto un WAV e implode. Andiamo a vedere un po' il download. Spero che la musica sia di gradimento. I nostri ascoltatori, io credo proprio che lo sia.

Pardon? Questa fa cagare. Questo è un basso violento. Ovviamente il sito di Estelab, che sembra essere l'unico programma che merita, è irraggiungibile.

0: the official F-Lab web pages. Just click on the name of the file you want to download.
1: Beh, scarichiamo la ultima, la 4.0. Scarichiamo. Se funziona Sound Lab, veramente ho finito, ho risolto i problemi della mia vita. È il caso di cambiare musica, è il caso di mettere qualcosa di estremamente pericoloso. Eh già. È il caso di ciò che finalmente ho avuto tra le mani, di ciò che ho cercato per molto tempo e un caro amico me lo ha portato. Musica dell'odio, musica di violenza, musica che implica violenza e che trasmette

Allora, tra poco ascolteremo Ultraviolence. Sì, scarichiamo Estelab nel frattempo, ammesso che funzioni.

Ai, ai, ai, ai, ai. Allora, Norad è partito. Oh. Term, allora, SMS. Ale. Quindi. Inadr.arpanculo. Mi dispiace, dobbiamo sentire questo. Questa è la musica che mi trasveglia tutta la notte.

0: only way to fly.
1: Oh, Jesus Christ. Mi sono reso conto di avere Mozilla su Nora.

0: polacco è il Papa, ed è veramente un polacco della Polonia.
1: Welcome to Earth Lab. Oh yeah.
2: Oh no.

Ma non ho installato Windows, ma in compenso ho trovato un interessante programma per i campionamenti audio. Era un programma che mi serviva, è l'unico motivo per cui avrei installato Windows. Usare roba come Cool Edit oppure SoundForce, che sotto Linux scarseggia, però sembra essere interessante questo sound.

Oh, Jesus fucking Christ. Non sapevo che con Mozilla si vedesse pure il giapponese. Si vede veramente bene.

Il bello di casa mia, Palazzolo, è che da questi muri non esce la musica. Quindi posso tenere la musica a volume sostenuto, il che è notevole.

si interromperà qui, può darsi che riprenderà più tardi. Radio Cybernet vi saluta per questa sera, ma chissà, forse più tardi riprenderemo. Lo stream finisce qui. A dopo!

0: Cazzo! Porco Dio!
1: Cazzo! Porco Dio!
0: Madonna puttana! Cristo schifo! Io, porco! Madonna troia! Vaffanculo Gesù! Porco Dio! Porca Madonna!
1: Madonna puttana!
0: Porco Dio! Porca Madonna!
1: Cristo schifo!
0: Vaffanculo!
1: Io, porco! Madonna troia! Vaffanculo Gesù! Porco Dio!
2: Dio cane! Dio cane! Dio cane!

0: ひどい。
1: カウントのピオン。

la surca, la sucanea, la sucagna, sucagna, la suca. Evidentemente la suca. È evidente.

È evidente. È evidente. È abbastanza evidente. Sì. È evidente. C'è un non so che di estremamente evidente in tutto questo. Già. Devo dire che l'evidenza dei fatti, l'evidenza dei fatti è una merda. Niente ha senso. Niente.

cosa ha senso, cosa? Cosa ha senso, che cosa? Che cos'è che ha senso? Cosa? Cosa? Ditemi cosa ha senso. Ditemi se tutto questo ha un senso. Ditemi cosa. Ditemi perché sto usando la nuova versione di News. Ditemi perché non crasha. Ditemelo, ditemelo.

Che cosa succederà questa sera? Questa sera ho trovato la potenza del Buddace, ho trovato degli scritti di un amico che vorrei leggervi, però dovrei prima spiegarvi qualcosa su questa persona.

E allora sarà probabilmente una trasmissione breve, poiché dovrò leggervi dei testi. Beccatevi questo. Sì, lo so che vi sto spaccando le palle con Joni Mitchell, però dovete sapere che io ho un amico che si chiama Fabio e non so se definirlo un po' autistico oppure non lo so. Io penso che Fabio sia veramente una di quelle persone che si meritano lo pseudonimo di hacker nel vero senso della parola. Eh sì, è veramente un grande. Solo che questo mio amico Fabio non ha un computer, non ha mai visto un computer in vita sua. Eppure è pazzesco. Quest'uomo non solo legge una quantità di libri mostruosa, ma il bello è che ricorda tutto ciò che legge e cita a memoria una quantità assurda di cose. Stiamo parlando di un vero e proprio disadattato. È una persona che adoro, che spero un giorno conoscerete.

0: Bene. Fabio mi ha passato degli scritti tempo fa e mi ha detto: leggili, vedi un po' cosa ne pensi. Fabio è è un grande, e ogni volta io lo saluto: ciao Fabio, come stai? E lui mi risponde: ma con un piede nella fossa cerchiamo di non dare in putrefazione. È veramente un grande. Ma non so se... cioè lui non penso che gli piacerebbe il fatto che io stia qui a parlare di lui, non lo so. Però un giorno lo ascolterete, perché un giorno riuscirò a trascinarlo qua davanti al microfono, allora ascolterete un fiume di parole uscire dalla sua bocca. Fabio ha per anni assunto psicofarmaci, non sto scherzando, finché a un certo punto della sua vita ha deciso che non ne aveva bisogno e quindi ha deciso di convivere con la sua stranezza fatta di, non so, di una stanza vuota arredata con cassette della frutta e riempite di libri di tutti i tipi, da Kerouac a Kant a classici greci a cose assurde. E così lui si sveglia la mattina e si lava con secchiate di acqua fredda che si tira addosso in bagno allagando tutto. Vive con la nonna perché dice che l'acqua fredda gli tempra lo spirito. È un grande Fabio. E Fabio mi ha dato questi fogli che io non so se riuscirò a leggere. Si intitolano Diatopismo, il mondo come ermeneia del topos, di là delle geomanzie precedenti al mito di potenza della geopolitica, il mondo testo, simbologie ancestrali del centro nascosto Shamballa, Agarti, Thule, gli ultraluoghi usate come semi in una scrittura del mondo testo, espedienti pretertopizzanti in una Westaltungestaltica, in una mappa situazionale mitopoietica, incardinata in un sistema in cui la verità insiste sul perduto, immagine di potenza di accesso e anche una grande immagine cardinante che in modo manicheo funga referenzialmente proprio liquidando come tale tutto a un mondo post-edenico. Conservazione e sigillo di perdita un tempo di uno stato primordiale e preternaturale perduto nella immanente contemporaneamente fuori dai tempi. Iniziale nella sua virtualità iniziatica per gli uomini ultrastorici, templari di Agartha, come nelle vie mistiche questa logica senza radicamenti visibili muove da un fuori a un punto dopo il discorso stesso. La produzione di Signa, da esperienze simili, ha creato le più visionarie e mutageniche teologie e discipline gnostiche della storia occidentale, equivalenze simboliche importanti che hanno condizionato e fondato enormi vene del nostro sistema di pensiero, nella più vasta tradizione immaginale comune con le altre culture, riguardante la situazione e la condizione. Inserire questo ultratopico signato rende possibile un linguaggio dei sovraluoghi ben più completo e di altri linguaggi mitopoietici, un inizio di mappatura. Collocato nell'extramondo iperuranio, octonio che sia, dei nomadi, questo esercizio immaginale può assumere come referenti posti, corpi, situazioni, etiche, stesse Westaltung in linguaggi che possono assomigliare alla polemologia oppure alla tecnica come alla geopolitica. Una sorta di strumenti per strumenti, una sursignificazione di cui ricordarsi come di tecniche di sopravvivenza e conoscenza mnemonica delle zone di operazione. Una volta che sotto queste strane atmosfere forniamo strutture linguistiche che le sorreggano e, quindi, le utilizzeranno, parlare ad esempio di assedio e invasione riferendosi a una singola esistenza umana, o della sua nuova o della sua sola nous nel caso di una psicopatologia o di una ingarbugliata situazione esistenziale, relazionale o in situazioni che comunque richiamerebbero più scontatamente un approccio linguistico di tipo medico o sociologico, o comunque quello di una disfunzione, che è comunque linguisticamente corretta se si assume la funzione perduta come perno del discorso. Nel caso, ad esempio, del linguaggio bellico, l'ipotesi dell'obiettivo irrealizzato e della libertà negata, assunti come sconfitta, campo di battaglia, ritirata, tattica, eccetera. Singolare è che, essendo la Gestaltung della guerra essenzialmente un insieme di linguaggi finalistici come le fiabe, l'unico modo di raccontare un programma esistenziale in termini di obiettivo non raggiunto come punto di origine di sé è cominciando il discorso a partire proprio dal centro nascosto. se ai rigori fenomenologici si punirebbe naturalmente l'assumere a priori come perduta qualcosa che non si è mai detenuta. Il detenere stesso appiattito nel suo valore spessore di materia, di una proposizione, è snobbato dall'altro approccio che dell'irrazionalismo sente ormai l'ineluttabilità. Nello studio immaginale la territorialità è la più importante delle proprietà, compresa quelle linguistiche. La ricerca del senso del proprio esilio, la locicizzazione del proprio smembramento, non solo mitologini neo-osiriaci, ma dotazioni per un reducismo animistico. Altrettante ombre con le quali giocare e fare danzare. Lo sciamano ritorna nella caverna di Platone, ben sapendo che egli stesso ne sarà trasformato.
1: Ah.
0: Il destino del resto della sua stessa illusione del potere come stato linguaggio sulle forme ombra. L'archetopos sfuma nell'anarchetopia o nell'anarchetopismo tirannico. Altrettanti doppi umbratili. La ghost dancing può vivere nel cuore della paideia linguistica occidentale proprio ora che anche le cittadinanze sono tutte cittadinanze ombra. E il suo centro, come ogni centro, diventa il centro nascosto. La scuola di Francoforte, che del sospetto aveva fatto un'arte polemologica nei confronti della falsa coscienza di sé, pure ritrova qui un'ombra platonica rovesciata. Questo negativo positivo, anelante del resto a spazi nascosti, intrinsecamente e sensibilmente, è sensibile a un progetto di recupero all'immanenza dei territori linguistici usurpati. Allora, dove ero arrivato? Quale tattica con quella mistificazione che sia contemporaneamente intelligente e insestata, quella follia naturata alla nostra coscienza fin dalle scaturigini che può essere accostata solo con nomadismo spirituale ed esistenziale con mappe trasfigurate, non muovendo geomanticamente attorno a un centro interdetto attraverso la stoltezza. È l'ipotesi di un linguaggio a più dimensioni che si collochi tra la terrificata stasi linguistica delle masse, oggi affluenti ai media sempre più numerosi e proteici, e i linguaggi estremi delle cabale nomadi, delle diaspore in esito dalla modernità.

potrei leggervi le 18 pagine che iniziano con leggere il mondo topico come Ermeneia, oppure potrei leggervi le 15 pagine di Toposemia, una ermeneutica pseudo-geomantica pre-geopolitica. Ma non lo so.

Newmark, forse Newmark non ha capito un cazzo della vita. Vedi, caro Newmark, che mi scrivi in chat, ma davvero Radio Cybernet ormai ha solo musica, nessuno che parla. Cioè, porca madonna, ho parlato per 2 ore, ho letto un testo completamente assurdo, e uno arriva e mi viene a scrivere, ma davvero Radio Cybernet ormai ha solo musica? Ma che cazzo stai a dire? Vediamo un attimo, se forse ha capito male lui, non lo so.

0: Newmark. I miei saluti a Newmark. Vorrei spiegare a Newmark che l'animo umano è una bestia e niente ha senso. Tutto è inutile. Newmark, l'animo umano è una bestia e niente ha senso. Tutto è inutile.
1: Un attimo solo che cerco. Allora, animobestia.mp3. Dove cazzo è? Scusate, eh? Allora, cd. Sono diventato un vero rincoglionito. Vediamo se sta qui. Comunque, come... Ah, ecco, tutto male. Perfetto, allora. Locate. Allora, tutto male. Infatti ce l'ho qua tutto male. Allora, MPG 1, 2, 3. Lo leggiamo dal CD roba. Tutto male. Tutto è male. Eccolo qua, direttamente dal portatile col microfono, senza mix e senza cazzi e mazzi. Dopo aver passato questo pezzo di storia, dovrei in effetti decidere
0: se continuare nella lettura di questi testi con una voce magari da transessuale.
1: No, non è il caso, è il caso piuttosto di farvi sentire la cavalcata di Mister Coniglietto.

non so se leggervi. Sì, in effetti mi fa annunciare che dico sempre noi. Noi qui, noi là. Ma noi che cazzo? Che sono qua da solo come un cretino, con un coniglietto meccanico e un pinguino di peluche. Comunque, noi perché in realtà si fa parte di una grande famiglia di ricchioni, una parte dei quali sviluppa il software con cui io sto streamando e un'altra parte dei quali ascolta, ma ogni tanto produce e dà anche dei contributi, per cui, boh, si dice in generale noi di Radio Cybernet, perché così, perché si sa, insomma, tanta gente, specialmente quando poi sembrano tutti morti qui sul canale, morti di morte morta. Sarebbe esattamente noi di Radio Cybernet. Sarebbe da trovare qualcosa da farvi sentire, perché sinceramente di leggere un modello ultratopico oppure l'esercizio immaginale che può volendo arrogarsi linguaggi impropri non è che mi vada molto, perché se in effetti, oddio, sono 3, 4, sono 6 pagine con appunti scritti a mano, pure sono 6 pagine sul, non lo so, sul diatopismo. Io sinceramente non so neanche cosa vuol dire diatopismo. Vuol dire dualità dei topi, non lo so cosa vuol dire diatopismo. Lo chiediamo al nostro esperto Jaromil, che risponderà via DOS. Insomma, mi chiedono di leggere. Mi chiedono di leggere questo testo. Però, no, sinceramente, guarda, mi dà fastidio. Cioè, preferirei piuttosto andare a cercare una cassetta audio in cui sia registrato qualcuno dei meravigliosi interventi di Fabio. Devo dire che è una operazione abbastanza complicata questa. Però io adesso metterò un po' di musica e nel frattempo andrò a cercare questi nastri della morte. Vediamo un po' che cazzo posso mettere, va. Vediamo. Ma sì. Stoppo il CD. Vediamo se riesco a mettere sta cassetta.

0: Io direi ficcatele nel culo queste cazzo di pere che hai coltivato. Mettitele nelle chiappe. Oh. Vediamo un po' che cosa c'è qua. Questi nastri me li ha dati sempre Fabio. C'è musica di merda. Ma non solo.
1: Dormire fino a mezzogiorno. Sono bar californiane, non sono mai stato un rubacuori. Avevo una ragazza che viveva a Reno, mi ha lasciato per un trombettista. Mi piace dormire fino a mezzogiorno, mi piace ululare alla luna quando è mezzanotte, mi piace andare e venire quando voglio, senza dover chiedere permessi, e se mi va di andare a pescare, senza dover mai chiedere le chiavi di casa. Tom Waits nel 1975, un personaggio così bizzarro della notte, un barbone musicista che viveva nei motel e che aveva preso tanto dalla cultura, dall'impostazione della vita, dal modo di affrontare le cose della Beat Generation. A proposito di Beat Generation, quest'anno sono esattamente 40 anni da quando nel 1956 a San Francisco un signore chiamato Allen Ginsberg si affacciò sulla scena letteraria con prepotenza, con una poesia intitolata Urlo, dando vita improvvisamente a un intero movimento, alla controcultura e alla Beat Generation. Questo è un omaggio a lui.
2: Rose, now might I see you with your thin face and buck-tooth smile and pain of rheumatism and a long black heavy shoe for your bony left leg, limping down the long hall in Newark on the running carpet past the black grand piano in the day room where the parties were, and I sang Spanish loyalist songs in a high squeaky voice, hysterical. The committee listening while you limped around the room, collected the money. Aunt Honey, Uncle Sam, a stranger with a cloth arm in his pocket and huge

0: Ed era Allen Ginsberg, il guru della controcultura americana, della Beat Generation, che recitava una sua poesia dedicata a Aunt Rose, a Zia Rose, un personaggio della sua infanzia che ricordava con affetto e con stima, visto che era una donna poi militante, una donna impegnata politicamente e socialmente. La registrazione è effettuata nel 1986 a New York con musicisti di grido, non a caso musicisti che poi hanno suonato tantissimo con Tom Waits, e abbiamo ascoltato prima Ralph Carney, Mark Ribo e anche con il grande basso di Steve Swallow. Tutto sotto l'occhio vigile.
1: E taci, taci, cretino, che ogni volta che qualcuno dice guru a me mi girano i coglioni, mi si seccano le palle, veramente. Il guru di qua, il guru di là. Oh, ma de che? Ma io non lo so. Il guru. Guru un par de palle. Guru, gli sarebbe... Questo si starà rivoltando nella bara.
2: Nella bara.
1: Io intanto sto scavando in questa che è una meravigliosa cassetta dei vini, dei liquori. Non so se avete presente quelle cassette di legno. Ho trovato un nastro che si intitola Cagami un Cristo, che sinceramente non capisco perché. Vediamo un po'. Io non lo so. Ma sono pieno di registrazioni, perché mi piace registrare, per cui boh.
3: Perfetto, funziona.
1: Ecco, questo è il nastro.

Così questa la stacchiamo. Porco Dio!

0: mi moto fecale. Sborramento
1: d'acqua. Ah, ho capito cos'è. No. È una registrazione fatta con Phalanx. Non so chi di voi conosce il Phalanx, ma qua siamo io e lui che bestemmiamo. E quindi... Allora, qua ci sono i body count, i doors, c'è anche musica, diciamo anal fecal ultra smerden, ma qua ci sono i Naked City che ho su CD, per cui potrei anche cancellarla e utilizzarla per registrare. Poi qua c'è Bjork. Ogni tanto si sentono degli strani rumori, ma non capisco cos'è. Oh, i nastri audio di Hackett 98. Ma guarda un po'. Va bene, vediamo un po' se riesco a farvi sentire. Dove cazzo li ho messi? Ma sono un cretino, sono. Avevo selezionato delle cose. Ah, ecco qua. Vediamo un po'. Un po' di musica dalla Jugoslavia non fa mai male. Ho trovato un nastro. Io non so se Jaromil mi sta sentendo. Jaromil, mi stai sentendo? Mi senti, Jaromil? Allora ascolta, se mi senti. Ascolta, si fa sera. Ascolta, si fa sera. Jaromil, maledizione, se mi senti rispondi. Pax Christi. Beh, vediamo un po' com'è questa musica slava de merda. Vediamo un po'.

0: adesso passiamo alla vera e propria spazzatura, nel senso che una parte delle cassette che seguiranno, sì, sono registrazioni mie, mentre un'altra parte sono nastri trovati nella spazzatura. Ma qua c'è... qua c'è roba mia di un sacco di tempo fa. Minchia! Questa è... E che ci fa qua? Ah! Sono le puntate di Radio Cybernet sul nastro. Potremmo...
1: Ecco, l'altra sigla è partita bene.
2: Perfetto.
1: Stiamo registrando questa puntata numero 10 in modo da poter dare la possibilità a chi non è potuto venire all'Italian Gathering 97 di ascoltare già qualche notizia da Ivi.
2: Sì, anche perché appunto questa puntata e la successiva saranno completamente dedicate all'Italian Gathering.
1: E noi cercheremo di registrare appunto due puntate nella giornata di oggi, un lavoro da pazzi.
2: Ecco, allora io direi di cominciare intanto con un intervento registrato questa mattina di Cerino.
1: Esatto.
2: Direttamente lì dall'Italian Gathering.
1: Ricordiamo la pagina degli Italian Gathering, che è www.metro.it/ig97/new. Dopodiché avremo le news del crasto, eccetera, eccetera. Buon ascolto.
3: Stiamo finendo di allestire, insomma. Tra poco inizia, siamo un po' in ritardo. Ti posso richiamare tra un due ore, in modo che facciamo il primo tentativo di intervista o qualcosa del genere.
4: Beh, c'è molta gente lì?
3: Centinaia di persone per il momento, niente di... Per il momento non ti posso dire niente perché l'Enel ci ha appena fornito la corrente.
4: Ah,
3: da mezz'ora che le linee sono telefoniche sono attive, il service sta aspettando che gli arrivi la corrente per fare il check, le prove, e niente, siamo un po' incasinati, però insomma, pare che per il momento, insomma, meno attrezzature ci sono.
0: È effettivamente pazzesca la puntata di questa sera, perché, bene sì, abbiamo deciso... Ho deciso, perché devo dire sempre abbiamo il cazzo. Ho deciso di mandare questi nastri, uno dopo l'altro. Qua ci sono... Oh, pazzesco, no, cosa ho trovato? Vediamo un po'.
3: Insomma, pensiamo allo stesso modo, quindi fa piacere. No, ti dico, auguri per il futuro di Cybernet, speriamo che
4: vediamo come va.
3: Questo fatto pure del gathering ti sia d'aiuto.
4: Ma aiuto, insomma.
3: Non lo so.
4: Finché ci divertiamo, la facciamo.
0: Ci sono varie...
3: Non l'hai mai fatto?
0: Ci sono varie registrazioni di interviste che probabilmente non sono... C'è anche della merda assurda su questi nastri. Ci sono forse... Ecco, c'era qua un'intervista ad Ampex, Radio Cybernet più Eric Draven. Continuazione lato C. Ah, questo è il lato C di una cassetta. Cioè, c'è il lato A, il lato B, e io ho inventato il lato C. Basta. Con questo chiudiamo la trasmissione, con questa canzone molto significativa. Deve essere qualcosa di... Non lo so. Va bene, questa è una trasmissione dal vivo registrata sul nastro.
1: Numerosi procedimenti penali a suo carico. Più precisamente, questa è la nota di Andrea Monti, nel processo l'inglese Pop viene dichiarato incapace di intendere e di volere.
0: Esattamente come noi in questo momento. Siamo degli incapaci di intendere e di volere. Madonna, un nastro del 95.
5: Va bene, no, veramente. È incredibile i livelli che può raggiungere l'idiozia umana.
6: Ho dimenticato il fatto, anche quello.
1: Ho dimenticato il fatto. Sono un coglione.
6: Sono un coglione, no, sono una canna. Ho dimenticato il fatto. Ma cosa ti è successo quando hai fatto
0: questa registrazione? È stata effettuata al Torre Rossa di Asti nel 1994, in occasione del Fire Arte, forse il primo meeting, in un certo senso nazionale, che sia mai stato fatto.
1: Il programma di stamattina era stato
0: presentato da una cifra, c'eravamo tutti, ebbene sì,
1: poi alla fine in salazione doveva fare la...
0: Ma andiamo avanti. Vediamo un po' che cos'è questo. Radio Cybernet numero 8.

0: va bene, qua c'è solamente musica e io a un certo punto me ne fotto. Qui non so cosa ci sia, vediamo un po'. Minchia, questo è un nastro vuoto, questo lo potrei riutilizzare alla grande. Ah, adesso vediamo,
1: Le Maometto di IRC o anche sul canale Cybernet di IRC.
0: Vediamo, si parla del canale Maometto? Io non me lo ricordo più questo canale.
1: Se non sapete come fare, son cazzi vostri. Comunque le notizie riguardano la discussione in corso per l'organizzazione del cyber meeting, dell'hack meeting, che si chiama Hackit 98. Non è un cyber meeting, è un hack meeting. Si pensa a livello nazionale, ma anche internazionale, con interventi dall'estero, chi lo sa. Vi consiglio di seguire molto questa lista, perché si sta discutendo appunto dell'organizzazione di questo hack meeting al CPA di Firenze, per il circa verso i primi di giugno, ancora non si sa bene la data, dall'8 al 10 compresi. Si tratta di una 3 giorni dedicata all'hacking in tutte le sue forme, quindi hacking sociale, hacking di hardware, hacking di nuove idee e di opinioni e di fatti concreti per vivere un po' creativamente la nostra vita telematica, sociale, anale, come vogliamo dire, diciamo. Bene, sono molto stanco, interrompo qui questa Radio Cybernet 14, una puntata un po' atipica, un po' strana, priva di contenuti, forse con un po' di stupidaggini, ma non me ne frega niente. Questa puntata è stata encodata a bassa qualità appunto per non appesantirvi troppo. Grazie per averci ascoltato fin qui e vi rimandiamo alle trasmissioni in diretta che ogni tanto hanno luogo sulla rete, all'indirizzo live.atlink.it/asbesto.rm, ma anche su altri indirizzi che di volta in volta vengono dati sul canale Maometto di IRC o anche sul canale Cybernet di IRC, con appunto, dicevo, esperimenti di trasmissioni dal vivo in diretta, con zapping di radio ad onde corte, inserimento di nastri e musiche casuali, testi a caso, trasmissioni completamente a caso, prive di contenuti, ma se vogliamo anche piene di contenuti. Da parte di Asbesto e da Cutz, che non c'è ma è sempre presente, un arrivederci e a sentirci le prossime puntate di Radio Cybernet.
0: Veramente assurdo quello che sto trovando su questi nastri. Comunque sì, ho beccato la pila dei nastri delle trasmissioni di Radio Cybernet. No, qua ce n'è una in particolare. Questa bisognerebbe sentirla, sì. Almeno un po'. Queste piano piano si potrebbero fare in forma in MP3. Metterli su in formato MP3, sì, perché vediamo un po' cosa ci dice questo nastro.
2: Radio PRCD on the net.
3: Iniziano oggi le trasmissioni di Radio PRCD,
4: una radio in real audio su internet.
3: 30 minuti di musica, notizie, informazioni e altro.
4: Web www.cute.org/radioprcd
3: con Asbesto
4: e Cute.
0: Porca puttana, questo è il nastro della prima trasmissione di Radio Cybernet, che allora si chiamava Radio PRCD, il nastro è anche un po' rovinato. Già, i nastri che si rovinano. Ah, dunque, qui c'è un'intervista a Neuro. Allora, questa cassetta non ha titolo, c'è scritto H sopra, proprio la marca della cassetta è H con la K, Type PHOCP16 e poi sotto c'è scritto 2509-16 TAN con la H in mezzo. Trovata nella spazzatura e dentro c'è questo.

legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non

Ok, in realtà ci sono 10 gradi fuori. Beh, quest'altra cassetta, sempre trovata nella spazzatura, il titolo ce l'ha. Ed è Fred Buongusto. Anzi, Fred Buongusto. Vediamo un po' come si sente.

mi sono decisamente scordato e ho fatto bene. Ora questa cassetta è una Sony HF da 50 minuti senza titolo. Guarda un po' che cazzo ho trovato nelle cassette.

Salutiamo anche un nuovo ascoltatore che si aggiunge alla famiglia di ammalati mentali che ci ascolta in queste serate. Odric, che ci sente per la prima volta, rimarrà talmente scioccato. Allora, dunque, vediamo un po'. Giusto per chi si fosse messo in ascolto adesso, sto scavando tra i miei nastri, cercando delle cose abbastanza interessanti da mettere. Ma purtroppo sono arrivato alla fine, in realtà dovevo cercare qualcosa relativa al mio amico Fabio. In realtà ho trovato le registrazioni della NATO. Ho trovato le registrazioni dei piloti della NATO in volo sulla Jugoslavia mentre facevano i bombardamenti, captate con un radioscanner. Vediamo un po' se si sente. Si sente un cazzo invece.

quem tem um pai. Vado a posare questi mazzi e vediamo se trovo qualcosa di strano. Che cosa vuoi fare questa comunicazione radio della morte?

0: sempre questa musica in sottofondo. Ma mi si sente? Sì, credo di sì. Il suo nastro si intitola semplicemente Superferro.
1: Pronto.
0: Una telefonata, ma non si capisce che cazzo è. Urla. Allora, fine viaggio. Questo nastro c'è scritto fine viaggio. Gatto santo. Ubriacata. Allora, rosa bianca. Vediamo un po'. Questo è mio cugino che mi mandava questi nastri. Vediamo un po'.
2: Vede parlare con il registratore, mi sta vedendo. Comunque una storia anale con questa ragazza qua, io...
0: Beh, questa cosa di mio cugino ve la dovete sentire. Eh sì. Adesso spero che io e mio cugino ci scrivevamo delle lettere con dei nastri.
2: Adesso è lì fuori.
0: Vabbè, mi mandava queste robe qua. Ecco, buon ascolto.
2: Vorrei dire adesso in questo momento che palle, perché lì fuori da un bel po' di tempo c'è una ragazza che avrà 16 anni e questa ragazza qua continua a rompermi il cazzo. Una volta mi mette una rosa bianca sul tergicristallo, che stronzata. La seconda volta viene da me, mi dice ciao, ti vorrei conoscere così, e mi regala una rosa rossa che ho in mano in questo momento, che la spatascio su per terra. Adesso è lì fuori.

0: E quando esco sentirai che lei si avvicinerà e mi dice: perché ieri sera non sei venuta alla tal ora? Perché lei sa che rientro tutte le sere verso la mezzanotte, le 11 così, no? E lei mi aspetta col suo cagnolino di merda. Adesso è lì fuori. Ma a me questa ragazza qua mi ha già rotto il cazzo. Io non la cago, gli ho detto, già la ragazza, non mi interessi. Non vorrei illuderti, ma non posso venire insieme a te. E questa qua mi ha già rotto il cazzo. Adesso sentirai, quando usciamo, ti apro il finestrino e gli dico, ovviamente, per non fare lo stronzo, gli dico: ciao, tutto bene? Ciao, io devo andare. Glielo dirò e sentirai lei che comincia a rompere il cazzo. Occhio, eh. Non so più come cazzo fare. Quei due marroni. Cioè, proviamo ad andare a sentire che cazzo vuole. Dio cane, mi ha rotto il cazzo sta ragazza. Girare il coglione, ma porco Dio, ma vai insieme a quelli della tua età, avete 16 anni, non vuol dire un cazzo 16 anni, cioè non è l'età, è che insomma non può essere così. Dio buono, tutte le volte sa che alle 9 esco, sa che alle 11 rientro, la Madonna. Ma mi ha rotto il coglione, mi ha rotto. Adesso la sua rosa devo nasconderla, perché se la vede incomincia a rompermi il cazzo. Perché la rosa l'hai tenuta in macchina, che è già tutta secca, spassita? Porco Dio! E io, non lo so, troia! E dove cazzo la metto? La metto nel cruscotto, poi la Elena dice: che ci fa sta rosa qui? Minchia! Anche lei, cioè, dove cazzo la metto la rosa? Beh, per adesso la nascondo sotto la rivista. Poi dopo per la strada la butto via. È così che si fa. Occhio, eh. Adesso apro già il finestrino perché sto vicino. Dio, eccola là. Non posso scappare via così. Ciao. Ci vediamo. Ciao, vaffanculo. Incazzata nera, figa, perché ieri mi aspettavano, sono arrivato, ma io non la cago neanche. Minchia, sono scappato. Mi dispiace perché poverina, a 16 anni, figa, esce di casa apposta per venire a vedere me, no? E io tutte le volte cerco una scusa per evitarla. Stasera l'ho salutata, ma lei era da un'altra parte, era a 50 metri a. Era 30 metri a destra, no? E io l'ho salutata. Figa, però. Infatti, ieri sera lei mi fa: ti aspetto per le 11 a casa tua. E io: ma come mi aspetti per le 11? E lei: vabbè, ma so che rientri sempre a quest'ora, quindi vorrei scambiare due chiacchiere con te. E io: va bene, ci vediamo alle 11, gli ho detto, no? Che pirla, l'avessi mai fatto, sono rientrato più tardi. Insomma, verso le 11:45 e lei non c'era, no? Meno male. E l'ho fatto anche apposta, sinceramente, non vorrei essere bastardo, ma l'ho fatto anche apposta a rientrare mezz'ora dopo per non fare rimanere lì lei, capito? Tutto qua, non ho nient'altro da dire. Hai capito, cugino? Minchia, la gente come stronza, continua a guardare e non capisce il perché, e io me ne sbatto il cazzo, vado avanti a parlare, la gente ride perché mi vede parlare col registratore, mi sta vedendo. Comunque è una storia anale con questa ragazza qua, io faccio di tutto per fargli capire che non me ne sbatto il cazzo, cioè, però educatamente, non vorrei deluderla, non vorrei farla rimanere male. Caro cugino, sono le 12:41, mezzanotte 41 di lunedì. Domani devo svegliarmi alle 6. Ed è giusto così. Io dormo tantissimo, 5 ore a notte. Hai visto? Aspetta un secondo che sto guardando un attimo. No, niente, mi sembrava di vedere un po' di casino per la strada, invece niente, sono dei semafori spenti in lontananza, mi danno l'idea di autoambulanza. Stasera sono uscito con Cristiano. e mi ha detto delle cose, mi ha detto delle cose che tu devi sapere, che domani ti faremo una cassetta da un'ora.
1: Beh, direi che per adesso va bene così. Sto guardando un po'.
2: Stamattina mi ha dato 5 polizze gravi.
1: C'è roba che non sento da un sacco.
2: Sicuramente fatta entro quell'anno prima di conoscere. Già avendo capito che era una stronzata, ha visto uno che stava entrando al pubblico. Mi presento, mi chiamo Leonardo Marco, sto entrando nella realtà. Lui, scherzando, ma in maniera buona, molto buona, perché poi se uno vuole capisce e non lo fa, mi presenta, questa è la gioventù di realtà, questa è la moda, questa è la gente. Già gruppo fatto, Andrea, guarda che io non ho fatto gruppo con te, tu eri già amico di Broglie, eri già amico di Broglie, il fratello di Broglie. C'è di Mortale, lui gioca a calcio, gioca molto bene.
3: Giocavo.
2: Peccato. Io ti dico una cosa. Per adesso prima. Allora, io ti dico una cosa. Alla fine tu hai avuto la possibilità di, la tua scelta, di trovare una ragazza e sei partito, quindi 15 anni, 16 anni, molto precoce.
1: Ok. Io direi che con questi nastri la piantiamo qui, poiché è giunta l'ora, del nostro proverbio serale, che come l'altra sera è sempre il sonno della morte genera morte. Ho praticamente esaurito per questa sera la mia fonte di nastri e vediamo un po' se riesco a Basta, adesso basta. Mo basta. Mo veramente basta. Direi che la trasmissione di questa sera si conclude qui. Potremmo mandare una registrazione del vivo dei fuochi d'artificio di San Paolo, che è una cosa sempre carina da ascoltare. Il Vietnam a Palazzolo Acreide. Che tremano, tremano.

Ero a pochi metri dall'area di lancio di questi fuochi d'artificio ed era impressionante. Il colpo più forte che si sente è proprio il lancio, la partenza del proiettile.

Non ho parole. Basta. Ho visto tutto nella vita. Posso morire. Posso morire. Posso decisamente morire.

0: mi ricordo esattamente il mio stato d'animo dopo aver compiuto questa registrazione dei fuochi d'artificio. Dissi proprio queste parole: posso morire. Ho visto tutto nella vita. Posso morire. Posso decisamente morire. Perché, dopo aver assistito a un quarto d'ora di fuochi d'artificio a Palazzolo Acreide, a 6 metri di distanza dalla zona di lancio, vi assicuro che dopo si può anche morire. Perché è pazzesco. È tutto veramente pazzesco. Posso morire. Questo dissi allora e questo dico stasera nel chiudere questa trasmissione. Vi saluto tutti quanti insieme appassionatamente con un posso morire. Mi sono anche reso conto che cancellando Janis Joplin ho anche un nastro da poter registrare. Bene, lo metto. Il mio amico Rasta Checco mi chiede di non andare, ma purtroppo non posso, vedi, non posso restare qua a sparare cazzate in continuazione solo per far piacere a voi. Cioè, in realtà posso, lo sappiamo, però non è... Ho trovato una cassetta, ma penso di conoscerla già.
1: Dai!
0: Ah, sì, sì, quando con un gruppo di cari amici abbiamo distrutto una cabina del telefono. Questo è un altro storico.
2: Molto.
0: Con dei pietroni enormi.
2: A basso volume?
0: Dei tempi.
2: A basso, a basso, mi devi entrare tutto. Ma quale? No,
3: chiuso.
2: Vedi quei vetri però. Questo l'abbiamo discusso l'altra volta. Mi chiamavo si spa. Che chiamavo dai, dai. Anche Marcello è rimasto lì.
3: Dai cazzo!
2: C'è la macchina!
0: Bene, questo era Sfacelo. Nastri. Immagine leggera 4. Allora, niente, basta. Direi basta così. Per questa sera basta così. È ora di... In effetti non è neanche l'una. Non essendo l'una, no, penso proprio che andrò a dormire. Già. Ci sono centinaia di migliaia di nastri di là che adesso andrò a guardare per vedere un po'. Nel frattempo ho felicemente ritrovato la mia cassetta dei Fugazi, a cui sono molto affezionato, per cui ascolteremo un pezzo.

0: trovato una cosa.
1: Cazzo. Minchia, l'abbiamo preso nel culo.
2: Ma è lui,
1: questo qua di
3: sci. In gamba. Io, vedendoti con questo diviso, ho pensato come sono lontani i tempi del giorno d'enda.
1: Ma che t'ho detto? Vedi che c'è. Ma che odi, minchia, ma la tosse che hai, cazzo. Minchia, l'abbiamo preso nel culo.
3: Ma che t'ho detto?
1: Ma fai sentire.
3: Ma che l'ha detto lui?
1: Ma mi
3: sentire.
1: Ma che l'ha detto lui? No, lui niente. Lui diceva, ma che cazzo fate di qua? Che è lontano da sta cazzo. Perché l'ho preso per il culo?
3: E lui ha detto, buonasera, che faccio a fare?
1: Non lo so. Lui si è giro preso per il culo perché poi mi stava urlando addosso, non so.
3: Ma dove stiamo andando?
0: Ah, ecco, ho capito di cosa si tratta.
3: Io come ti chiamo? Fermati un attimo, ti vedo.
1: Arrivederci, ciao.
3: Ma scusa, abbiamo stato da
1: poco. Ma è lui, questo qua di sci.
3: In gamba. Io, vedendoti con questo diviso, ho pensato come sono lontani i tempi del giorno d'enda.
1: Ma ecco, lei, c'è lei... uno incazzato, registra questo qua che è incazzato. Buonasera. Ciao. Buonasera. Arrivederci, buonasera. Ciao. Vaffanculo.
3: Ma che cazzo è? Ma che ci sente? Ma che ti ha detto? Ma che ti ha detto? Vedi che...
0: Spiegazione. Beh, allora, questo necessita di una spiegazione. Necessita di una spiegazione. Quando io sono in macchina e guido, ogni tanto capita che qualcuno ce l'abbia con me. Perché forse faccio, non so, una manovra che a lui non piace, o forse perché sto prendendo il senso vietato. Ora, non ricordo bene, ma su questo nastro c'è scritto: dove c'è il segno io mando a fanculo uno incazzato in macchina. Quindi probabilmente avrò incrociato questo guidatore incazzato e l'ho trattato proprio così come si sente. Dopodiché mi sono quasi affogato dal ridere.
1: No, no. Ecco, c'è uno incazzato, registra questo qua che è incazzato. Buonasera. Ciao. Buonasera. Arrivederci, buonasera. Ciao. Vaffanculo!
3: Ma che cazzo è? Ma che ci sente? Ma che ti ha detto? Ma che ti ha detto? Vedi che c'è. Ma che odi, minchia, ma la tosse che hai, cazzo?
1: Minchia, l'abbiamo preso per il culo.
3: Ma che ti ha detto?
1: Ma fai sentire.
3: Ma che ti ha detto lui?
1: Ma mi sentire.
3: È vero,
1: ma... Ma che ti ha detto lui? No, lui niente. Lui diceva, ma che cazzo fate di qua? Che è lontano da sta cazzo. Perché l'ho preso per il culo?
3: E lui ha detto, buonasera, che faccio a fare?
1: Non lo so. Lui si è giro preso per il culo perché poi mi stava urlando addosso, non so.
3: Ma dove stiamo andando?
1: Adesso andiamo alla ricerca di un locale poco frequentato.
0: Va bene. È mala sorte. È decisamente mala sorte a questo punto. Io ho un richiamo ci sono dei nastri qui ci sono nastri ah, questo è un nastro con registrazioni dal vivo dell'Apocalissi. Vabbè. Niente. Il letto mi chiama e mi dice: vieni, abbraccia anche tu la morte. Il sonno della morte genera morte.

Thank you.

Ma scavare tra i nastri è veramente... Ah, forse ora posso fare contenta una persona.

nel 1988, a Siracusa, venne a suonare un gruppo e io andai ad ascoltare, incuriosito dal nome, questo gruppo musicale, e portai con me il registratore e registrai questo concerto.

adesso basta con i CCCP, poiché vado estraendo, ecco, sto riavvolgendo un nastro. Vado trovando cassette molto strane come questa. Ma vediamo un po' se riesco a... Perché un conto sono i CCCP, ma tutto ciò che fa parte della nostra memoria e di ciò che ci ha costruiti per come oggi siamo, secondo me merita un minimo di riconoscimento. E questi suoni che ascoltammo tanti anni fa adesso passano in rete, ed è agghiacciante quello che si riesce a trovare su dei vecchi nastri.

con el cazzone in la mano. È più forte di me, però. Vado pure a trovare Guccini.

0: non trovavo più non trovo più questi nastri
1: sul suo viso.
0: Pensavo di averli perduti. In realtà nulla si perde, ma tutto si trasforma.

Comunque, usiamo questo nastro super sigle TV versione, anzi no versione, sì, volume 3.

0: Nessuno lo ha ancora ucciso, questo cantautore. Si capisce dal suo modo di esprimersi che sarebbe un ottimo ricettacolo di piombo. Attira le pallottole, Guccini, sì, le attira. Potrebbe essere veramente un contenitore di piombo. Ci si potrebbe schermare dopo un reattore nucleare. Con un Guccini impiombato. Ma che cosa vado a trovare? Pazzesco. Mi sono spaccato il cervello io con questa cassetta.
1: Now that's not my job. My job's not to help your fucking ass out. I mean, you know, I don't have any other way to get home. That's not my job, asshole. Well, could you tell me what your job is? Right now my job is eating these donuts. Or maybe... Hey, wait a minute. Aren't you... Yep. Body count, body count, body count.
2: Yeah, motherfucker!

0: Comunque va, ragazzi, sappiate che io qua The Black Page.
1: Continuo a trovare roba. Continuo a trovare roba e a propinarvela. Però sappiate che sono gli ultimi pezzi. Questa è un'intervista che non ho mai mandato.
0: Tutto sul del reato sullo terreno. Sicuro, va bene, sicuro. Così è. Cazzo, una faccia d'osso perché...
1: È stata registrata con la velocità, diciamo, aumentata.
2: Ah.
1: Non mi ricordo perché, però... cioè, in effetti mi ricordo, perché nel 94 beccarono un amico per una storia di hacking. E allora gli feci un'intervista, però lui logicamente non voleva far sapere molto di sé. Infatti poi decidemmo questa intervista di non mandarla.
0: Insomma, abbiamo visto quante cazzate hanno fatto, questo è proprio un pezzo pubblicitario, io credo per questo, credo, la mia opinione.
3: E della nuova legge cosa ne pensi? Tu hai avuto modo di vederla, di leggerla?

0: Vediamo un po'.
1: Avevano messo Giove. Ti hanno chiesto qualcosa, hanno guardato il computer loro.
2: Sì, ah, ecco. Allora, loro per, appunto, per poter praticamente che cazzo hanno fatto? Per poter appunto dimostrare la mia colpevolezza, insomma, se avevo questa NUI, perché loro cercavano la BIB-JL.
0: Ok, si trattava di una storia relativa a una NUI di Itapac. Andiamo avanti, questi nastri non hanno titolo. Infatti musica non mia. Non riesco neanche a capire cosa c'è. Ah, sono registrazioni della radio. Mentre qua... qua c'è musica mia. Direi che con questo nastro noi chiudiamo la trasmissione di questa sera, poiché è giunta veramente per me l'ora della morte, perché in fondo dormire è un po' come una morte. E quindi portiamo indietro un po', anche perché ho trovato un nastro che mi serviva, perché ci sono registrati dei pezzi miei che pian piano sto cercando di passare su CD. Vediamo un po'. Portare indietro un nastro da 90 è un'operazione lunga e complicata. Vediamo se ricordo di cosa si tratti. Dovrebbe essere appunto il periodo in cui suonavo con gli Asbesto Molesto, gruppo omonimo formato da me. Vediamo un po'.

0: Dai.
1: Improvvisazione
2: sì, sì. Di fasi di
3: Bruno Ceretto e Alberto
0: Moretto.
3: Oh, poi nel demone, ma si sta
2: qua. Certo,
3: anche dal vivo.
2: Minimo, certo.

0: ちょっとパンの方に。
1: あ
0: ぁ
1: I'm going to go to the hospital.

0: E mala sorte. Ti carbonizzino braci, tetro salame. E mala sorte. Questo pezzo non me lo ricordavo mai di averlo suonato. Chitarra scordata.
1: Come che mi dicevi che mi dicevi?

0: カンタラジオ。
1: Gracias.

0: Ma la sorte, Carbonisino Braci, Tetro Salame. Gesboro.
1: Quella parte là, te la ricordo?
2: Quella parte che abbiamo sbagliato.

Basta. Adesso veramente basta. È veramente il basta. Ero molto piccolo un tempo. Già. Allora. Avrò avuto sì e no 9 anni o 10 anni. Decisi di usare una cassetta unicamente per registrarvi rutti e peti. E questa cassetta adesso è qui, tra le mie mani. E adesso io vi chiedo, volete voi ascoltare peti e rutti? Orsù, datemi un segno della vostra benevolenza. Volete peti e rutti? All'1:30 di notte? Perché sono pronto a darvi questo feed, questo content, questo stream di peti e rutti.

0: Vorrei capire, ma nessuno mi risponde. Quindi niente. Basta. Non so neanche se è il nastro giusto.
1: Vedi e rutti.
0: E infatti è proprio il nastro giusto. È la mia voce di quando avevo 9 anni e registrai questo nastro. Allora, fatemi capire. 68 sono nato, allora. Questa Vic 20, il Vic 20 ce l'avevo, allora. No, questa è dopo il Vic 20, è prima del Vic 20. Quindi, 76, il Commodore PET. 77, 78. Sì, avrò avuto 9 anni.
1: Vedi e rutti.
2: Oh.

Thank you.

in arte del pet. I programmi del Commodore Pet. Già. Devo dire che invece recentemente mi trovo allora, mi trovo invece sul portatile. Vediamo un po',

Questo è bellissimo. Mentre questo dovrebbe essere un insieme.

Basta. Adesso basta. Adesso basta. Io adesso vi saluto. Vi saluto. È la fine. È la fine. È veramente la fine. Vi saluto con la sigla. Con la sigla della BBC. Eh già.

direi che Radio Cybernet si conclude qua. Vado a dormire. Grazie per aver ascoltato Radio Cybernet. Una trasmissione sperimentale. Devo dire che Muse si è comportato benissimo. Vorrei mandare un vago vaffanculo a Joint. Purtroppo non mi ricordo ciò di cui mi sta parlando in query. Vi saluto, grazie per averci ascoltato, buonanotte e a risentirci probabilmente domani sera. Buonanotte.

0: Vediamo se si sente. Questo evento Questo stream mistico, mi sentite? Ditemi se si sente. Oggi disco frigido verrà annullato e io sto cercando di capire come suonare per voi con la chitarra elettrica. Se aspettate, io suonerò qualcosa. Che fate? Aspettate? Volete aspettare in modo che io possa, come dire, suonare un concerto? Se mi date il tempo vado a prendere gli strumenti, se no, in effetti ci sarebbe un po' più di mezz'ora, Potrei anche avere il tempo. Vado a prendere la chitarra elettrica.
1: Abbiamo gli oggetti. Guarda cosa sta da fare. Cosa bisogna fare per un cazzo di server? Ma io dico.

0: Allora. Ecco gli effetti. Il cavo.
1: Vediamo un po'.
0: L'alimentatore, il distorsore, il delay, il chorus. Metterò tutto così, allegramente in cascata. Vediamo un po'. Mentre sul canale accadono cose più impensate.

0: Ai, ai, ai. Sto mettendo i cavi, ma mi sentite o sto parlando solo? Perché se sto parlando solo allora vaffanculo.
1: Giusto per capire se mi sentite, va. Perché sennò vaffanculo. Mi risiedo davanti al computer e me ne sbatto alle gran palle. Basta che tirate giù Icecast per l'ultima, come ultima cosa, in modo che, diciamo, si possa sentire fino all'ultimo momento, quando questo avvenimento accadrà. Ora io sto cercando la cassa acustica, che non trovo, ma porco Yahvé!
0: L'ho usata l'altra volta e ora non c'è. Dove cazzo è? Puttana di Dio, la puttana di Dio. Uno cerca una cosa, puttana di Dio, la puttana del Signore. Ah, maledetto il Signore, Dio porco,
1: affanculo,
0: le cose che cadono, porco Dio, oggi mi saranno cadute 40.000 cose, 40 milioni di cose, dalle mie mani sono cadute oggi, porco Dio. Certe volte mi chiedo come faccio a essere così inchiappato, Dio cane, inchiappato come la minchia del Papa. Ma porco Dio. Allora, ora che cazzo di cavo devo usare qua? Boh, come cazzo esco di qua? Minchia, la presa per cuffia ovviamente non c'è. Puttana madonna, che cazzo la trovo una presa per cuffia? Dio porco, ce ne avevo 42 qui, 42 sul tavolo, non ce n'è manco una, puttana madonna, non è possibile, Dio cane. Porco Dio, lobo, devo fare il backup, Dio cane, lobo, lo vuoi capire? Porco Dio! Non capisci un cazzo allora! Ma allora sei un cretino!

Lobo, vaffanculo Lobo, vaffanculo. Io stavo preparando il porco Dio degli strumenti per suonare, porco Dio, la marcia funebre di disco. Dio cane. Non mi dai neanche il tempo di mettere la merda fuori dal culo. Io che cazzo ci posso fare? Gesù Cristo, figlio del Sodoma. Uno cerca un connettore e trova solamente cazzi in culo. Solo cazzi. Mo scommetto che Michilli Icecast e veramente saresti il re delle merde. Porco Dio. Oh. Sì, me ne fotto se lo stai facendo tu. Lo volevo fare io. Porco il Gesù Cristo. Sto facendo io. Che cazzo me ne frega che lo stai facendo tu, se volevo farlo io. Santo padre putativo de merda. Allora, vediamo se cosa si sente. Ovviamente un cazzo. Ovviamente. Perché logicamente l'unico connettore che ho trovato non funziona.

niente da fare. Ora mi domando veramente dove sono finiti quei 400.000 connettori che avevo. Ne ho trovato uno di emergenza.

vi interpreterò a modo mio delle poesie di Ungaretti. Vi leggerò delle poesie di Ungaretti, di Giuseppe Ungaretti, interpretate per questo momento. Questo momento in cui di disco frigido è rimasto ben poco. E questa poesia si intitola Veglia ed è stata scritta il 23 dicembre 1915, in piena guerra, da Ungaretti, che era in guerra. E la poesia dice più o meno così: un'intera nottata buttato vicino a dei deficienti su IRC, massacrati con disco frigido, digrignato volto al plenilunio, con il disco suo vuoto penetrato nel mio silenzio, ho scritto comandi che non saranno mai eseguiti. Non sono mai stato tanto coglione.

come questo hard disk di disco frigido, così freddo, così duro, così prosciugato, così refrattario, così totalmente disanimato. Come questo disco è il mio pianto che non si vede. Disco frigido si spegne vivendo. In agguato in questo disco vuoto, pieno di macerie, ore e ore ho trascinato i miei comandi, usati dal fango come una suola o come un seme di Maria. Ungaretti, uomo di pene, ti basta un'illusione per farti coraggio. Un ping di là mette un mare nella merda.

basta così, è il momento di chiudere. Chiudendo questo stream, non sarà più possibile per me riprendere a streamare su Disco Frigido. Questo è l'ultimo e definitivo stream da Disco Frigido, verrà messo ovviamente online su papuasia.org. Per cui

0: in quel caso mi fumo le sigarette in santa pace. Paolo, se spingi qualcosa ora se non
1: cai.
0: Fuma, fuma, fuma.
2: Mi dà molto fastidio, perché io qua ci dormo.
3: E quando siamo vicino alla finestra, non ti preoccupare.
0: Quindi morirai.
2: Ma porca madonna, sto mouse m'ha rotto i coglioni. Cristo.
3: Cristos.
2: Porco Dios. La surca, la surca! Ok. Questo è il modo corretto per iniziare uno stream. Questo stream inizia così. Con Christian Surchi, che abbiamo stabilito che è la surca.
0: Dove è la Coca-Cola?
3: Non c'è niente.
0: Dammi.
4: È finita la cosa.
0: Dammi la Coca-Cola.
4: Non c'è più Coca.
2: Mi dispiace.
5: Ma te sicuro parlo?
0: Yes.
5: Lo dico per il tuo bene.
0: Dai, su. Su.
5: Questa volta non
0: dormo. Oh, vai, va.
5: Sono agitare.
0: Paolo, non mi passi quel patch giallo?
3: Ma tu non devi fare cose?
0: Cosa?
3: Che cosa? Così qua?
0: Sì, sto scendendo, mi chiamo...
3: No, sai perché? Perché poi si chiude una stanza e non si è più trovato come... Anzi, già sono 10:10, il dicembre abbiamo aperto. Cioè, mi chiami?
0: No.
3: Ne faccio quando è 10:10.

0: quindi tutti i ragazzi che c'erano oggi cos'erano?
1: Lucchiani e amici tuoi di
2: e figli su Camiglia,
1: figli buttano,
3: figli polla.
4: Senti, ma se tu ti il mio capo che è lungo 3 metri così
0: e tu prendi questo?
4: Sì,
0: ok.
2: Zese.
3: Sì, speriamo di non farci male.
2: Devo essere iperlaggato.
3: Leva Winter, leva l'Oster.
2: Levati il buco del culo scassato.
1: E qua dentro il massimo.
3: Si tempo che tiro tu e poi levo.
0: Non ci sarà più niente.
2: Mi allippo direttamente al cavo, non ti preoccupare.
1: Allippi di questa minchia.
3: Allippi al cavo è la parola giusta.
0: Sto venendo.

0: Zippo nero?
1: No, sì, una specie di verde militare.
2: Era mimetico.
0: Era qua, vero?
2: No, non lo scudo che tu mi hai appena dato, ma solo mia.

0: dopo il 28 aprile, lui prima lui non può muoversi, neppure io.
1: Ma che serve?
2: Sto parlando con Valle.
3: Vado?
0: Sì, infatti.
1: Bene. Siamo qui di consueto per la nostra AX Night, di cui non gliene fotte un cazzo a nessuno.
3: Però c'è.
1: Puntamento fisso col delirio. Unico ascoltatore accertato finora, nonno Ricky, il quale saluta Pallotron.
2: Ciao.
1: Musica in sottofondo.
0: Buona.
1: Si tratta di... Si tratta di...
2: Guderdok Meister, non lo so pronunciare. Aspetta,
1: così chiamalo.
0: Si tratta di uomini sessuali.
2: Guderdok
1: Meister. Io lo so. Punto. Non è che è qua dietro.
2: Io l'ho visto qua.
1: Stai facendo terapia?
2: Oggi è tratto di
1: migliaia. È una posizione per fare terapia?
2: Ok.
1: Ma scusa, ma se levi quel terminale da lì, non ti puoi sedere là accanto a quell'altro portatile? Togli quel terminale IBM, no, che non ti ho niente. Sì, sei solo un mezzo coglioni, ma come?
0: Devo usare il back-end.
1: Vabbè. Fate vorbis.
3: Ah, minchia. Questo, vieni qua, aiutami te. Com'è che è qua per scrivere? Per lasciarlo da là, perché il provato non ci serve. Meno qui. C'ho la macchina accanto.
1: Centinaia di pompini. Può darsi che lo troverà.
2: Se ci fai. Questi qua vengono riprovati dopo un tot di tempo.
0: No,
2: capito?
0: Questi vengono riprovati.
2: Questi sono questi, non quelli. Hanno trovato qualcuno?
3: Chiudi.
2: E se hanno trovato qualcuno e sono in coda. Inattivi sono invece che non hanno trovato nessuno che ce l'ha e non sono manco in coda.
0: No, come no, nessuno che ce l'ha trovato perché non sono nelle.
2: Non lo so.
0: Dei trovati. Allora che faccio? Mi dico.
3: Cosa dicevo? Gli utenti che hanno
2: questo. Io non l'ho usato.

0: capisco perché c'è una lista, c'è un pezzo che mi ha già tirato giù.
1: La sigla. Direi la sega.

0: cosa che può essere
1: io ne ho magari fatto, però
0: no, perché non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è,

0: Sto usando Wind and Mix, perché quello là
1: bravo, decisamente enorme. Me lo ficchi?

0: Sí.
1: Il succaminchia degli dèi. No, per non averlo in mezzo ai coglioni. Sei fortunato. Abbiamo una bella di corrente giusto qua. Puttana del Santo Padre di merda.

0: café.
1: Yo no.
0: ¿Aldi?
2: Amado.
3: Hai bisogno café? Di monete?
0: No, però forse 20 centesimi che ci sarebbero un regalo da mattina.
1: Ma spesso, una volta semplicemente mi
0: andrei a fare. Vuole anche sì. Nel bagno. Ah, 10 centesimi. Tu lo vuoi?
2: No, non hai bisogno.
0: No. No, ma questo è un euro, non c'è.
3: Ho solo questo qua.
0: E non devo notare.
2: No, mi regaliamo un
1: po'. No, ma spesso mi ce l'ho io.
0: 10.
4: No. Ma io forse, no, io ho 40 centesimi.
1: Hai una moneta da 40 centesimi?
4: No, due da
0: vendere. No, 10 me ne servono.
4: Non vabbè, allora 10. Io ne ho due da vendere, muori. Ma non lo temo un gospazio.
0: Esatto, sei uno da 10. E me la vendi.
4: Che vuoi? Ma perché me la tu?
0: Ieri.
4: No. Non lo voglio.
0: Ma va bene, così domani mi prendo un caffè.
1: Bravo.
0: 4, 8, 12, 16. Sono 4 caffè, quindi. Allora, ma tu non lo vuoi caffè? Vuoi caffè? O vuoi? Allora dillo, porca puttana. Allora, 2 euro e va con culo.
3: No, aspetta, quanto ti serve? 50 centesimi di questo.
1: Io ho solo 2 euro, sono
4: prenditi un altro caffè, non rompere i coglioni ora, non ne ho più.
0: E finisci lì. Ok.
4: Io mi darei un palo quello.
0: Caffè tutti con zucchero.
3: No, io no! No! 2 amari!
0: È un problema perché lo zucchero ce lo metto lo stesso.
3: No, no, spesso bastardo.
0: Però,
1: no, aspetta che adesso scendo con te, mando un po' di cose a succare.
3: A succare?
1: No, devo prendere un po' di roba dei miei amati pizzicato size. Ma sai che ti dico, io metto tutto il coda.
4: Oh, c'è Marco.
3: No, tu meglio va.
1: Io metto tutto il coda, quello che scarica, scarica. Ok, download 323 fa.

delle capacità di parteciparci. E poi comunque anche il conto se li doff, come si sbaglia lo fai? Non c'è nessuno che ha la più pallida, cioè quando è stato un CCC al conto se li doff.

Moi non capite.

0: Martinez Blinda.
1: Martinez Blinda.
2: La promessa che
1: piace. Aspetta, un overdose di zucchero.
3: No, guidavo la zucchero.
1: Quanti erano senza zucchero? I miei erano senza zucchero. Io due ne sono. Questo credo che sia normale. Zucchero normale.
0: Cioè quello con due zuccheri.
1: Questo è l'overdose, è quello overdose. Fallo che non gli piace con lo zucchero, ci piace il zuccherato.
3: L'ho rimesso.
1: Ecca.
4: Vediamo, che devi fare? Tu
1: chattare. Controlla questo di devo chattare.
4: Com'è sì, che si chiama il tuo portale?
1: Mamma, fagli vedere i codici, non i codici che avete codato. Che lo sa cosa hanno fatto?
3: Play su video.
1: Con lo spoiler generator.
3: Sì, parla con lui. Parla con lui.
4: Un generatore di qua. Ma dai.
0: Ma che cosa?
2: Non lo so.
4: Rinuncio a capire. Fai, mi dai altri cucchiaini?
0: Ma tu si può c'è il crash. Mi sa che non viene crash. Noi già lo sto aspettando quell'accoppato di Tomac che ancora non è arrivato. Quindi arriveremo in ritardo con i passi su Andrei.
4: Hai la due volte?
1: Sì. Printer Drivers. Pompino? Pompino?
4: C'è Martin che ci sta ascoltando.
1: Oh, Martin
0: Pompino.
1: I saluti a Martin, signore e signori. Che bello.

0: Bello sentirlo, qua si lavora. La connessione è orribilmente lenta, testuale, quindi.
1: Qui c'è qualcuno che fa il casino. Che fa il peer to peer.
2: Ciao,
1: io
2: li seguirei a tutti.
0: Ciao, che il caffè sia con te. Veramente ci sono due che stanno facendo i cretini col peer to peer, mi sembra di capire. Ma tu stai sucando tutte quelle cose?
3: No, molte sono già arrivate.
0: Ma è pazzesco! Cioè, io sono qua da due giorni e ancora aspetto un cazzo di file. Arriva lui, bro! 40k di banda! No!
3: Ah,
0: c'era
3: Giorgio!
0: 40k di banda!
4: Shining!
0: No!
4: Shining, diceva Giorgio! Se fai una ricerca così già si può fare, vuoi vedere se trovi qualcosa di Wix di bozzetto. Così tanto per capire se c'è qualcosa.
3: Sicuramente c'è qualcosa.
4: Probabilmente.
3: C'è un pensiero qui.
0: Sì. Tu che conosci Lobster, ma a che cazzo serve questo?
5: E io che conosco Lobster, ma quando mai?
0: Ma che cazzo serve questo?
5: Per limitare la banda, secondo me. No, non questo. Potrebbe anche essere, no?
0: Perché a lui gli dà...
3: variabile, si sposta variabile.
0: Sì, perché a lui gli dà una scala 30k, 50k
3: perché
0: al secondo?
3: Perché te lo sposti con i cursori a destra e a sinistra. Vedi che freccia a destra e a sinistra è la scala? Te la ridimensiona.
0: Se si muovesse.
3: Sei sicuro che sopra il mondo?
4: Sì, è una merda.
0: Cioè io in questo momento ho una banda di... cioè sei un pezzo in merda. Mi stai giocando tutta la mia banda.
3: La tua banda?
0: Esatto.
3: La paghi tu?
0: Sì.
3: La tua banda?
4: No, ma dopo... Allora, con la famiglia, l'altro che è successo?
0: Perdeva l'impostazione del BIOS, per cui ripartiva vedendo hard disk inesistenti. Strano che il file system check, quando è partito con quelle impostazioni, non abbia sminchiato tutto.
2: Chiede che potrebbe leggere le impostazioni
0: da... comunque se le legge lui da kernel, vede, interroga comunque il BIOS. Però evidentemente questo gli creava dei problemi.
3: Tremendo, basso
2: tutto. Incredibile. E questo è successo? La batteria scarica, forse? La batteria...
0: probabilmente c'è la batteria che è scarica, sì.
4: Sì,
0: vado nel BIOS, gli ho fatto vedere gli hard disk.
4: Anche da trovare.
0: Ma quello è il delicato.
2: Come è comparso ieri dopo la.
3: Ma invece parlando di mille cose,
5: su media c'è cioè questa cosa qua, non so che stavo mettendo a fare,
2: guarda
5: qua, dobbiamo
2: guardare
5: ovviamente noi, guarda, vabbè, lo sai che sono scritto io mount di questo qua,
2: questo
5: qua, questo qua
2: avevo
5: due generi, sì, cioè, però come c'è una cosa,
3: cioè c'è un binario,
5: poi mount di quando si fa, dipende una volta così e di conseguenza devi voglio fare. Non mi funzionava, quindi ho messo. Io a casa mi accevo così, guarda, per cedere.
2: Ah sì.
5: Abbiamo
0: decristare. Qual è il problema?
2: Abbiamo questo
5: cioè, la domanda, infatti, la domanda.
2: ma è in un formato proprietario di IBM.
0: Guarda, si è Tasio.
5: Io a casa mia lo faccio
2: vedere.
0: Proprio questo formato.
5: Non lo faccio, poi faccio PC con domando c'è meno file, cioè dagli la porta e dico io. Che mi capitava quando mi saliva? Riferiva con una portata sua.
2: Aspetta, ma
5: si pigliava, e infatti si pigliava tipo
0: sono cazzi IBM, io penso.
5: Non è che
6: perché signori, Radio Cybernet adesso entra nel vivo delle analità della mutilazione genitale e del sesso caldo.
2: Io ho notato
6: avrai notato il pompino nel confessionale. No, io volevo il pompino nel confessionale.
2: Guardate,
6: c'è l'ex online, lui
2: che
6: l'ha
2: scoperto. Io che ho dato un file.
4: Ma c'è qualcuno che già si è occupato? Ma anche perché c'è il documentazione di ex, non è che c'è il file, c'è anche,
2: io ho portato live. Wow, wow, wow! Andando documentazione. Cos'è? Hai 3 minuti. 3 minuti, 4
4: minuti. Magari prima per il mangiare qua, campare resti un 10. Tutti uno su questo, in certa maniera. Però vado a cercare sia questo file, sia questo file,
6: Gesù Cristo sordomita. Oh, che bello questo.
5: C'è Martin in webcam, mi ha detto
2: di andare qua.
5: Ma non ho capito.
6: Ma che cazzo dici? Ti avrà preso per il culo.
5: No, mi ha detto vedi di qui la cuore mi collega. Che cazzo è questa cosa?
6: Ma non c'entra un cazzo con l'IP, avrai sbagliato indirizzo.
5: No, questo è.
6: Sì, docentica.com.
2: Ma dove l'ha portata?
6: Allora, girondoliamo un po' col microfono nella mano.
2: Zorzorz in the house, Zorzorz.
6: Zorzorz, ma perché non ci sentiamo?
2: Allora,
5: ma qua, qua è.
6: È Martin, è lui!
2: È lui!
6: Porca puttana! Ma dov'è? È a casa dei suoi o è a Lampi, a Lampi Street?
5: È a casa sua, a Lampi Street.
6: Pensa che sia a Lampi Street. Ciao Martino!
5: Aspetta che ci vado.
6: No, no, voglio vedere, voglio vedere. Beh, sta bene direi.
2: Perché dovrei spiare?
5: Sì, spiare per fare un
2: sempre.
6: Ah, ci sta facendo vedere un po' la casa. Minchia, una qualità ottima, devo dire. Eh sì, credo che sia Lampi Street. Chi è che scrivono, chi è che ci scrive cagate nel microfono? Cagate nel microfono, il microfono attaccato alla minchia. Ma quello non penso che c'entri.
5: È lui, no?
6: Oh, un foglio di carta, ma non si legge quello che c'è scritto.
5: Vabbè, non è che ci sente.
6: No, lui ci sente. Non stava sentendo?
5: Sì, sì, ma non leggo un cazzo.
6: Ah, il foglio sembra bianco.
5: avvicinavo di più.
6: Forse trattasi di un documento importante. Che musica incredibile. Ma questi sono i
3: pizzicato style.
6: Ah, ecco. Come si chiama? Lennon, lì. Non c'è il figlio di John Lennon in questo complesso musicale? Sì. Sì, sì.
4: Julian Lennon.
6: Julian Lennon, Pizzicato Five. Credo proprio di sì. Martin sta osservando un. Sembrerebbe un pennarello. Potrebbe essere formaggio spray.
5: Che spacchio di.
6: Sapetti.
5: Formaggio spray.
6: E ora Martin è chinato.
5: Il culo di Martin.
6: E osserviamo le sue parti posteriori. Sei una bella casa, devo dire.
5: Andiamo, lo spammiamo in
6: veramente una bella. No, no, lascia perdere il link. Teniamocelo per noi questo link. Che bella effettivamente. Potremmo mettere anche noi la webcam effettivamente. Ma te funziona? Se te la do?
5: Sì.
6: E allora chiedi che te la do.
5: Ma ciao
6: il pennarello.
7: Più pennarello.
6: Salvala, salvala l'immagine.
7: Viva il pennarello grosso.
6: Mettigli un nome.
3: Non c'è Lennon.
6: Non c'è assolutamente?
3: I gruppi.
6: È la foto di un culo, è una foto di una minchia con gli occhiali.
3: I membri sono Yasuaru Konishi, Maki Nomiya.
6: Ma chi è che mi ha parlato di Lennon? Tsukamoto Yamamoto Fanculoto.
3: Io Kamomiya.
7: Ma ragazzi, Katsura.
3: Mamiko Sasashi.
6: Sasuka.
7: Kajima.
6: Idusa Sente, Idusa Sona. Ah, ma c'hai i gatti allora. Ma la pagina è sua? Io penso proprio di noi.
5: No, lo so, potresti che non lo so. Dodge i tanti.
6: Non è grafica da Martin questa.
5: No,

0: comunque niente male questa cosa. Camrettale.
1: Domani chi c'è qua?
0: Domani mattina ci sono io e poi però andrò via.
2: Alleluia.

0: più no, contrario a questa qua, c'è la loro prima, però per me non c'è l'intenzione di essere una chiave, però quindi avrebbe dice l'inventario, è una chiave generata che
1: credo di no.
2: Quindi
1: a me stanno provando a decrittare un CD-ROM della IBM. Un CD della IBM.
0: A me sembra tanto per come è fatto così.
1: Ma qual è?
0: Di indicizzazione.
1: Infatti pensavo anch'io.
0: Una cosa così. Cioè a me sembra tutto tranne che un
3: no,
0: qualcosa.
3: Non è secondo me fa una bella ascia.
1: Una tabella.
3: Dall'altro il formato binario.
0: Perfetto. Cioè, secondo me c'è poco.
1: Hanno compattato il testo.
0: Credo. Credo. Poi come si utilizzi con quel punto ROM non ho idea perché non conosco il sistema. Assolutamente.
4: Però non è crittografato, semplicemente.
1: Zorz.
0: Ritengo di no. Anche perché vedi, ci stanno troppe ridondanze. Cambia troppo poco. Ci sono troppe ridondanze, troppe intersezioni. Come chiave non ce ne vedo molta pratica, insomma.
1: Ma andiamo da Nirvana, che sta installando per l'ennesima volta. Sono mesi Nirvana che ci fracassi le pudenda con questa AX. Qual è il problema? Parlaci, apri il cuore, qual è il vero problema?
5: Capiamo.
1: Perché non funziona questa AX?
5: Funziona, non si capisce. Il nostro restore, il nostro non restore, il nostro da AOL.
1: Prima vede gli hard disk, poi non vede gli hard disk. Perché tutto questo?
5: Comprendiamo.
1: Forse è un occulto messaggio di questo server. Ma questo anche.
5: Sorvoliamo, possiamo anche sorvolare su questa
1: cosa. Occhio, non morire.
5: Del Dio AX. Non lo so. Studiamo, stiamo optando, abbiamo aggiunto un altro tape e un altro hard disk.
1: In più.
5: Sì,
1: ma non vedeva tutte cose?
5: Sì, vede tutto, se gli devo questo, se gli devo l'hard disk, vede tutto. Il problema è capire perché se gli aggiungo l'altro tape non lo vede più.
1: Perché deve aggiungere l'altro tape?
5: Perché volevamo vedere, volevamo essere sicuri che non fosse il tape a dare problemi di IOR.
1: Oh, per lettore,
5: ho capito. Che il nastro.
1: Ma il nastro è quello che avete creato nuovo?
5: Sì, ex novo. E ora stiamo ricreando un altro.
1: Spatti.
5: Sì, con lo script quello...
1: Cioè per giunta, per chi non capisse la parola spatti.
0: No. Compressa, neanche
4: però,
0: compressa.
4: No, neanche compressa, ma a un certo punto, guarda, vai avanti.
0: Qui c'è un'intestazione.
1: A un certo punto...
4: Ah, ma non è a casa sua,
1: Ah no?
4: No, è a casa di un amico.
1: Ah, ora
3: con la grafica.
1: Non mi sembrava Lampi Street, in effetti. Vi sento, ma non vi vedo. Mi vedete, ma non vi sentite. In effetti è così.

0: Che pure questo qui con noi, non so se si è capito.
1: Già, già abbiamo detto che ci sono i posti con lui.
2: Ma non frequenta tipo queste iniziative, se non viene workshop, se non viene IPT, se non viene qua martedì sera.
0: Ma che cosa vuole spiegato? Ah, tutta quella roba tecnica?
1: Ah, però poi
2: pure rispondere rapidamente. Insomma, ma presto lo
1: leggerla con il
2: pacchino. Non lo so, è carina.
0: Oh, ding dong, ding dong. Ci sta ascoltando insieme a Jaromil. Ding dong, ding dong.
3: Sucate, sucate.
0: Ding dong, ding dong, sucate.
4: Soca, soca.
3: Usa in merda.
0: Qui mi dicono, mi suggeriscono la parolina magica di questa sera. Muse merda. Oh, vedo della Coca-Cola.
1: Apparenza.
0: È apparenza, è tutta apparenza, quindi inganna. Solo una? Solo una stasera?
1: No, dello stesso libro,
5: ma no, veramente grandissimo.
6: Penso che serva.
1: Se no è il rotto libro su Radio Cyber.
4: Alleluia!
0: Ding dong! Il signor Rastone Cazzone? Rastone cilindrone dei pazzi,
4: allora.
1: Magari un sistema loro per fare questo tipo di roba, non lo so. Invece alla fine è che cosa si deve mettere nel 4%.
0: Già ti chiedono la riga di per compilare i sorgenti. La riga di comando per compilare i sorgenti.
1: Gliela scrivo? Gliela scrivo? Vabbè, gliela scrivo. Sapevo che avrebbero chiesto.
0: E partono i cannoni a Vienna. C'è la guerra a Vienna. C'è gente che prepara i cannoni.
1: Ah, penso fumavo.
0: Qui mi dicono un MOV sta minchia virgola X. E io gli rispondo un MOV di X virgola 110 int 21 e poi int 20, va. E a 110 gli metto una stringa terminata con dollaro. 110 db virgolette su caminchia dei dollaro.

0: in realtà era Movac, virgola, qual era la l'assistente call per chiamare, come si chiama? Movac, virgola, 4C. Tu?
1: Dice Tripp che sei un coglione.
2: Tripz? Ma dove sta il Tripz? Che non lo vedo qua, lo vedo off sto gran... sto sfraione de merda! Oh! A sfraione de merda! Vattene un po' a fanculo, va! Oh, una risposta dal The Unix Heritage Society. Questo c'è Jeremy che ti dice alla surca.
1: Ah, bello! Bello, grazie!
2: Delirio. Why you probably do a real hardware problem with the broken EC? I think that the red parity error light on first turn on is normal behavior. Come? Normal.
0: Quello che abbiamo detto, quello con le vista, adesso non è un parere, poi non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina, non si determina

0: Albo!
1: Ehi, tu puoi entrare?
2: Come viene entrato?
1: Perché? No, le mani sono alzate.
0: Perché mi sa che non...
3: Vi descrivo il meetup in questo momento, così ve la intrippo. Dietro di me, esattamente di dietro di me, c'è DJ Ozer che sta... Come? Cosa stai facendo di bello, DJ Ozer?
4: Io chatto.
3: Ah, stai semplicemente, ci stai facendo i cazzi tuoi.
4: Esatto.
3: Non stai codando qualcosa di meraviglioso?
4: No.
3: E di orribilmente gelido?
4: No.
3: Come mai non fai ciò?
4: Perché ho voglia di cazzeggiare.
3: Bene, ok. Accanto a me c'è Pallo Stronz.
0: Sì, io so che sono Pago Stronz, però un attimo.
3: E stiamo rompendo la minchia a lui, che è in questo momento abbracciato e sessualmente, come dire, infastidito da Valvo,
5: che ride
3: e approfitta per allungare le mani sul pallo.
5: Pallo Stronz, sì. Sei morto.
3: Entrambi stanno leggendo, ecco, si stanno leggendo il codice sorgente in C del workshop di oggi, che... Di.
1: Questo gli dico al mio, guarda che ha resolve simbolo che gli dà.
3: Che cosa ti sta dando? Il codice.
1: Ma gli dà un resolve simbolo.
0: Ho compilato con questo qua. No, un sorgente, giusto? Compilazione.
1: Pezzi, guarda che cazzo gli dà. No, vabbè, non ricompilare nuovamente, ok.
2: Ah, beh, ma quello perché è colpa di Pallo.
0: Ah, vabbè, certo, è colpa mia.
1: Che cazzo di resolve simbolo che gli dà?
0: Che ne fai che ce l'hai?
3: Vabbè, ma lui c'ha Debian.
2: Aspetta che ti aiuto,
0: ma che
3: qua c'è una, c'è un fronte Debian e un fronte pro e un fronte contro.
2: No, a PT get install Debian.
1: Ma che cazzo dici?
3: Come a PT get install Debian?
2: Che cazzo vuoi dire? Non la capisco, lo sono così. A PT get install kernel. A PT get install module.
1: Ma vaffanculo.
2: Ah, perché lui ha una Debian.
3: C'è Martin che non è d'accordo. Ma che dite, la Debian è IL Unix degli hackers.
2: Ovvio.
3: C'ha ragione effettivamente, in un certo senso.
1: Qualcos'altro cortesemente.
0: Che cazzo è successo?
1: Minchia, ma tu poi ti stai andando a cercare tutte le cose più sminchettone del mondo, lo compili e mega
3: get diverso. Dance to Clouded, vabbè.
0: E poi che è successo?
3: Qual è il problema?
2: Che te viene merda!
0: Ma chi dice che è merda? Com'è che si chiama?
1: LS Hack.
3: Ti stai accando l'LS?
0: Che cazzo ne
1: so? No! Trattino, non underscore. Ok, carica, compila MKD patch.
3: Ne si delira veramente. Io spero che questo contribuisca.
1: Ma questo sicuro,
0: ma va, ma che
3: al delirio di Dindon e di Charm.
1: È un brand di Dindon.
0: Ma che cazzo è? Che ne penso da come fondato, compilato, che cazzo è?
3: Questo è letteralmente impazzito. Occhio ai movimenti col collo,
1: dai,
3: però.
1: Dai, compila.
3: Non ti muovere troppo.
1: Meno 2.
0: Sì, meno 2 per le minchia, meno i USM include.
2: Vito, ciao Trippa.
3: Ciao Trippa. Yo, Zorz.
2: Suca Zorz.
3: Suca Zorz.
2: Ride come un coglione.
3: Ma, ma il codice, il codice con il commento in da script lì, cos'è che era?
2: Ah,
3: ci siamo spaccati alle risate.
1: Questo me lo ricordo.
3: Nelle slide.
0: Quello che non so che vanno, no?
1: Quello che ti compri che non ti parte.
3: Comunque, vabbè, ricordo, oggi c'è stato questo workshop sul kernel hacking. E il materiale è già online. Dov'è la URL? Dov'è che si trova online?
0: Non lo so, io uso Debian.
2: Amber, lui usa Debian.
3: Amber. Ok. freaking.org/news/qualche cosa. Però lì ci sono le slide e i sorgenti di questo workshop che oggi ha visto circa 60 persone a seguirselo.
1: Riconfigura e fammi vedere che succede. No, minchia, è MK di pesce compilato, devi compilare PS. Dai. Non funzionerà una minchia, però intanto vediamo. Prega che tu. Hai.
6: Sì.
1: E infatti. È l'unlock care.
0: È l'S mod segmentation fault.
1: Lo so, vabbè, ma perché non è l'unlock più il kernel? Non so perché il lock del kernel gli dà il cache.
2: Vabbè, ma lo mettiamo così.
4: Perché sorgenti hai? Cioè che kernel hai?
1: Io kernel svanito!
2: Ah, kernel death!
1: È un game combinato!
4: Sì, ma qua, qual è? Ma è una versione strana, che versione?
1: Ma che cazzo di kernel? Di
4: 2.420?
2: Ah, un kernel di Debian!
1: Che no, è un kernel di Debian!
2: Ma minchia. Come no?
1: No, dice che è sempre su un branch 3 kernel.
2: Ah, Debian! Ma scusa,
1: io sempre così ho fatto, vabbè.
2: Ah, beh, appiccichetti install kernel!
1: Ma non l'ho mai fatto questa cosa qua, proprio questa è l'unica cosa che...
4: Comunque, se news, andate sul sito news...
1: Ma la cosa strana è che il problema non è che...
4: Workshop...
1: Sulla chiamata
4: Linux Kerbal Massive Hacking Core Attack in Kulen ci sono le slide, i sorgenti, potete andarveli a scaricare, ci sono i sorgenti dei workshop e le slide e appunto c'è tutto. È una cosa veramente bella, si è parlato della tecnica, la tecnica, come si chiama la tecnica mitica?
1: La tecnica dei 7 byte.
4: No, la tecnica della
1: sovrascrittura dei 7 byte.
4: Una tecnica che prevede anche l'uso di una mossa particolare, una tecnica Zorzorz in the house.
1: Comunque, fallo drone, fai una cosa. Oh,
0: vabbè, gli sto mandando semplicemente che gli volevo mandare il messaggio a.
1: Fallo drone, me la fai una
4: cosa.
1: Me lo
4: succhi?
1: Mi fai un cazzo del terminale, me lo mandi per posta che poi provo a vedere.
0: Stasera devo
1: fare. Ma l'affare, poi non è che non...
0: No, io non sono valvolaio. Queste sono le cose che faccio.
1: Vabbè, però lo stesso c'è il debito, non dico
0: di... Vabbè, vaffanculo.
4: Alzi la mano chi odia la Debian.
0: Abbiamo Gandalf.
4: Siamo un po' in minoranza, eh?
0: Ah no, anch'io, scusate.
4: Ah no, siete in maggioranza.
0: Io mi rispondo.
4: La maggioranza odia la Debian, ok.
0: Che cazzo di... è meglio di
4: la... Ma come mai questo odio verso la Debian? Che cosa motivate questo?
1: Troppo complesso.
4: Troppo complesso.
2: Hai presente? Ah, deselect.
4: Madonna, non mi parlare di deselect, per favore.
0: Usa aptitude, che è meglio.
2: Hai presente il deselect?
4: Sì, sì, ce l'ho presente, purtroppo.
2: Allora puoi comprendere.
4: Ho capito.
2: Hai capito il punto deb?
4: Te lo ricordi il deselect sulla Spark 1?
1: Ma ancora ci sono i punto deb?
4: Sulla SLC. Purtroppo sì.
2: Ma è pieno di merda.
1: Ma veramente.
4: Che ci possiamo fare?
1: Questo è uno dei problemi per cui odiamo deb.
0: Vabbè, la fanculo, va.
4: Beh, meglio di RPM comunque,
1: Sì. Ok, va bene, però voglio dire, al peggio non c'è mai fine, va.
0: Ma che peggio, ma se no io mi do benissimo, ma mi trovo un po' più bene.
7: Cioè, è più facile, merda.
0: La parentesi, no, non è più facile, assolutamente.
4: Beh, per molte cose facilita,
0: Vabbè, ma facilita, ma sono cose che tu fai...
4: Cioè, io ci ho messo una settimana a compilarmi il GNOME Meeting con tutte le 40.000 librerie che voleva. Tu hai fatto apt-get install GNOME Meeting e ce l'avevi funzionante.
0: Ma non togli che ci devi dire a Zacco cosa so fare. Cosa c'è?
4: Sì, lo so.
7: E allora? Cioè, perché tu con la Slack magari devi installare un po' il binario.
4: Beh, per server in rete è comoda, però. Per Qt è stata comodissima.
7: Ma cosa?
4: Da Debian.
2: Ma perché?
4: Per rimettere su.
0: E poi se vogliamo pagare il punto di stage.
4: Si è messo uno sputo a metterla su.
0: Ah!
7: Sì.
0: Ah!
7: Sì, sì.
4: Vabbè, l'acqua era un problema.
2: Perché sei ingegnere?
4: L'acqua
2: era... No. Ingegnere che vuole contraddire gli ingegneri.
4: Questo è una lancia contro la Slack. Slack era un grave problema. Patrick Volkerting. Primo, che toglie i sorgenti del kernel dal CD-ROM.
7: Esatto.
4: Secondo, che quando tutto l'universo usa il KDE3 GNOME 4, le libc 3, lui installa il KDE 0,95 beta 2, le libc 0.2, le sorgenti originali di Stallman, e poi spreca 40 mega del CD per quella merda di Emacs. Questo è il problema, Emacs è veramente il male. Gli ho scritto di togliere di mezzo Emacs. Comunque, come potete capire, stiamo letteralmente
2: Emax è il male, messaggio subliminale per Jaromil. Emax è il male, Emax è il male, Emax è il male,
3: What
6: are you doing?
2: What are you doing, Richard? Con un Emax, porco, sono 30 anni che con Emax.
3: Sì, e porca madonna, e poi si lamenta che non c'è il kernel di Urd. Ma scrivi il kernel invece di fare Emax.
6: Pluggare, mi sta scendo la corrente.
3: Oh, yavè, non so dove pluggarti. Là c'è una corrente di corrente. Sì. Sì, e quando io ho chiesto a Stallman di un po' di aiuto per il supporto in cinese di Emax, che cosa mi ha detto lo stronzone panzone? Ah, scrivi alla mailing list! Ma vaffanculo, sei tu Emax! Devo scrivere alla mailing list!
8: Sei tu Emax,
3: pazzesco! Ma non lo so, guarda.
6: Ma chi è questo?
3: Chi è questo?
6: Allora, appena finisce il workshop, mi fai
3: il a voglia.
6: Mica se spacchi di sms ti danno il numero e tu ti devi appuntare il numero e poi
3: ah, Ram ci scrive enorme, odio la Debian, odio la Debian. Guarda, guarda Ram.
2: Ah, ecco, ha capito. Bravo Ram, tu sì che capisci, bravo.
6: Mi risparmierebbe tempo quanto per un pezzo di codice questo.
2: Trippa, non tacchinare le bambine sul lane che vai nella galera.
3: Sul lane?
2: Sì. Cos'è la lane di azzurro?
3: La galera, a remare sulle galere, al suono dei tamburi.
2: A tamburare le negre.
7: Ma ci sono le bambine, sono giura?
6: Minchia. Che cazzo?
3: Il carcere, dice il grip. Il carcere duro.
2: Per forza.
3: Ma non si può avere della musica un po' meno?
6: Io gli ho passato tutti un attimino, i miei pizzi. Ma che è il tempo di campare?
2: Ma per il culo, ma per il culo!
6: Mamma mia! Da chi sto che mi chiede se gli cerco che mi ingaglio? Ma che cazzo, cazzo della minchia? Io che mi devo cercare il numero di cellulare?
3: Potresti fartela mettere nel chakra?
7: Metta un doppio, ma non è?
3: Suca minchia degli dèi.
6: Ancora nel 2003
3: devo andare a cercare i numeri così mi arriva un messaggio, mi chiami quando finisce il vuoto.
2: Scusa, chiama quel numero,
3: non è così intelligente questo merda di telefono. Lo sta spaccando, non è possibile. Ehi tu, mi chiami, sei lui che hai rubato e tu non mi dici niente. No, oh, la scheda di rete.
2: Via, 14.49, rapidamente.
7: 34782.
3: Cose da pazzi.
7: Questa è qualche pena, non lo sai. Questo è stato.
6: Vabbè, cerchiamo di questa merda di cosa, un grossissimo. Ma che cazzo, io non lo so. Ma gli cosa che è?
3: Ma forse ti sta anche sentendo.
6: Ma uno, non mi chiede che cose.
7: Ma che cazzo vuole? Se è una cosa che prende su internet,
2: dici
7: di
2: trovarsela da solo. Che dice Google? Scriviti http://www.google.com. Non è difficile.
7: No, non è.
3: Ma cosa sta cercando?
6: Cosa?
3: Il sito Radio Cybernet.
6: Sì, infatti forse c'è il link su. C'è solo il link su. Su Twitch.org ancora?
3: Ma di che stai parlando?
6: Con Mario.
4: E che c'entra Marco in Coraggio Cyber?
9: Anche mettiamo
4: non capisco che c'entra Martin con Radio Cyber, non ho capito un cazzo, vabbè, come so.
9: Jimbo che legge il cose tuo.
4: Magari li leggesse. Pallotron, ma che spacchio ho! Ma lei su internet? Ah vabbè. No, volevo entrare dicendo, ci sono comunque che ci sono negri qui. New server tab. Azzurra net, no? La rete degli azzurrati. Org. Ah, c'è andato comunque. Che dobbiamo fare?
2: Ora sì,
9: dietro.
7: No,
9: non
7: qua
9: mi
7: dice
4: 64
7: mega di
4: 64
7: magari.
4: Rastalladen Surki Sapiens. Cos'è? Un nuovo tipo di essere umano?
2: È un nuovo tipo di uccello.
4: Mi appoggio al PDP 11, del quale ho devastato le schede.
9: Bellissimo, alto.
1: Minchia, due monopoli in un solo pacchetto.
7: Questo è da conservare. Però lo apriamo adesso, che non posso usare.
1: Minchia, ma perché due?
4: Perché gli è partita male la stampa di dietro e evidentemente gliel'ha messa pure davanti e di dietro.
2: Double penetration.
4: Tieni, va. Non mi ci fare pensare.
7: Oddio,
2: sì.
4: Ogni tanto ho qualche attimo di sconforto pensando alle sigarette.
1: Vabbè, no, io dico la merda.
4: No, io fumavo l'inferno di cristallo. Le Winston, buonissime le Winston.
1: Ah sì,
4: buonissime. Il peso.
7: A finire il nastro.
2: Oh, perfetto.
7: Per sigarette no, vero?
4: Storicamente Nirvana e Oscienziato proseguono per la loro strada. Sono assolutamente estraniati nonostante il bordello che noi facciamo.
7: In pratica noi veniamo qui, giochiamo.
4: Loro lavorano come i dannati. Oh, eccomi qua. Il frocione di asbesto. Che cosa devo leggere?
7: YS0.
9: Invio
7: per la sincronia. Sti gran cazzo.
9: Lui?
7: Ma no.
9: Quindi è benvenuto in universo di
4: Devo sistemare il link su su cubes.org. E quale link? Io non capisco.
7: Non ci sono buone notizie,
9: non ha visto il link. Cos'è, una radio privata?
7: Tra l'altro la lampadina del tape è pure spenta. Hai collegato la corrente elettrica?
4: Punto su 404 inesistente. Ma quale?
7: Questo è un magazzino,
4: eh? Vado a vedere.
7: Domenico l'hanno provato anche con la mia applicazione.
9: Allora è lui.
7: Vabbè, avrei di
9: o 4 sassi.
7: Morto l'app.
4: Non capisco.
7: Il seriale dell'app.
4: Sì, sì, è già comparso il Paul. Chi l'ha fatto?
2: Hai resettato tutti?
7: No, io ci sono.
4: Hai resettato tu?
7: No.
4: Ma a che cosa è connessa quella seriale?
7: Al mio voltaggio.
4: Ah, ecco, allora l'hai generato tu.
7: Perché?
4: Perché avrei fatto qualcosa.
7: Sì, ho provato il mio. Per dargli la sincronia e non restituisce più niente.
2: Spegniamo tutto.
9: va a chiamare, perché stiamo sul mercato.
1: Ma chi è?
9: Un grossissimo. Per caso è avanti, non è storia proprio.
10: No.
9: Minchia, va avanti, avanti.
10: Ci avanzano i panti, devi dire. Se vuole un paio di panti, li diamo.
1: I panti, che per giusto per i nostri ascoltatori sono dei
2: cazzi altitanti,
1: i cosiddetti panti. La pantalla è una
2: è
1: la minchia di Giadalla.
2: Ma lo sai che esiste una parola,
1: la pantalla, la tabella, cos'è, la matrice
2: è in
1: in spagnolo, lo
2: sai? Io l'ho visto, sono impazzito.
1: Lo so. La pantalla di Giadalla.
2: Bra! Chissà se sono tra ascoltatori c'è Giadalla. Per cui mandiamo un saluto.
10: Io leggerei una parte del discorso sul metodo.
1: Sul metodo di? Oddio mio.
9: Ok, aspettiamo. Questa è una serie nuova?
2: No, non è
1: Mi hai rotto i coglioni.
11: Ritenni che mi sarebbero bastate le quattro seguenti, purché prendessi la ferma e costante decisione di non mancare di osservarle neppure una volta. La prima era di non accogliere mai come vera nessuna cosa che non conoscessi evidentemente per tale, ossia evitare con cura la precipitazione e la prevenzione, giudicando esclusivamente di ciò che si presentasse alla mia mente in modo chiaro e distinto, da non offrire alcuna occasione di essere revocato in dubbio. La seconda era di dividere ciascuna delle difficoltà che esaminiamo in quante in più parti era possibile, in vista di una migliore soluzione. La terza, di imporre ai miei pensieri un ordine, cominciando dagli oggetti più semplici e più facili da conoscersi, per risalire un po' alla volta, come per gradi, alla conoscenza di più complessi, supponendo un ordine anche tra quelli cui non vige nessuna precedenza naturale. L'ultima era di fare in ogni occasione enumerazioni complete e rassegne così generali da essere sicuro di non mendicare nulla.
1: Io sono sul sito di Radio Cybernet e non capisco qual è. Ma qual è il link che non funziona che dice Martin?
9: Cieco!
1: E cieco, qua siamo tutti a posto! Live è lui!
9: Vabbè, va!
1: Ciao!
2: Questa minchia di cosa mi ha tolto ogni volta che tiro fuori e rimane.

0: Oddio mio. Mi sono fermato per ora. Sono quel ragazzo del tiro mancino.
1: Se non l'ha manifestato questo piacere, farete piacere in due. Lui me l'aveva detto.
2: Va bene, così poi.
3: Oh. Angolo di oggi?
2: Fatto almeno così poi il giorno
3: completo.
2: Allora, se ne posso andare pure.
3: Ma tu hai fumato?
2: Però non è uguale.
1: Ah, ok. No, per me è uguale, non cambia niente.
2: Se vuoi restare altri 5 minuti, non ti posso stare.
4: Cioè, non ce l'ha per gioco, non puoi fare troppo tardi.
1: Ah, questo sì.
2: Ma c'è a casa in questo momento?
1: Sì, ha detto di fargli uno squillo a casa. Giusto per avvisarlo che è stato arrivando.
2: Non l'avete fatto?
1: No.
2: Però verifichiamolo, perché capace che quello è... No, era... qualche bambina.
1: No, era... Io non ho il numero di casa. Lui mi ha detto semplicemente che era a casa per...
2: 333-5-5-4.
4: 295
2: per chi? Ok, finiamo. 0-5-4. No, 333-5-5-4.
1: Cioè di aver saltato gli stacchi d'alimentazione.

Tanto comunque non sei qui.

0: Ciao, grazie.
1: Ci sentiamo, sì, in questi giorni. Ciao Gabriele. Paolo, te lo mando.
2: Ciao. Oh, noi ci ribettiamo?
1: Sì, sì. Alla Surca.
2: Alla Surca, allora. Ciao, bello.
1: Ciao,
2: ci becchiamo in Zeta.
3: Nella rete.
2: Occhio al collo, eh?
4: Minchia.
5: Anche perché
4: non si mi è stato
5: no, voglio dire. Lo
6: facciamo
7: qua quando siamo info, eccetera, eccetera. No, vediamo se ci vuole essere un maggio o roba di questo video qua.
6: Vediamo. Vabbè, ciao.
7: Ciao. Allora, buonanotte ragazzi.
6: Ancora. Hai ragione.

0: して、自分と僕の、
1: ほら、順番かかんない
0: 。いい。
2: Pattinare le mani e poi farlo vibrare.
3: Di dietro, soprattutto.
2: Un po' come meglio credo.
3: È come un rumore di peli. Abbiamo avuto anche 10 ascoltatori, botta di 10 ascoltatori.

0: Devo dire che mi piace molto il sito di Radio Cyberner così.
1: Proprio. Ma la meningista la chi la crea?
0: L'ha fatta. Cosa c'è?
2: No, dico, se ne ha ricaricato questo.
1: C'è uno scritto per farlo?
2: Vai,
0: parla, vai nel bin, leggi. Va bene, va bene.
2: Io
0: sono convinto
2: lo
0: scritto,
2: se gli pare. Dio, minchia. Ma è una cosa troppo bastata, io non so come cazzo fate ad amare con mail.
1: Ma com'è il bello? Forse boss ti dice più
2: fai. Mattia. Il mio posto l'ho visto su Solaris, era proprio un giocante, ma

0: 趣味やることなんですよ、もう。
1: 失礼します
0: 。なんだけどな、カメラのポコンのマッチャルも一緒にやむんじゃん。
2: で、結構。
0: そんな手の趣味があるからな。
3: Calma con Mite 3.
1: Ma perché come parco sotto ci siamo?
3: Ci siamo? Ma come immigrazione non lo so. Non so Martin cosa ne pensa.
0: Chiediamo.
3: Martin, cosa ne pensi qui? Intendono scegliere un giorno per finire definitivamente la migrazione di Mite 3. Quindi uno di questi giorni.
4: Siamo tutti qua, lo facciamo tutti assieme.
3: Si fa tutti assieme appassionatamente. Ieri Midlab è quasi morto per la mancanza di luce, Abbiamo veramente pensato che Midlab fosse schiantato.
4: Un buon modo di pensare per mettere giù Midlab 3. Ma c'è X3 su Midlab 3?
3: È per forza.
4: C'è parole grosse.
3: Io uso parole grosse.
4: Tu sei grosso.
3: Esatto. Parole proporzionate alla mole.
1: Chi è che mi sta uffando cose?
0: Io ti ho uffato delle cose prima. Ma ancora? Sbattuto.
3: A me avete rotto i coglioni con la vostra occupazione di banda.
0: Io non sto occupando niente. Ma sto aspettando due.
5: Ma l'obster qui, così.
3: Ah, 4 secondi al secondo. Ma
0: io non l'ho occupato. 4.
3: Io
4: l'ho sempre detto qua. Io
0: sono un byte.
3: Sono 2 byte circa.
0: Ah no, byte, ragione.
3: Va bene, ti devo disabilitare allora?
4: Return RHT.
3: Io ti disabilito.
5: No, davvero, vediamo quanto è grande, va?
4: Sì. Caricata altri due giorni, sì.
3: Basta. Oh, è arrivato il vero Nepal.
5: Oh, mega del cazzo.
4: Mica la porca.
0: Oh, guarda caso, ho un occhio in vista
4: qui, c'è 3.3.
0: Allora, ti ripasso
2: tutti per l'ultima volta, adesso me li metti nella playlist, poi me ne vado per cazzo per voi.
0: Va bene.
4: Sì, no, ti voglio aggiornare da quello. Mettiamo in 3.2, uno fa un bel CQS, manco il CQS e basta.
3: Martin mi ha scritto salute.
4: Saluto
3: è cosa? È uno sternuto.
4: Saluto una
1: cosa. Minchia che comando. E ZML make meno F meno I meno T meno X meno minchia.
5: E lui sta.
4: Gentoo è molto bene come distribuzione. Se uno deve usare Linux che usi Gentoo. Non quella merda di Debian. Capisci, no, che emerge non è apt-get.
3: È merde. È un tape. È un tape che sta tapando.
1: Ma crea restrizione questa sera con moderatore.
2: No,
1: ho una che
2: puoi scrivere solo tu.
1: Ah,

0: Ma quel buddace che doveva venire è scomparso.
1: Pardon?
2: È online.
0: Infamato.
1: Frocio Naito, non dovevi venire?
2: Suca, lui dice suca forte.
0: Infamato.
1: Infamone. Infame. Mezzi in merda, buddace di merda.
3: È cornuto. Io ho trovato una canzone interessante.
1: Come ti pettini che hai le corna, eh?
3: Merda. Ho trovato una canzone interessante.
4: Canzone.
3: Eros Ramazzotti, Fuco nel Fuco.
5: La versione
3: sale.
1: Come Fuco nel Fuco? Ma per favore.
3: Peccato che lui non si trova un
1: cazzo. C'era il tuo piede qua?
3: No, sto per la...
1: Ancora. Allora ho le traveggole.
3: Tra un po'.
5: Ma che cerito metterà di là.
1: Night lo dice: sono andato sui colli con la bici, sono andato in discesa a 50 tutto sudato e sono crepato. Una settimana a letto. Effetto congelamento.
3: Vabbè dai. Tu sei rotto qua?
6: Sì.
3: Sì?
6: Che forse, allora devo anche da qua.
3: Sei rotto qua, forse.
1: Ma che spacchio di musica è?
6: Guarda di questi script qua. Add e remove. Ok. Guarda di questi script.
3: Pronto?
6: Quindi prima che
1: come
6: fai...
1: sei dispiaciuto?
3: Vado ad aprire la sclera.
1: Sì, fargliela sclerare nel culo.
6: Sì.
4: Anche se andava sul libro, se capita.
6: Oh, grazie, contento perché
3: sono. Oh, sale, invece della vasellina.
4: Per ritenere il diretto.
6: Sale grosse per quel culo, così almeno gli crea un disturbo maggiore.
1: Dio lebbra.
3: Allora.

0: Pacchetta.
1: E due. Metti qualcosa di serio. Sì, sì, è musica di stimolo al buccache.
2: Watashime. Capisci di Watashime? Ne capisci di Matagasso Cazzura? Cazzuiro Tomo, ne capisci di Cazzuiro?
1: Che cos'è pompino.c? Ah, vabbè, ma fanculo. Che sfratturamento di cazzo!
2: Comunque Nitro è frocio.
1: Sì, sì, Nitro è decisamente...
3: frocio! Nitro è frocio!
1: Io mi sfascerò tutto.
2: Sì, sì.
1: Non
2: sfascia, tanto Nitro rimane frocio.
3: Frocio. F-R-O-C-I. Omosessuale. Buddace nell'ano.
1: Yeah.
0: Oh. Rarissimo.
3: Buddace nell'ano. È un sinonimo di frocio, di pederasta, di puppo, calamaro di scogliera.
0: Scatoletta di donna. Di troiondo.
4: Sì, perché non c'è il filtro sulle schede.
3: Trippa, chi si fa i cazzi suoi campa 100 anni, fatti i cazzi tuoi. Io vado quando è ora di andare, né prima né dopo.
4: Che cosa? Una pagina a casa RM asterisco un po'.
0: La finezza, quest'uomo, solo fiori e petali di rose dalla sua bocca.
1: Petoni.
4: Ciao,
1: ciao bello,
4: bello froso.
0: Ci vediamo.
1: Ciao amichetto di dietro. Ciao dai, buonanotte.
4: Ciao ragazzi. Ciao Aldo.
1: Rarere.
0: Vabbè, crea della minchia. Crea ML.
1: Ma dove è questo? Ho capito, è il linguista, è il tiro mancino. L'hai fatto tu?
4: Poi è da mezz'ora che va avanti di dietro. Un po' di settimane, un po' di tempo.
1: Non ne posso più.
4: Abbiamo
1: ficcato
4: in 4
1: e poi non posso rilassare. C'è? Venga. Io proprio devi fare il take, non
4: devi fare la parte. Faccio 50 mega, lo possiamo fare
1: in contemporanea? Sì.
4: Abbiamo
1: il multitasking
4: più ottimale.
1: No,
4: che ne dici di questo NAS 289 mega, 620 pieni?
1: Ma bello, 189, ne prendiamo 250? Sì, vediamo se lo tengo. Sì, ma io ci stai one, insomma,
2: ci
1: stai one.
2: Ci puoi giocare il locale,
4: scusami. Il locale usando questo monitor?
2: Sì.
4: Questo da 525. Niente, ce l'ho tutti da 525, ce l'ho grosso.
2: Cioè tutti grossi, eh?
4: Sì.
2: Bravo.
4: L'altro canto è il formato grosso.
2: Formato grosso. E io se.
4: Fammi giocare con la. Non lo so, vuoi sentire. Vanish, non. Invece hai il segnale, il scatoletto di donna non è una scatoletta di donna.
1: Ah,
4: la falsa scatoletta di donna.
1: Forza.
4: Grazie, anche oggi per scombrare il mio orto.
3: Poi quando tu muri come mettere l'utenza quando uscire di internet, non mi collego a casa.
4: Quello che mi dice è perché avere l'accesso su un house è più pericoloso di avere il table da tutti gli utenti del gruppo table, per esempio. Creiamo un gruppo table, diamo il permesso di mettere la struttura al gruppo dei dispositivi, è giusto, meglio avere il suo ed è no, è un compartimento. E tu?
1: Sì, anche
4: lo dimmi.
1: Che c'è?
4: Pronto? Dipende, non è.
1: Pronto?
4: Il gruppo non è per il gruppo.
1: Ti sento, no?
4: Cosa?
1: Shine.
4: Deve essere accessibile anche
2: adesso, adesso
4: poi ti vendo più,
2: gli cambiamo in giù.
4: No, per cui dire una cosa che potrei fare velocemente. Ah, mi sbana, poi glielo vediamo per una cosa.
1: Sì.
4: Praticamente la gente quando monta le cose, monta qualcosa, non si di
1: roba. Niente, no, che hai avuto? Da pagare
4: con... niente, la monta con le russe. Fa russe brutte e cose. Se io faccio un certo modo, per cadere con me. Non me li cambia.
1: Ma devi montare il ritorno.
4: La monta il ritorno. Non mi cerca un certo modo. La legge sono solo russa.
1: Scaffali? Scaffali di spazzatura? Alberto?
2: Ah, devi montare, cambiare l'owner e poi rimontarlo.
1: No, la rimonta in right, mount,
4: scaffali, della spazzatura di via Gandolina. Questo che sto rimanendo, scaffali.
1: Ah?
4: Andiamo.
1: Siete un pugno di malati di mente.
2: Ok,
1: andate, andate. Io non lo so.
4: No, degli scaffali.
1: Scendete, ragazzi, dategli dare una mano, vi prego. Fatelo per il free nel minimo. Scendete tutti.
4: Ma no, non è certo shine.
1: sotto?
5: Andiamo. Ci sono degli scaffali
1: qua. Devo buttare
4: la tastatura. No, prendete
5: un po'.
1: Andate,
5: prendete le scaffali. Questi sono i miei scaffali.
1: No.
5: Sono nati per voi tutti in remissione dei peccati. Andate, andate.
1: Ci stiamo andando, giustamente andate. Questa cosa.
5: Scaffali? Scaffali?
4: Scaffali?
5: Tromba degli scaffali? La tromba degli scaffali?
1: Tu non fa mai un cazzo? Non fa un cazzo.
5: Ma chi vuole? Io sono qua da due giorni a scoppiare.
1: Ma va sì, a scoppiare, deve terminare.
5: Tromba degli scaffali.
1: Fare...
4: Vabbè, lo faccio.
5: Tromba di
1: fare...
5: Ora comunque può fare quello che vuole.
1: Attenzione.
5: Fai un certo modo. Così. Ma tu sai suonare qualsiasi tromba?
1: Io lo so qua.
4: Che? Come vedrebbe fatto?
5: Come la tromba? Sì, sì, come la tromba.
4: Andiamo. Ma per esce non benisce.
1: Ti scuro. Cioè,
4: la Russia non mi fa cagare.
5: Andate, andate, andate. Poi mi fa
4: fare
5: un bel po' della Russia. Me lo farà fare dopo.
4: Se ne andrà a pescare.
5: No, devo trombare di culo e stretare di corpo.
1: Ma vado anche io.
5: No, tu resta.
1: No, ho deciso.
5: Vai, vai.

0: Sí, ¿quién? Baterías. Vaffanculo chi mi fa gli squilli.
1: E gli ho calato 3 centesimi. Te vai a fartela mettere nell'ano di Roosevelt.

0: イエーイ。
1: おー、チャオ。
0: セイトー。え？
1: E qua c'è la musica di sottofondo.
0: Sì, sì, sì, ti sento. Ah, sì, aspetta. Mi sento, mi sto sentendo in sottofondo. Sì, ok, dai, ciao, ciao. No, non lo vedo ancora.
1: Mamma mia.
0: Era Martin.
2: Non vedo il telefonino. Vediamo adesso se ricarica.

finalmente abbiamo i Korn in sottofondo. E vediamo un po' queste scaffalature che sono arrivate.

0: vediamo un po' di cosa si tratta. I ragazzi sono scesi sotto a prendere delle scaffalature che a quanto pare sono state trovate buttate nella spazzatura, ed ecco che li vedo risalire. Andiamo a vedere. Ah, vedo il telefonino di Martin ed è veramente, madonna, ma ha un sacco di tasti. Allora, queste scaffalature? Sono ok?
1: Sono due, no, vabbè, dai, non come sono?
2: Legno e metallo. Come sono?
1: Ma
2: attivabile. Non mi piace.
3: Devo, ma cos'è?
2: Ho fatto molto per seguire queste cose.
3: Ma che cos'è?
2: È quel brano di parte.

0: che scappalature del cazzo.
1: Ah, che dolore incommensurabile provo.
2: Mi pare che stanno perché
3: perché non prendiamo
2: ma è un
3: originale
1: non esistono certezze, non esistono. L'unica cosa certa è che non esistono certezze.
3: Che versione è?
0: 101-105. No, non è l'ultima, c'è la
2: 102.
0: Vabbè, io
2: con la
0: gente faccio meglio.
2: Guarda
3: come adesso lo trova.
0: Sì, sì.
1: Anche tu c'hai i tab a cazzo.
2: Vabbè, comunque guarda, no, non è
0: che
2: devo mandare a lettera. Ma montare a lettera? Io non montavo da utente.
0: Utente?
1: No. Cos'hai contro la Befana? Non bestemmiare la Befana! Porco Dio!
3: Ti porta il carbone!
2: Vabbè, faccio tutte cose!
0: No, ti piace, dai!
2: Floppy,
0: floppy e ci si
1: io sono un seguace della Befana, cosa credi?
3: E io dei morti!
1: Sono un Befanone! Non vedi che ho il crocifisso della Befana? Seguace della Befana.
3: Il crocifisso della Befana.
1: Il Befanifisso. La fissa della Befana. Ci faremo spiegare dal professor Pallotronsky qual è il significato della parola fissa.
4: La fissa. Dicasi fissa, quella che molti chiamano figa oppure fica, dipende dalle regioni d'Italia. oppure chiedo qualcosa che chiamiamo Opaggio.
1: Lei è un vero professionista.
4: Sì, sono un professionista della parola.
1: Della parola che offende. Esattamente. Quali sono gli insulti più in voga tra i giocatori di rugby? Avversari, ovviamente.
4: Ma non ce ne sono.
1: Non usate insultare pesantemente l'avversario.
4: Mi ricordo che una volta a Roma c'era.
1: Racconta qualche aneddoto di partite di rugby.
4: A Roma c'era un giocatore della Roma, della RDS, che si chiamava Scimmia di cognome. E quando noi l'abbiamo visto,
1: Madonna,
4: lo prendiamo in giro, facciamo così, e questo si è incazzato, gli ha dato un pugno a un mio compagno e l'hanno buttato fuori.
1: Queste sono le tattiche
4: sì,
1: che immagino che vi insegnino durante.
4: No, minchia.
1: Vabbè, questa è guerra psicologica. Mi fate. Avete guadagnato un. Cos'è? Poi si possono sostituire comunque quelli espulsi, no? Comunque sono espulsi per un tot di tempo.
4: No, se c'è cartellino giallo sei fuori 10 minuti. Se sei rotto vai fuori.
1: E non. E c'è un uomo in meno.
4: Sì.
1: Inghia. Aminghia. Il pene, come si suol dire.
4: Scusa, io adesso che ho creato la mailing list di HTML di Tiro Mancino at freaking.org e ho aggiunto un utente. Non so un cazzo di questa cosa.
1: Non ho capito una sola parola di quello che mi hai detto.
4: Ebbene, anche perché non ho detto
1: un cazzo, praticamente. Quale risposta vuoi da me? La risposta numero 1, la risposta numero 2 o la risposta numero vaffanculo? Quale risposta vuoi?
4: No,
1: ah, niente, ok.
4: Poi chiedo a
1: quello. Ma tu non sta lavorando. Non mi hai neanche sentito quello che ti ho detto.
4: Non l'ho sentito.
1: Ho detto, quale risposta vuoi? La numero 1, la numero 2 o la numero vaffanculo?
4: Aspetta, lo vedo.
1: Io anch'io sto parlando con Martin in questo momento.

0: Allora, adesso lui mi dice dici A e trovo un orologio. Ok, io l'ho detto A, però appena l'ho letto l'ho detto. Credo che ci siano un 3 o 4 secondi di delay. E sono tanti i secondi di delay allora.
1: Download RISC 6000 microcode update.
2: E com'è non posso dire?
3: Di media lab?
2: No, delle cose,
3: aspetta, contento, guarda un po'.
2: Com'è la nuova?
3: Si chiama challenge, l'altro si chiama Discovery. Non devi capire, non è che ci sono due altri. Non è un discorso io.

0: no puedo decir porque hay challenge, ¿no? ¿No más challenge?
1: ¿No?
0: ¿Vos se la pegas tanto? ¿Tú te llamas Eddie?
1: ¿320
0: ya? ¿No? ¿320 ya? ¿Cómo está? Porque no soy Juliana. ¿Tienes cierto caso? ¿Pachón?
2: Cioè un modo mega comune, scusa, non era disco.
3: Brutto c'è. Senti,
4: sì, ci abbiamo mai provato a installare un CD ROM.
1: Sì, l'ho aggiunto il CD ROM, non ricordo.
4: Ma io ho aggiunto ora che si riconosce tutto prima quando lo riportiamo.
1: No, prima non lo riconosco. Se il CD ROM vedevo io, anche la termina di ciò. Abbiamo tutti potevamo terminare. Però è una CPU a 20 MHz. Il contento 8 MHz è un delito più grande.
5: Oh, andiamo alla flat al poetry.
4: C'è acqua?
2: Me ne fotto per il poetry. Sì, ma quando l'avete fatta?

0: Ma che è successo?
1: Niente, abbiamo la flat.
0: No, no, qua, che stai dicendo?
1: Abilitare SSHD su Columbia installato ma non è avviato.
0: Ah, ah sì, me l'ha detto, me l'ha detto. Solo che ho la stanza chiusa. Capito?
1: No, Columbia, Columbia è la. È una delle spalle.
0: Ah, io ho capito, quelle là sotto. No, io pensavo che erano quelle di là sotto. Ma allora sì.
2: Lo vedi? Dove ti tira?
3: Ti prende power o power
2: to
3: sia no, è questo. Stai facendo tu? Sì, sì. Ma il problema era se lo fai in rete non
2: probabilmente sì, sì, sì, sì. Channel di Dio,
3: probabilmente sì, sì, sì. Provare, tentare, quando sarà non lo chiederà.
2: Ma anche adesso.
3: No, adesso
2: sto facendo la
3: finita, sono là, finito, quello

0: customer IBM per avere informazioni.
1: Telefoniamo.
2: Ah, va bene, allora ho creato la mailing list, quindi basta che vi faccio questa cosa.
3: Oh, di sicuro ci sono 16 megabyte di RAM,
1: minimo 16 megabyte. Noi avevamo 16, se non sbaglio, 16 block, 16 intensità, 16 minimo.
3: Quindi ci sono 16 megabyte memory card con 32H.
4: Ah, no?
5: Cioè ti rendi conto? Questo è un limitatore di banda.
2: Che avevo detto?
5: Io non credevo. Per cui era messo qua e diciamo, ma perché non suca, non suca? E invece l'ho tirato su e mi sta stucando l'inferno di cristallo. Sto diventando pazzo, no, sto diventando rincoglionito, ecco la verità.
1: Non avresti solo il coso? Ce l'ha l'ovente, non magari che tu portate.
3: Ma che cos'è?
1: No, già per l'effetto di
5: ma cos'è sta roba?
1: Ferma.
3: Speed metal.
1: Senti qua, guarda.
4: Dai, ho messo l'effetto
1: di metal. Pausa, mi piace l'house.
4: Dai, ho messo l'effetto di
1: sicuro. Sei un bordello
4: prenderlo.
3: È assorto,
1: ha visto.
5: Vai su www.coney.org.
1: Coney
5: con la K, Coney con la X, la K iniziale e la X finale, e scarica di quei mod che sono fatti da un amico mio che fa hardcore massiccia.
4: Va bene.
1: Oh, quando c'è bene, allora scopo bando. Va bene.
5: Non è il caso, ciao.
1: Vabbè, non sono sempre per dire, è
4: stato invece una cosa, le ML donne funzionano anche da remoto. Se dove stavi sul server, se c'è via web. E poi tutte cose, è una bestia.
1: Ecco,
4: è belle donkey. C'è l'interfaccia web per scaricare, caricare. Sì. No. E quei donkey però schifo, cresci dal sistema di guardare. E ho un mod, diciamo, ma faccio la parte,
1: ma
4: non so.
1: Ma tutta la lotta, che dice un po'.
4: Io l'ho questa volta. Però ma le donkey sono sottrando le cose. Sottrando una po' bella. Poi ci c'è l'interfaccia grafica, scarica.
1: Secondo me sono
3: un po' di spazio.
1: Vabbè, anche su mio. C'è pure bellino.
5: Chi è che voleva sapere di questo Windows Manager chiamato PVM?
1: Oh, che schifo. Ho un po' di tutto.
4: Vabbè, è una specie di ricordo, di storia.
5: Beh, sì.

0: Sì, è una specie di Xbox, ma è orrendo. Non ha niente. Non ha un cazzo.
1: Vabbè, già è stato molto
2: sviluppato.
0: I nastri vecchi si sminchiano facilmente, anche quelli nuovi.
3: Uccidi quella mummia.
4: Stavo uccidendo.
2: È una che serve?
5: Buy yourself a new grill. Talking about, I'll jump up in your eyes. Promise you the matters, why your ego shatters.

0: ma bene secondo me insomma prova a mettere SBB
1: signore
2: ti sei spento
0: perché?
3: Dai, ci già tu
0: è la ennesima volta che sto già
2: chiamatemi l'artista del suco.
1: Ma c'è stato il telegram, ecco, c'è stato il telegram porcare di oggi di
3: grande. Ah, KDE mezzo gnome.
1: No, KDE con le dita. C'è bello.

0: 三十多岁的一个，
1: 那也挺辛苦。这是咋吧？
2: 是，
1: 不对是吧？
2: 那个
1: 是
2: 什么？
1: 这他妈的不是咋吧？不知道。
2: 啊，是读了
1: 一
2: 下东的了。
1: 啊。
2: 啊，我说。
1: di dietro è il momento della nostra rassegna stampa, rassegna stampa di Radio Cybernet. Da qualche parte c'è la guerra, qualcosa è bruciato nei dintorni di Venezia, a Hong Kong la gente si ammala, in Italia ci sono delle partite di calcio. Passiamo adesso alla politica. I soldati fanno la guerra, gli uomini politici dicono delle cose, e adesso la cronaca. Brucia un mulino, non ce ne frega niente. Uccisa a coltellate, la gente si ammala di polmonite. Carabinieri in manette, questa è una bella notizia, devo dire, coprivano gli spacciatori. Napoli muore di polmonite, forse stava male. Economia, risparmiare è bene. Vediamo cosa dicono la sezione esteri. Le notizie di oggi per quanto riguarda gli esteri. L'Iraq non è un paese molto tranquillo. Bush dice delle cose. La Siria è uno stato di birichini. In questo locale non si fuma, butta fuori, ucciso a New York. Sembrano i fumetti di Elftor. La nostra rassegna stampa finisce qui, se abbiamo l'approvazione di Pallotron.
3: Mi va bene.
1: Grazie per averci ascoltati, insomma, va bene così.
0: Mia va bene.
1: Mia va bene.
0: Io uso addirittura qua parla di che dei tuoi 4.3.
4: Ah, ci sono dei ma no, che cazzo sta scaricando?
1: Noi siamo
4: sta scaricando la valle di posta.
1: Non ho capito. Com'è questa riuscita di
4: è il termine F var come var log mail
0: the gays.
1: Alleluia. È il tutti i vari sugaminghi che si controllano la posta.
4: Sto cercando di fare, no, è meglio
1: è Midland, no?
4: Sì, ma io sto facendo il squad di Skype della mia lista.
0: Come osi?
1: Minchia.

0: Mi fa, secondo me è la botta?
1: Aspetta.
2: Minchia, mi sto giocando l'amico, sto gomito.
1: Ma ecco qua. Chi era veramente impegnato, no?
0: Non sei di Atom, meglio la muore.
1: Perché non sei di Atom?
0: Dai, è per tutto. Non ci sono due, una vecchia, non è

0: sucapalle, rasta stronzo, ding dong, ding dong.
1: You guys.

Это я, как

0: In the house, Zorzor, svegli me l'inglese Zorzor at freaknet.org. Stai impazzendo?
1: Non capisco perché io gli mando i messaggi per fare subscribe, ma cazzo si dice? E non...
2: Ma a chi li mandi?
1: Guarda, faccio così. Dico mancino. Giacomo, mi senti?
0: Oh, finalmente Giada mi sa rospigliò. Il succa minchia di Jaromil. Leggeremo adesso un brano della... Mi passate la Bibbia, per favore? Un brano della Bibbia dedicato a Jaromil. Improvvisando, apriremo un pezzo di Bibbia a caso e leggeremo da lì, improvvisando su Jaromil. Allora alcuni dei capi degli Efremiti, cioè Jaromil, figlio di Giovanni, figlio di sta minchia, figlio di sto cazzo e di questo, figlio di quell'altra minchia, insorsero contro quelli che ritornavano dalla mailing list, dicendo loro: non dovete portare qui questi sorgenti, perché sopra di noi pesa già un compilatore contro il Signore. Voi vi proponete di aumentare i nostri kernel e i nostri moduli, mentre grande la nostra colpa e una collera ardente grava su tutto il file system. Allora i soldati abbandonarono il file system e il bottino davanti ai capi e a tutta l'assemblea. Quindi alcuni users che erano stati designati per gruppo si presero cura dei moduli. Questi erano nudi, allora li rivestirono grazie ai moduli del kernel, li calzarono con delle socket. Diedero loro